0: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
1: Buona mattina a tutti e ben ritrovati sulle onde di CFMB 1280, la vostra radio, con un'altra puntata di Italianissimo. Spero che avete dormito bene, che state prendendo il vostro piccolo caffè. Qui è Roberto Rantucci che vi terrà compagnia fino alle ore 6 con la più bella musica italiana dei vostri tempi, come questa in arrivo. Buon ascolto.

State ascoltando Italianissimo sulle onde di CFMB 1280 in mia compagnia Roberto Rantucci fino alle ore 6. Prima di continuare con la nostra scaletta musicale, volevo ricordarvi che se avete dei suggerimenti o volete richiedere una canzone in particolare che non avete sentito da tanti anni, scrivetemi a info@cfmb.ca. Oppure se avete un conto Facebook potete mandarmi un messaggino sulla nostra pagina CFMB 1280 AM Radio Montreal. Detto questo, continuiamo con la nostra bella musica italiana dei vostri tempi, come questa in arrivo.

fondo è una gran palla, c'è chi affoga e chi sta a galla, chi si lagna senza un perché. Chi vive nei piaceri, c'è chi ha solo dispiaceri, c'è chi invece fa come me. Io son pacifico, tutto è magnifico, ormai la vita so cos'è. Se casca il mondo non mi confondo, che cosa importa mai a me? Io non ho un soldo, ma lagnarsi che fa? Se chi ne ha non me ne dà. Io son pacifico, tutto è magnifico, ormai la vita so cos'è. La luce m'han levato ed il gas m'ha sigillato, come pago se non ne ho? Per me non mi lamento, son più bello al lume spento, un gran male non è perciò. Io son pacifico, tutto è magnifico, ormai la vita so cos'è. Se casca il mondo non mi confondo, che cosa importa mai a me? Io non ho un soldo, ma lagnarsi che fa? Se chi ne ha non me ne dà. Io son pacifico, tutto è magnifico, ormai la vita so cos'è. Restai a un vecchio amico 100 lire e non vi dico quanto affetto mi dimostrò. Adesso è un pezzo grosso e io sono ridotto all'osso, ma quei soldi più non vedrò. Io son pacifico, tutto è magnifico, ormai la vita so cos'è. Se casca il mondo non mi confondo, che cosa importa mai a me? Io non ho un soldo, ma lagnarsi che fa? Se chi ne ha non me ne dà. Io son pacifico, tutto è magnifico, ormai la vita so cos'è. 11 siamo amati, ora i tempi sono cambiati, la mia donna stanca di me. C'è pure chi mi informa che ogni dì mi fa le corna.

0: Che il mondo, non mi confondo. Che cosa importa mai a me? Lei mi tradisce, ma se piango, che fa? L'umanità ne riderà. Io sono pacifico, tutto è magnifico. La vita prendo ognor com'è.
1: Puoi ascoltare la tua stazione radio preferita CFMB 1280 anche sul tuo smart speaker. Di solo al tuo altoparlante intelligente di riprodurre CFMB AM 1280.

State ascoltando Italianissimo sulle onde di CFMB 1280 in mia compagnia Roberto Rantucci fino alle ore 6. Prima di continuare con la nostra scaletta musicale, volevo ricordarvi che se avete dei suggerimenti o volete richiedere una canzone in particolare che non avete sentito da tanti tanti tanti anni, scrivetemi a info@cfmb.ca. Oppure se avete un conto Facebook potete mandarmi un messaggino sulla nostra pagina CFMB 1280 AM Radio Montreal. Detto questo, continuiamo con la nostra bella musica italiana dei vostri tempi, come questa in arrivo.

trovavo per la strada circa l'1:33 l'altra notte, mentre uscivo dal mio solito caffè, quando incrocio un bel mammifero modello 103 che bambola riempiva un bel vestito di magnifico lamè. Era un cumulo di curve come al mondo non ce n'è. Che spettacolo, le gambe un po' rotendo, credi a me. Che bambola. Ehi, ehi, ehi, le grido, piccola. Dai, dai, dai, non farla stupida. Sai, sai, sai, io son volubile. Se non mi baci subito, tu perdi un'occasione. Lei si volta, poi mi squadra come fossi uno straccione. Poi si mette bene in guardia come Rocky, il gran campione. Finta il destro e di sinistro, lei mi incolla ad un lampione. Che sventola.

E siamo arrivati ai saluti, non mi resta che ringraziarvi anche oggi di essere stati all'ascolto di Italianissimo sulle onde di CFMB 1280. A seguire sarà la nostra programmazione giornaliera, iniziando con il risveglio in compagnia di Silvio Orvieto e Ivan Restelli. Qui è Roberto Rantucci che vi saluta e vi dà appuntamento al prossimo Italianissimo con un buon caffè. Ciao ciao a tutti!

0: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
1: In diretta dallo studio 2 di CFMB 1280, va ora in onda il risveglio. Signori e signori, è qui con noi Silvio Orvieto!
2: Buongiorno, cari amici, ben ritrovati sulle onde di CFMB 1280 con la collaborazione tecnica di
3: Ivan Estelli.
2: Diamo il via al nostro risveglio in questo giorno di venerdì 17, per coloro i quali... Comunque
3: anche l'ultimo giorno di lavoro.
2: Dire, 17.7, 20.26, 16 gradi all'esterno, più freschino stamattina, ve ne accorgerete uscendo a maniche corte, temperatura tra l'altro percepita come tale, 16 gradi, buona notizia, brilla il sole, brillerà tutta la giornata, oggi le nuvole arrivano durante la notte, nel pomeriggio avremo una massima di 25, percepita a 27, nella notte si scende a 17, percepita come tale, e come dicevamo ieri, per il momento sembra confermato un fine settimana diviso in due. Sabato garantita la pioggia, 24 la massima, 16 la minima, e anche abbondanti in alcuni settori. Domenica invece si ritrova il sole, 23 la massima, 15 la minima.
3: Beh, 50% via.

Alle 6.20 tutto il meteo minuto per minuto, alle 6.30 un primo rapido sguardo all'attualità, alle 6.45 la storia ci insegna, alle 7 il primo giornale radio della giornata, alle 7.20 l'oroscopo, alle 7.30 la rassegna stampa, alle 8 un altro giornale radio, alle 8.20 lo sport, alle 8.45 uno sguardo alle caricature del giorno, alle 9 un altro GR e subito dopo apriremo le linee per il nostro mitico mercatino del venerdì. Ora torniamo in musica.

0: Video. Trasmettiamo ora tutto il meteo minuto per minuto.
1: Mattinata soleggiata e fresca, 16 gradi all'esterno percepiti come tali, con il sole che è sorto alle 5:21 e che tramonterà alle 20:38. I venti soffiano dal versante nord-occidentale, ma in modo poco importante, 9 a 14 km orari, e anche il tasso d'umidità è limitato al 55%. Interamente soleggiata la giornata, 25 la massima, un humidex a 27, nella notte arrivano le nuvole, una minima di 17 percepita come tale. Domani è prevista una giornata prevalentemente piovosa, con una massima di 24, una minima di 16 e un 100% di possibilità di precipitazioni, in alcuni settori anche abbondanti, si parla da 20 a 25 mm d'acqua, non necessariamente chiaramente per Mottola. Domenica ritorno di condizioni più soleggiate, una massima di 23, una minima di 15, solo che rimane con noi anche lunedì, massima di 25, minima di 18, invece ritornano delle precipitazioni al 70% martedì, 24 la massima, 19 la minima, scendono al 40%, ma rimangono anche per mercoledì le possibilità di precipitazioni con una massima di 23 e una minima di 17. Per quanto concerne la nostra bella luna, siamo in fase crescente. Ricordo che il primo quarto di luna lo completiamo il prossimo 21 luglio. Avremo la luna piena il 29 luglio alle 10:35.

0: Intermarché col Fax, un supermercato al vostro servizio 7 giorni su 7, con una grande varietà di prodotti locali ed importati, con vendita all'ingrosso e al dettaglio. Quanti speciali!
1: Costole d'agnello congelate e affettate a $9,50 la libbra, cosce di pollo a $6,78 la libbra, salsicce italiane o Toulouse a $4,51 la libbra, filetto di salmone $10,41 la libbra.
0: Grand Marché col Fax vi offre carne di prima qualità, varietà di frutta e verdura, pane, pesce, una infinità di altri prodotti anche importati dall'Italia. Grand Marché col Fax, scopritelo anche voi e siamo certi vi verrà il vostro supermercato. Col Fax vi attende al 3699 Autoroute 440 Laval Ovest, telefono 688 77 73 688 77 73.

0: Ed ora la situazione del traffico.
1: Dunque, a partire da oggi dovrebbe essercene meno, oggi anche perché è venerdì, ma oggi, anche come lo confermerò durante il giornale radio, sono 200.000 gli operai della costruzione che vanno ufficialmente in vacanza per le prossime 2 settimane, come da tradizione. Quindi iniziano ufficialmente le vacanze dette della costruzione, ciò che farà sì che ci sarà meno gente per strada, e lo si vede già stamattina. C'è un rallentamento solo per il tunnel ponte Louis Polyte La Fontaine in direzione Boucherville, ma solo a partire da Sherbrooke. Rallentamento leggero a Saint-Michel per la metropolitana ovest, a Rockland e poi nuovamente a Descary, dove c'è un incidente proprio all'incrocio di Descary nord con la metropolitana direzione est. Per il resto è scorrevole, siate prudenti, mi raccomando. Si parla ancora molto di incendi boschivi e delle conseguenti evacuazioni. Ora l'Assemblea delle Prime Nazioni ha sollecitato il governo federale a fornire supporto immediato alla prima nazione del nord dell'Ontario, che è stata interamente devastata da un incendio boschivo, detta Collins, che sta a 200 km a nord di Thunder Bay. Ma ci sono decine di altri incendi boschivi che minacciano altre comunità, e il governo dell'Ontario adesso ha chiesto ufficialmente al governo federale di tenersi pronto a evacuare le comunità per via aerea, dato che la situazione degli incendi diventa sempre più instabile e ci sono delle comunità al nord che non sono che sono praticamente inaccessibili via terra. Dalle ultime statistiche sono 136 gli incendi attivi nel nord-ovest della provincia dell'Ontario, 63 dei quali sono fuori controlli. Stanno emergendo le circostanze che hanno portato al deragliamento del treno a Repentigny all'inizio di luglio. Secondo la Canadian National, le temperature potrebbero aver causato un disallineamento dei binari. Il Transportation Safety Board of Canada indica inoltre che i componenti critici degli ancoraggi ferroviari erano mancanti o dislocati. I residenti, tra l'altro, avevano già espresso preoccupazioni per le pessime condizioni dei binari 3 anni fa. Ricordo che il 5 luglio gli abitanti di Repentigny hanno vissuto un momento di grande apprensione quando 46 vagoni ferroviari sono deragliati nel tardo pomeriggio. E parlando di trasporto ferroviario, il progetto della deviazione o circonvallazione ferroviaria di Lac-Mégantic ha raggiunto una nuova tappa fondamentale. L'Agenzia canadese dei trasporti ha annunciato ieri di aver approvato il progetto, affermando che la sua posizione è idonea e che porterà benefici sia all'economia regionale che a quella nazionale. Poi, parlando di costruzione, esattamente 50 anni fa si inauguravano i Giochi Olimpici di Montreal e ieri si è saputo che, dopo aver autorizzato la sostituzione del tetto, il Quebec ha dato il via libera alla modernizzazione degli interni dello Stadio Olimpico di Montreal, anche se il costo dei lavori non è ancora noto. Il governo federale investirà 2 miliardi di dollari nei prossimi 4 anni per potenziare la flotta di veicoli blindati del Canada. E poi, infine, come dicevo, 200.000 operai del settore della costruzione lasciano i cantieri a fine giornata per iniziare le tradizionali ferie del settore dell'edilizia, dopo un anno da record in termini di ore lavorate. Sto seguendo questo altro per voi sul fronte dell'attualità, il primo giornale radio alle 7. Rimanete con noi.

guidate sicuri con quattro ruote motrici. Audi Anjou annuncia le grandi promozioni di luglio. La Audi Q3 2026 in locazione con pagamento ogni due settimane, a partire da $228 più tasse. Tutti i dettagli in concessionaria. Audi Anjou vi aspetta con tante offerte al 7111 Boulevard Metropolitain Est, sul web audianjou.com.

0: 真正啊。
1: Venerdì 17 del 7 del 2026, fra un anno sarà il 17 del 7 del 2027, come da statistiche. Oggi è il 198esimo giorno e siamo nella 29esima settimana. La Luna è illuminata al 5,7%. 1509, la Repubblica di Venezia riconquista la città di Padova dopo lo stratagemma della consegna di un carico di frumento. Uno dei carri blocca il ponte levatoio permettendo alla cavalleria di irrompere in città, costringendo alla fuga i lanzichenecchi di Massimiliano d'Asburgo. La bandiera di Venezia torna a sventolare sulla città, salutata dai rintocchi del campanile a festa.
2: Vabbè, un po' il cavallo di Troia diventa il carro di Venezia, praticamente.
1: Ma gli abitanti di Venezia non sono sono i lanzichenecchi. Sì, perché i veneziani sono i veneti sono del Veneto. Ma comunque, gli Stati Uniti d'America prendono ufficialmente il controllo del territorio della Florida per effetto del trattato sigillato con la Spagna il 22 febbraio 1800

0: Come and shop at Les Aliments Selina, and you'll find the quality Italian groceries to help bring out the chef in you. Everyone loves home-cooked meals, and using the finest ingredients is the best way to start. Salvatore and Lina will help inspire your creations. For all you non-chefs who love great food without the fuss, Selina also has ready-to-heat and serve meals and easy prep meals to impress and enjoy. From Les Aliments Selina to your table. In the Hudson Shopping Center on Harwood, exit 28 off Highway 40 West in Vaudreuil.
1: Lo dici tu. È un fenomeno asiatico il ciclone.
2: Adesso lui fa l'esperto. Adesso lui perché l'hanno invitato a vedere gli studi a Meteomedia, pensa di essere capace a.
1: Non sono mai stato a
2: neanch'io. A 4 mesi dalla proclamazione del Regno d'Italia. Ah, questa qui è interessante. Viene introdotta la nuova valuta nazionale, la lira italiana. Il suo corso legale è stabilito dal Regio Decreto pubblicato oggi, che specifica inoltre il valore del cambio con le monete preunitarie, che però continuano ad esistere nelle rispettive province di origine. Adesso, se questa legge qui che deve che le monete potevano continuare e non l'hanno mai abolita, bisogna vedere se qualcuno arriva lì coi milanesi a pagare la moneta della Lombardia, non i milanesi.
1: Io, questa è la ragione per la quale storia ci insegna, no. Di solito le prime 5 sono lette in dettaglio e poi dal 1913 al 2026 lo facciamo in 3 secondi.
2: No, perché hai visto cosa è successo per l'inno nazionale, me l'hanno approvato 3 anni fa, che lo cantavamo tutti dal 1800. Vabbè, allora fallo te la prossima, avanti.
1: Allora, vado.
2: Voglio
1: avanti.
2: Vedere io dove vai a arrivare.
1: Vado nel 36, in un crescente clima di violenza.
2: Hai saltato cose importantissime.
1: Tipo?
2: Niente.
1: Francisco Franco.
2: Francisco, adesso perché va.
1: Il generalissimo si pone a capo dell'inserzione dell'esercito spagnolo in Nord Africa.
2: Contro spagnolo?
1: La Repubblica Spagnola. L'azione era prevista per le ore 5 del 18 luglio, ma a Melilla. Posso andare avanti senza interruzioni? Mamma mia, quanto
2: sfinisce. A me mi dici che
1: è arrivata il venerdì, diventi insopportabile.
2: Allora, parla in spagnolo, dato che tu sei. Oh la la la la la la. Che taglio.
1: La scoperta del piano costringe il colonnello Juan Segui Almuzara ad anticipare l'azione del primo atto della guerra civile che avviene 90 anni fa.
2: 1955. Apre i battenti ad Anaheim. Ce l'hai Anaheim per me in California. Il parco di divertimenti Disneyland. Per la sua realizzazione sono stati investiti 17 milioni di dollari. Nel discorso inaugurale Walt Disney dice: qui l'età rivive i bei ricordi del passato e qui i giovani possono assaporare le sfide e le promesse del futuro. Disneyland è dedicata agli ideali, ai sogni e ai fatti che hanno creato l'America 71 anni fa.
1: Nel 1960 il ciclista italiano Gastone Nencini vince il Tour de France. Il tempo 112 ore 8 minuti 42 secondi, precedendo in classifica tra l'altro un connazionale, quindi sono due italiani sul podio, Graziano Battistini a 5 minuti e 02 e il belga Jan Adriaansens 66 anni fa.
2: 1973 l'Italia del Nord è invasa da piogge forti e frane causando ingenti danni, particolarmente colpita la riviera di Ponente con magazzini e auto sommersi dal fango. A Savona sul Monte Bianco muore un alpinista di 21 anni e a Verbania una massa d'acqua scesa dal Mottarone distrugge un capannone e 5 autocisterne. Al sud invece la temperatura sfiora i 40 gradi.
1: Caspiterino. Nel 1975 in orbita attorno alla Terra si agganciano Apollo e Soyuz, che sono due navicelle appartenenti rispettivamente ovviamente ai progetti spaziali americano e sovietico. Il primo esperimento del genere tra mezzi di nazione differenti viene suggellato dalla stretta di mano tra gli astronauti Stafford e Leonov. Bei momenti, 51 anni fa.
2: Bei momenti anche nel 76, sia per l'Italia ma anche per Montreal, perché al via delle trasmissioni televisive sperimentali a colori in Italia. Il sistema scelto per le emissioni

0: e colori e il PAL. E l'occasione è la cerimonia inaugurale delle Olimpiadi, appunto, di Montreal nel 1976.
1: Sì, l'abbiamo detto ieri con Vittoria, questa cosa qua che era la prima.
0: Ma poi oggi hanno dato il via alla sfruttazione, sì, degli interni e della...
1: Sì. Nel 1984, parlando di spazio, dal cosmodromo di Baikonur viene lanciata la missione spaziale sovietica Soyuz T-12. L'equipaggio è diretto alla stazione spaziale orbitante Salyut 7. Ne fa parte Svetlana Savitskaya, che diventerà la prima donna a compiere un'attività extraveicolare nello spazio. Complimenti, 42 anni fa.
0: Dopo aver perso anche i mondiali del 90, perdiamo anche quelli del 94. L'Italia viene sconfitta dal Brasile nella finale del mondiale di calcio a Pasadena, nella contea di Los Angeles. Dopo lo 0-0 al termine dei tempi supplementari, ai rigori il Brasile mette in rete 3 palloni contro 2 italiani, conquistando il suo 4° titolo mondiale. Gli azzurri di Arrigo Sacchi devono accontentarsi del 2° posto. È il famoso rigore di Baggio, che l'ha tirato.
1: Sì. Non hai detto però che 4 anni prima Yasser Arafat, 60enne capo dell'OLP, l'Organizzazione per la Liberazione della Palestina, sposa Suha Daoud Tawil, che oggi di anni ne compie 27.
0: Non oggi, quando si è sposato.
1: Sì. 27 lui, 60 lei.
0: Vabbè, cosa vuol dire?
1: Il matrimonio viene celebrato in segreto a Tunisi e per l'occasione Suha si è convertita alla religione islamica. Visto che stai bevendo, vado avanti. Nel 98 la rivista Science annuncia che è stata completata la mappatura genetica del batterio che causa la sifilide. La ricerca permetterà di studiare i meccanismi molecolari del batterio Treponema pallidum. No, Treponema pallidum, azione di fatto quasi impossibile fino ad oggi, poiché l'organismo non coltivabile in vitro non può essere osservato in laboratorio. 28 anni fa.
0: Nel giorno del suo 80° compleanno, tanto oggi è il compleanno di Camilla, la nostra.
1: Auguri.
0: Si spegne a Polenca, in Spagna, il pittore e scultore italiano Aligi Sassu, una delle massime esponenti dell'arte italiana contemporanea. Era nato a Milano nel 1912.
1: Con un cognome così non avrei indovinato che era nato a Milano. Sassu mi sembrava un po' più...
0: Sassu è di origine senz'altro. Però.
1: Spaventoso incidente all'autodromo di Monza nel 2001 durante dei test per la Ferrari di Michael Schumacher, che dopo 22 giri urta una barriera perdendo la ruota anteriore destra e finendo contro le barriere. Nel violento urto l'auto viene distrutta, il pilota trasferito al controllo medico è illeso e scende da solo dall'ambulanza.
0: Eh sì, anche perché la porta dell'ambulanza dietro è bella larga, puoi scendere da solo. Nel 2004, nella sua casa di Corso Venezia, è un bel abitare in Corso Venezia, io ti dico, a Milano, muore l'imprenditore Romeo Invernizzi. Con il fratello Remo aveva trasformato l'azienda casearia di famiglia nel colosso europeo Invernizzi e inventato il famoso formaggino. È stato anche presidente dell'Inter, no? Mi sembra Invernizzi,
1: credo.
0: Sì.
1: 1821 iniziano i lavori del canale Lachine, sarà completato 8 anni più tardi. Siamo passati ovviamente alla storia più vicina a noi. Nel 1886 primi lampadari elettrici a Montreal. Nel 1959 viene scoperto il fossile più anziano della storia del mondo, signore e signori, ed è il dottor Leakey che lo scopre a Oldowai in Tanzania. Il fossile dell'uomo più vecchio del mondo è Zincantrope, della specie Paranthropus boisei.
0: Io ne ho casa due di quelli lì.
1: Ma infatti ti assomiglia, devo dire. Nel 1972, presentazione di uno spettacolo dei Rolling Stones al Forum di Montreal. Ahimè, una bomba esplode sotto un camion delle attrezzature che hanno portato i Rolling Stones prima dello spettacolo. Sono distrutte 30... sono distrutti 30 altoparlanti, immaginate un po', ma il concerto ha luogo come previsto.
2: chissà poi perché.
1: Nel 1974 Edward Broadbent diventa capo ad interim dell'NDP o l'NPD. Come dicevamo, nel 1976, oggi apertura e inaugurazione ufficiale dei Giochi Olimpici di Montreal, la 21esima Olimpiade dell'era moderna, che si svolgeranno dal 17 luglio oggi fino al 1 agosto del 1976, 92 nazioni, 6.084 atleti, di cui 1.260 donne. Ricordo comunque che i paesi africani avevano boicottato le Olimpiadi. Nel 1989 in Canada viene riconosciuta l'esistenza legale del feto. Nel 1998 viene creata la Corte Internazionale di Giustizia. La Corte di Giustizia Internazionale. Nel 2001 Stockwell Day presenta le dimissioni da capo dell'Alliance Canadienne. Nel 2013 ne parleremo anche durante il GR, in questo giorno si svolge uno spettacolo a omaggio e a beneficio delle vittime del Lac Mégantic, lo ricordiamo tutti. Nel 2015 viene nominato presta giuramento piuttosto il nuovo capo di Stato Maggiore della Difesa, Jonathan Vance, in Canada. Per quanto concerne le altre curiosità, bene, nel 1673, secondo censimento della popolazione nel paese, ci sono 6.705 abitanti. Non è specificato quante mucche, ma gli abitanti sono. Ho finito.
0: Bene. Il proverbio riguarda proprio questo periodo. Un'estate vale più di 10 inverni, soprattutto in Canada.
1: Ah, pensavo un'estate fa la storia di noi due.
0: No, un'estate.
1: Ho capito, ma la canzone è un'estate fa.
0: Sì, però vale più di 10 inverni. Non c'è in Canada, l'ho aggiunto io, perché okay. Qui è.

0: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
1: Ed ora la situazione del traffico.
2: Per lo più scorrevole, solo rallentata l'accesso al tunnel Ponte Louis Polito La Fontaine da Sherbrooke e la metropolitana ovest a Rockland. Per il resto è scorrevole, prudenza e pazienza, mi raccomando.
1: Giornale radio CFMB 1280.
2: L'Assemblea delle Prime Nazioni ha sollecitato il governo federale a fornire supporto immediato a una prima nazione del nord dell'Ontario devastata da un incendio boschivo. La provincia ha anche chiesto a Ottawa aiuto per evacuare le comunità minacciate dagli incendi fuori controllo. Un incendio boschivo a rapida propagazione, ricorda, ha distrutto case ed edifici nel territorio della prima nazione Collins, a oltre 200 km al nord di Thunder Bay. Decine di altri incendi boschivi minacciano altre comunità, costringendo a evacuazione di massa e avvolgendo gran parte della provincia in una densa nube di fumo tossico. Durante la sua assemblea generale annuale di ieri, l'Assemblea delle Prime Nazioni ha dichiarato di chiedere un'indagine indipendente sull'evacuazione della prima nazione Collins, la cui comunità è stata abbandonata a se stessa. Ha esortato Ottawa a impegnarsi nella ricostruzione della comunità. Nel frattempo l'Ontario ha chiesto al governo federale di tenersi pronto a evacuare le comunità via aerea, dato che la situazione degli incendi diventa sempre più instabile. 15 comunità del nord hanno già iniziato le evacuazioni o stanno valutando di farlo, ed è probabile che si verifichino evacuazioni simultanee per via aerea, poiché diverse comunità del nord sono inaccessibili via terra e l'Ontario potrebbe non disporre di risorse sufficienti per far fronte a tale esigenza. La provincia chiede pertanto al governo federale di garantire che aerei ed equipaggi possano essere dispiegati entro 24 ore o meno, qualora la provincia necessiti di assistenza, facendo notare che 4 elicotteri antincendio finanziati dal governo federale sono stati inviati in Ontario e che Indigenous Services Canada sta fornendo assistenza alle comunità delle prime nazioni colpite. Gli incendi hanno portato anche all'emissione di ordini di evacuazione per diverse altre comunità, tra cui Armstrong, Lac La Croix First Nation, White Sand First Nation, Gold Bay First Nation, Lac de Millac First Nation. I funzionari antincendio dell'Ontario hanno segnalato 136 incendi attivi nel nord-ovest della provincia, 63 dei quali sono fuori controllo. Altri 44 incendi stanno divampando nel nord-est. Diversi incendi al nord di Thunder Bay si sono uniti in un unico grande rogo che si estende per circa 3.500 km quadrati. Stanno emergendo le circostanze che hanno portato al deragliamento del treno a Repentigny all'inizio di luglio. Secondo la Canadian National, le temperature potrebbero aver causato un disallineamento dei binari. Il Transportation Safety Board of Canada indica invece che componenti critici degli ancoraggi ferroviari erano mancanti o dislocati. I residenti avevano già espresso preoccupazioni per le pessime condizioni dei binari 3 anni fa. Il 5 luglio, ricordo, gli abitanti di Repentigny hanno vissuto un momento di grande apprensione quando 46 vagoni ferroviari sono deragliati nel tardo pomeriggio. I risultati preliminari dell'indagine della CN, la compagnia ferroviaria, concludono che il deragliamento è stato causato dalle temperature estreme che hanno provocato lo spostamento dei binari. CN ritiene che questo deragliamento sia stato causato da un'errata applicazione delle norme ingegneristiche progettate per gestire gli effetti delle temperature estreme sui binari durante i lavori effettuati al passaggio livello nella primavera del 2026. Il deragliamento non è quindi correlato alla velocità, al funzionamento del treno o a guasti meccanici, ha concluso la compagnia. Gli investigatori dell'Ufficio dei Trasporti Pubblici del Canada hanno invece esaminato la linea ferroviaria nella zona del deragliamento a Lagardère, Repentigny e in altre 8 sezioni limitrofe e hanno riscontrato la mancanza o lo spostamento di protezione per i binari, elementi metallici molto resistenti fissati sotto le rotaie. Secondo il TSB, alcune traversine ferroviarie erano disallineate e non perpendicolari ai binari, il che potrebbe aver ridotto la stabilità del treno e aumentato il rischio di deragliamento. La distanza tra i binari deve essere sempre la stessa per garantire la stabilità di un treno. Le protezioni antideragliamento assicurano questa stabilità, ha spiegato Florence Giunca Adenò, ex CEO dell'Agenzia di Trasporto Metropolitano. Nell'area dell'incidente la velocità consentita per i treni sarà ridotta di 16 km km orari, ossia 10 miglia orarie, ha annunciato l'ufficio dei trasporti pubblici. La restrizione rimarrà in vigore fino al completamento delle ispezioni e delle riparazioni e fino a quando SEE non avrà condotto un'indagine interna sulle cause dell'incidente. Al momento del deragliamento il treno viaggiava comunque a 77 km orari, ossia 3.2 km orari al di sotto della velocità massima consentita per i treni merci. Alla luce delle rivelazioni dell'ufficio del trasporto pubblico, che considera estremamente preoccupanti, il sindaco di Repentigny Nicolas Dufour e il deputato Patrick Bonnet del Bloc Québécois, che rappresenta la circoscrizione di Repentigny, chiedono invece ora la sospensione intera del servizio ferroviario in città. E parlando di trasporto ferroviario, il progetto della circonvallazione ferroviaria di Lac-Mégantic ha raggiunto una nuova tappa fondamentale. L'Agenzia canadese dei trasporti ha annunciato ieri di aver approvato il progetto, affermando che la sua posizione è idonea e che porterà benefici sia all'economia regionale che a quella nazionale. La richiesta, presentata dalla Canada Pacific Railway per conto della Central Maine and Quebec Railways, mira a costruire circa 12.5 km di nuova linea ferroviaria che devierà il traffico ferroviario dal centro di Lac-Mégantic, teatro del deragliamento ferroviario nel luglio 2013 che ha causato la morte di 47 persone e devastato il centro storico. La città di Lac-Mégantic aveva proposto la costruzione di questa circonvallazione ferroviaria, un progetto che i governi del Quebec e del Canada si erano impegnati a finanziare. Nel 2018 il ministro federale dei trasporti Stephen McKinnon ha annunciato lo scorso settembre che il progetto sarebbe passato alla fase di valutazione, affidando appunto la pratica all'Agenzia canadese dei trasporti. McKinnon ha accolto con favore questo importante passo avanti per i cittadini di Lac-Mégantic e dei comuni limitrofi. Questa decisione ci avvicina all'inizio dei lavori per un progetto atteso da tempo che contribuirà a migliorare la sicurezza e la qualità della vita nella comunità, ha commentato in un comunicato stampa ieri il deputato federale per Mégantic, l'érable Lobitinieri, il conservatore Luc Berthold. Esattamente 50 anni fa si inauguravano i Giochi Olimpici di Montreal e ieri si è saputo che, dopo aver autorizzato la sostituzione del tetto, il Quebec dà il via libera alla modernizzazione degli interni dello Stadio Olimpico di Montreal. Tuttavia il costo dei lavori non è ancora noto. L'ufficio del ministro del turismo Amélie Dion dovrebbe rilasciare un comunicato stampa oggi con maggiori dettagli. Il progetto di ristrutturazione degli interni dell'iconica struttura prevede il rifacimento delle tribune, l'aggiunta di suite e spazi di lusso, nonché l'ammodernamento dei servizi igienici e dei punti di ristoro. Attualmente lo stadio ha 56.000 posti a sedere. I lavori di ristrutturazione dovrebbero essere completati nel 2028, in tempo per la riapertura dello stadio. L'obiettivo finale è quello di ospitare grandi spettacoli ed eventi sportivi. CF Montreal vorrebbe tra l'altro trasferirsi lì, dato che la Major League of Soccer adotterà un calendario invernale a partire dalla prossima stagione. L'attuale stadio della squadra, lo stadio saputo, è completamente all'aperto. Nel frattempo proseguono i lavori sul tetto dello stadio, progetto da 870 milioni di dollari approvato all'inizio del 2024, che prevede la sostituzione dell'enorme copertura di 27.000 metri quadrati e dell'anello tecnico del tetto stesso. Parlando di investimenti, il governo federale investirà 2 miliardi di dollari nei prossimi 4 anni per potenziare la flotta di veicoli blindati del Canada. Lo ha annunciato ieri il primo ministro Carney. L'aggiunta prevista di 190 veicoli blindati di supporto al combattimento porterà la flotta totale dell'esercito a 550 veicoli. Questi nuovi veicoli saranno utilizzati nelle esercitazioni di addestramento presso le basi militari di tutto il paese. Carney ne ha fatto l'annuncio a London, Ontario, presso gli stabilimenti della General Dynamics Land System, azienda statunitense del settore aerospaziale e della difesa. Ogni veicolo sarà costruito nello stabilimento dell'azienda in Ontario, utilizzando componenti provenienti da fornitori di tutto il paese, costruiti dunque da canadesi nella Columbia Britannica, nella Nova Scotia e nello stabilimento di London. Gli operai della General Dynamics li trasformano in veicoli corazzati da combattimento all'avanguardia. Carney ha affermato che questo acquisto esemplifica la strategia industriale per la difesa del suo governo, che mira a rafforzare la capacità di sicurezza del Canada utilizzando, ove possibile, fornitori nazionali. La partnership strategica con General Dynamics creerà e manterrà 6.000 posti di lavoro nei prossimi 8 anni. E infine ricordo che 200.000 operai del settore della costruzione lasciano i loro cantieri a fine giornata oggi per iniziare le tradizionali ferie del settore dell'edilizia, dopo un anno da record in termini di ore lavorate. Riceveranno 727 milioni di dollari in indennità per le ferie. Nel 2025 il settore ha raggiunto un record storico di 216 milioni di ore lavorate e il numero di assegni per ferie retribuite è aumentato del 2,6%. Ascoltiamo adesso le ultime dall'Italia e dall'estero a cura di ADN Cronos.
3: È morta la ragazzina di 11 anni rimasta incastrata con i capelli nel bocchettone di aspirazione di una piscina a Sestri Levante in Liguria. La piccola ricoverata in rianimazione al Gaslini di Genova è morta senza aver mai ripreso conoscenza dall'incidente. La tragedia martedì pomeriggio in uno stabilimento balneare sul lungomare dove la bambina era arrivata con la famiglia da anni cliente. La giornata da bollino rosso ha spinto la ragazzina ad entrare nella piscina della struttura poco più grande di un idromassaggio e con acqua bassa. Al vaglio la dinamica sembra che i capelli impigliati nella bocchetta aspirante l'abbiano trattenuta troppo tempo sotto il livello dell'acqua. E sempre in Liguria, in provincia di Savona, è avvenuto ieri sera un incidente mortale in un Luna Park a Spoturno. Un ragazzo di 15 anni è morto folgorato dopo essere stato investito da una forte scarica elettrica mentre stava giocando nei pressi, sembra, di un punchball. Il ragazzino, che era in vacanza con la famiglia di un amico, è stato immediatamente trasportato in ospedale. Inutili tentativi di salvarlo. Il parco è stato posto sotto sequestro. Sul caso la procura di Savona ha avviato un'indagine, tra le ipotesi al vaglio quella di un cortocircuito favorito dalla presenza di pozze d'acqua sul terreno. Sarebbe stato rintracciato e fermato l'automobilista che ieri a Collegno, in provincia di Torino, ha accoltellato e ucciso un pedone in strada dopo una lite scoppiata per motivi di viabilità. La vittima aveva 80 anni. L'omicida, un uomo sulla sessantina, era fuggito in auto. 16 città da bollino rosso oggi, domani il picco, con 19 città in allerta per l'ondata di caldo estremo che secondo le previsioni dovrebbe avere le ore contate. Da lunedì l'AFA dovrebbe infatti cedere il passo a nuove perturbazioni che porteranno ad un calo delle temperature. Oggi temperature fino a 45 gradi in Sicilia e Sardegna, ma al nord è allerta nubifragi. Un violento temporale poco prima dell'alba nel milanese ha provocato disagi e alberi caduti.
2: Votazione indicativa del dollaro canadese, l'euro scende a 1,60 questa mattina, dollaro statunitense è scambiato a 1,40.
4: Previsioni del tempo.
2: 16 gradi all'esterno percepiti come tali, brilla il sole, 25 la massima prevista al termometro, humidex a 27, nella notte con una minima di 17 arrivano le nuvole che ci portano precipitazioni garantite per domani, pioggia al 100%, 24 la massima, 16 la minima, ritorno di sole domenica, 23 la massima, 15 la minima. Prossimo appuntamento con l'informazione a CFMB è alle ore 8. Ivan Restani in sala regia, Silvio Veto al microfono per il vostro risveglio di questo 17/7/2026.
5: Nel 1965 Jimmy Fontana era primo in classifica con Il Mondo e poi ricorderemo anche la scomparsa nel 1959 per un edema polmonare a 44 anni di Billie Holiday, considerata una delle maggiori interpreti della musica jazz.

Berchicci, il tuo centro alimentare italiano. Qualità e convenienza. Per il piacere di fare la spesa, Berchicci, dove trovi i migliori prodotti italiani, sempre con la garanzia della massima freschezza. Non girare dappertutto. Vai da Berchicci, la più vasta scelta al miglior prezzo. Centro alimentare italiano Berchicci, 6205 Couture tra La Cordere e L'Angelier. Berchicci, ditelo agli amici. 325 2020.

Buon compleanno da parte di tutti noi di CFMB 1280, a tutti voi che siete nati il 17 luglio. Ecco ora le previsioni per tutti i segni dello zodiaco per la giornata di oggi. Ariete, venerdì faticoso soprattutto per chi deve chiudere pratiche prima delle ferie. Il sole ostile abbassa la resistenza al caldo, mentre Mercurio in quadratura complica telefonate, documenti e rapporti con colleghi distratti. Marte amico salva tempi e risultati. Nella coppia prevale la freddezza. Toro, il dettaglio che gli altri hanno trascurato oggi fa la vostra fortuna. Mercurio vi aiuta a chiudere prenotazioni e pratiche, mentre Venere aggiunge fascino alla consueta competenza. In coppia cresce l'attrazione, i single potranno conoscere una persona affidabile, cercate di non sottoporla subito a revisione contabile. Gemelli, la luna in quadratura porta confusione, errori e tensioni nell'ambiente professionale. Venere ostile complica i rapporti con colleghi e partner, mentre Marte nel segno aumenta l'impazienza. Controllate documenti e prenotazioni prima di confermare. Stasera siete freddi e polemici. Cancro, una conversazione professionale prende la direzione sperata. Mercurio vi rende convincenti, Venere sostiene una richiesta economica e migliora l'intesa con il partner. Potete occuparvi anche di ferie e acquisti personali, ma controllate date e orari. Il fascino non viene ancora accettato come documento di viaggio. Leone, Giove nel segno mantiene alte ambizioni e voglia di ottenere risultati, mentre Marte amico garantisce energia e buona tenuta fisica. Non caricatevi però di impegni soltanto per dimostrare quanto siete efficienti. Bene sport e attività all'aperto nelle ore fresche, in coppia desiderate attenzioni concrete. Vergine, il dettaglio che gli altri non avevano visto oggi fa la differenza. Mercurio porta una risposta utile e Venere favorisce intese professionali e private. Chiudete la pratica più importante prima del fine settimana. I single attirano persone affidabili, ma possono evitare di verificarne subito referenze e puntualità. Bilancia, Mercurio in quadratura complica comunicazioni, prenotazioni e rapporti professionali. Il sole ostile segnala stanchezza, mentre Marte amico vi aiuta a scaricare la tensione con il movimento. Non rimandate una scelta necessaria per evitare discussioni. In coppia servono risposte chiare e non ambigue. Scorpione, un risultato professionale conferma che la strategia scelta era quella giusta. Venere favorisce collaborazioni e intesa privata, mentre il sole aumenta sicurezza e capacità di persuasione. Potete avanzare una richiesta economica e definire una partenza. In serata il dialogo lascia volentieri spazio a una complicità più fisica. Sagittario, la luna dissonante vi rende insofferenti e poco disponibili verso chi procede con troppa lentezza. Venere complica i rapporti, mentre Marte aumenta nervosismo e tensione fisica. Non prendete ogni osservazione come una provocazione. In coppia rimandate le questioni delicate e scaricate il malumore con una passeggiata. Capricorno, la luna favorevole porta risultati, conferme ed una collaborazione immediata. Venere amica migliora i rapporti professionali e l'intesa fisica, mentre Mercurio ostile richiede attenzione con documenti e partenze. Potete sistemare una questione economica. Oggi precisione e buon senso vi fanno avanzare senza difficoltà. Acquario, Giove in opposizione invita a ridimensionare una richiesta economica o professionale. Marte amico vi dà forza e aiuta chi pratica sport. Concentratevi su un obiettivo concreto e non disperdete le energie. In coppia rispettate gli impegni presi. L'indipendenza non autorizza cambi di programma senza preavviso. Pesci, la luna e Venere in fastidiosa opposizione vi rendono più sensibili alle critiche e alle reazioni del partner. Mercurio, favorevole, permette però di sistemare una pratica o recuperare un documento importante. Non cercate di risolvere lavoro e sentimenti nello stesso momento.

Che il compleanno di Carla Boni, nasce nel 1925, oggi avrebbe compiuto 101 anni, scompare nel 2009.

0: Rassegna stampa. Prime pagine.
1: 16 gradi all'esterno percepiti come tali, brilla il sole a Montreal e lo farà tutta la giornata. 25 la massima, humidex a 27, nella notte scendiamo a 17 percepito come tale. Fine settimana diviso in due, sabato piovoso, domenica più soleggiato, 24 la massima sabato, 23 quella di domenica. Andiamo adesso a vedere il contenuto delle prime pagine dei quotidiani pubblicati oggi. L'intérieur du stade fera peu. Pau Neuf, lo abbiamo indicato anche nel nostro giornale radio, ovviamente decisione di ristrutturare anche l'interno dello stadio è stata confermata ieri alla vigilia del 50° anniversario dell'inaugurazione dei giochi olimpici di Montreal. Appunto oggi l'obiettivo è attirare delle squadre sportive ma anche delle grandi vedette internazionali entro il 2028. E poi il discorso alla nazione di Trump ieri ha accusato la Cina di ingerenze a livello elettorale, ha parlato di un sistema elettorale molto vulnerabile, fraud, état profond e complot. Donald Trump ha voluto seminare il dubbio sul sistema elettorale americano senza però fornire nessuna prova, hanno sottolineato vari esperti, e questo fa sì che ovviamente, ricordiamo, ci sono le elezioni a novembre a metà mandato e le persone possono dubitare appunto del sistema elettorale grazie a questo discorso che, dicevo, è stato molto criticato perché ha accusato a destra e a manca, però non ha fornito nessuna vera e propria prova. Nel Devoir di questa mattina si parla della lotta praticamente di una donna che arriva dal Congo e che deve essere espulsa. Le combat d'une mère congolaise pour rester au Canada. Ottawa cerca da anni di impedire questa madre di 7 figli di ottenere il suo statuto di rifugiato, è diventata praticamente un caso da antologia. Preferisco morire che ritornare, ha detto la donna stessa, originaria della Repubblica Democratica del Congo. Si batte da 5 anni per avere il diritto di rimanere in Canada e sembra non essere veramente arrivata al termine della sua lotta. Ottawa si è addirittura rivolta alla Corte federale ieri per tentare di ottenere il suo rinvio dal paese per via della sua affiliazione a un organismo politico-religioso. Ne è raccontata la storia in dettaglio nella prima pagina dello Devoir, dove si racconta appunto anche del 50° anniversario dei Giochi Olimpici di Montreal 1976 en legs sportif au Québec. Mezzo secolo più tardi gli atleti locali possono ancora approfittare delle installazioni, delle strutture ereditate da questa grande messa dello sport, come indica Le Devoir nella sua prima pagina di oggi. Nello Journal de Montréal si conferma l'arresto in Messico di uno dei sospettati relativo al famoso caso di furto di identità presso le Caisse Populaire des Jardins. Le parti est fini pour ce fugitif, titola Le Journal de Montréal di questa mattina. Si vede appunto il Québécois Maxime Paquette di fianco a due poliziotti messicani e ricordo che era coinvolto nel furto di dati presso Desjardins. Sono 2 anni che è in fuga dal Canada e è stato poi preso in Messico. E anche qui si parla di Trump, ressource à cassette, secondo le Journal de Montréal ha ancora confermato che le elezioni sono truccate e che aveva vinto appunto all'epoca dell'elezione di Biden. E poi bonne vacances bien méritées, si ricorda anche che i 200.000 lavoratori del settore della costruzione oggi entrano ufficialmente nel loro periodo di ferie annuali. La Gazzetta di questa mattina parla invece delle overdose, di cui abbiamo parlato anche ieri, sempre più preoccupanti, soprattutto a Montreal. City alarmed by rise in fatal overdoses. Le agenzie della sanità pubblica chiedono ai cittadini di intervenire se vedono qualcuno in una situazione disperata. Ricordo ancora una volta che Il naloxone è disponibile in farmacia, un kit che potete procurarvi, molto facile da utilizzare, praticamente per via, via naso, ecco, è uno spray che si inserisce nel naso, non è necessariamente un'iniezione, c'è anche quella, ma è lo spray che viene più utilizzato. Ci sono state 22 decessi in giugno, 13 già registrati in luglio, per questo aumento di overdose dovuto non solo al fentanyl, ma adesso al carfentanil, che è contenuto nella droga che è venduta sul mercato nero. Il carfentanil è un farmaco che viene utilizzato che viene somministrato per addormentare gli elefanti, tanto per dare un'idea dell'importanza di questo farmaco e di quanto possa essere nocivo per un essere umano quando mescolato a della droga. In No Mood for Meters invece la fotografia della Gazzetta di questa mattina, perché sono stati inseriti dei parcometri sulla via Sherbrooke a NDG e ovviamente i commercianti locali si lamentano di ciò. Prima davanti alle loro sedi il parcheggio era gratuito, adesso la gente deve pagare e temono ovviamente una diminuzione dell'affluenza. E poi si parla anche di questo batterio, di parassita anzi in realtà, che ha colpito alcune legumi, delle verdure statunitensi, ma anche della frutta, si chiama ciclospora, quindi praticamente i clienti montrealesi preferiscono acquistare prodotti locali. As ciclospora sickens thousands in US, Montreal shoppers turn to local produce. Ciclospora causa soprattutto diarrea, ma comunque non è piacevole, meno che si possa dire. Quindi è stato identificato soprattutto nei prodotti statunitensi, quindi questa è la ragione per la quale consiglio fortemente il consumo di prodotti locali, e ovviamente sempre la raccomandazione di base di lavare bene sia frutta che verdura che consumate, soprattutto cruda. Prima pagina della Gazzetta di questa mattina. Nel Globe and Mail si ritorna sui terribili incendi boschivi che hanno devastato e che stanno tuttora devastando il nord-ovest dell'Ontario. Adesso, ahimè, ve ne sono anche nella zona nord-est, dove le prime vittime sono appunto le prime nazioni. Ontario Chiefs plead for federal help as wildfires rage, smoke spreads. Lo abbiamo detto anche nel quadro del nostro giornale radio, sono le prime nazioni che sono le più colpite e adesso l'assemblea delle prime nazioni, che manco a farla apposta appunto è riunita in questo momento, e anche la provincia dell'Ontario hanno chiesto aiuto al governo federale. Ne parla il Globe and Mail nella sua prima pagina, mentre il National Post ritorna sulle tasse, su quanto siamo tassati e quanti pochi servizi abbiamo in cambio delle tasse che paghiamo. Canadians have had enough of paying more to receive less. Il titolo: Taxing and Spending. Si parla ovviamente delle tasse sempre più elevate, ma si parla anche delle spese. È emerso per esempio in questo articolo che il primo ministro Carney ha speso quasi $160,000 a bordo del suo aereo durante un viaggio a novembre solo per il cibo, per in-flight menu, come si dice, che includeva anche un pesce importato dal Cile. Menziona questo articolo alquanto critico nella prima pagina del National Post di questa mattina. Passiamo adesso ai quotidiani italiani, dove invece è il Mattarella e Nordio che dominano. Mattarella richiama a Nordio la raccolta firme per Roggero e l'accelerazione del Guardasigilli, il Quirinale potere esclusivo del presidente, istruttore del ministro per la grazia al gioielliere che uccise i banditi, il Colle lo convoca. Poi un abbraccio di due membri di una famiglia delle vittime del Ponte Morandi. Ponte Morandi, 32 condanne, 12 anni a Castellucci, la sentenza 25 assolti. Le famiglie delle vittime, ma la nostra ferita resta. Poi arriva il primo sì alla legge elettorale, scintille tra i partiti, tra applausi e proteste. L'altro articolo nella prima pagina del Corriere, che indica anche una manifestazione ieri a sostegno del ministro che è stato silurato da Zelensky in Ucraina, che si chiama Fedorov, ministro della difesa, e ci sono state molte proteste in strada addirittura contro questa decisione del presidente ucraino. Nella Repubblica anche lì Mattarella ferma Nordio, il presidente convoca il ministro che aveva avviato l'iter per la grazia a Roggero, il gioielliere condannato a quasi 15 anni, lezione di costituzione a guardia sigilli che ha agito con l'ok di Meloni, l'atto di clemenza è facoltà del capo dello Stato. Legge elettorale primo sì, la norma che annulla i voti, e poi Ponte Morandi, 12 anni a Castellucci, le famiglie finalmente fatta giustizia. E infine dal mondo dello sport, la Gazzetta oggi apre su la finalissima di domenica della Coppa del Mondo, la finale del destino, titola questo articolo nella prima pagina, dove si vede la foto di 19 anni fa, dove Messi fa il bagnetto in una bassinette proprio da bebè a Yamal, e si affronteranno adesso nella finale della Coppa del Mondo. La foto insieme 19 anni fa, il Barcellona e ora Spagna-Argentina a colpi di genio. Lautaro, vi racconto le mie lacrime ed è tutto.

0: Clinica Dentale Beidun, tutti i servizi sotto lo stesso tetto. Che tu sia alla ricerca di un igienista, un dentista, un ortodontista, un protesista, un chirurgo, Clinica Dentale Beidun, 9218 Boulevard Lacordaire, 323 33 44.
1: Nasce nel 1939, Milva, cantante, scompare ahimè nel 2021, oggi avrebbe compiuto 87 anni.

0: trasporti sicuri con 4 ruote motrici. Audi Anjou annuncia le grandi promozioni di luglio. La Audi Q5 2026 in locazione con pagamento mensile a partire da $578 più tasse. Tutti i dettagli in concessionaria. Audi Anjou vi aspetta con tante offerte al 7111 Boulevard Metropolitain Est, sul web audianjou.com.
1: Mercato United Seafood, speciali di questa settimana.
2: Gamberi Papillon Aqua Store 800 grammi a $19.99, caffè Borbone 10 capsule a $2.99, carciofi marinati mezze 720 ml a $5.99, rapini Alaska 1 kg a $5.99, dall'Italia filetti di melanzane Dora 580 ml $3.99.
1: Mercato United Seafood, 6575 dei Grand Prairie, scoprite la differenza.
3: Inter Quebec porte e finestre. Gianfranco Palmitano con i figli Joey e Franco e tutto il personale sono sempre al servizio della comunità italiana con serietà, impegno ed orgoglio. Inter Quebec, porte e finestre di qualità di ogni tipo e di tutte le grandezze, certificate Energy Star. Inter Quebec anche per porte di garage, balconi e rampe in alluminio. Telefonate al 514 353 66 77 per avere un buon prezzo e soprattutto per un lavoro ben fatto. Affidatevi a Inter Quebec Porte e Finestre. Chiamate per un preventivo rapido e gratuito al 514 353 66 77. Inter Quebec Porte e Finestre con grande showroom al 4465 Boulevard des Grand Prairies tra Vieux e Pineuf. Gianfranco Palmitano 514 353 6677.

Avrebbe compiuto 74 anni, nasce nel 1952 Nicolette Larson, cantante, l'abbiamo conosciuta per la canzone Lotta Love, scompare nel 1997.

0: Esgenoci, $3.99 la libbra. Filetti di maiale, $4.99 la libbra. Parmigiano reggiano, 3 stelle, $17.19 la libbra. Acqua Lete, 6 bottiglie da 1,5 litri, 3 confezioni per $5.
1: Intermarché La Goria, una storia di sapori e tradizione familiare.
0: Ciliegie rosse grandi, $4.99 la libbra. Trio di cotolette di maiale con osso, $2.49 la libbra. Mortadella Mastro, $12.99 la libbra. Granita Luigi, 1.6 kg, $10.99 ciascuna.
1: Scegliete gli Intermarché La Goria, vi offrono sempre il meglio. A Rivière des Prairies, Bellanger, Vieux, Jarry e Longelier.
0: Lexus Gabriel Saint Laurent, grande promozione di luglio 2026, Lexus NX 350, locazione del 1,40% per 48 mesi, pagamento ogni 2 settimane a partire da $289 più tasse, con un acconto di $5.000. Tutti i dettagli in concessionaria da Lexus Gabriel Saint Laurent al 3303 Chemin de la Côte de Liesse.

0: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
1: Ed ora la situazione del traffico.
2: Come dicevamo in apertura, è scorrevole il traffico e lo sarà per le prossime due settimane, poco ma sicuro. Attualmente l'unico rallentamento lo troverete come sempre per accedere al tunnel ponte Louis Hippolyte Lafontaine, ma esclusivamente se vi dirigete verso Boucherville, in senso opposto è facile la viabilità. E poi da Saint-Michel a Descaries a singhiozzo il traffico sulla metropolitana, ma veramente nulla a che vedere con la norma, e anche un po' più intrasata la metropolitana in direzione est. C'è da segnalare però un incidente sulla metropolitana est prima di Point Claire, quindi tra Kirkland e Point Claire è un po' più lenta, ma questo è proprio per via dell'incidente. Una volta rimorchiato lo stesso non dovrebbero esserci problemi. Per il resto è scorrevole, prudenza e pazienza, mi raccomando.
1: Giornale radio CFMB 1280.
2: L'Assemblea delle Prime Nazioni ha sollecitato il governo federale a fornire supporto immediato a una prima nazione del nord dell'Ontario devastata da un incendio boschivo. La provincia ha anche chiesto a Ottawa aiuto per evacuare le comunità minacciate dagli incendi fuori controllo. Ricordo l'incendio boschivo a rapida propagazione che ha interamente distrutto case ed edifici nel territorio della prima nazione Collins, a oltre 200 km al nord di Thunder Bay. Decine di altri incendi boschivi minacciano altre comunità, costringendo a evacuazioni di massa e avvolgendo gran parte della provincia in una densa nube di fumo. L'Ontario ha anche chiesto al governo federale di tenersi pronto a evacuare le comunità per via aerea, dato che la situazione sta diventando sempre più instabile. 15 comunità del nord hanno già iniziato tali evacuazioni o stanno valutando di farlo, ed è probabile che si verifichino evacuazioni simultanee per via aerea, poiché diverse comunità del nord sono inaccessibili via terra e l'Ontario potrebbe non disporre di risorse sufficienti per far fronte a tale esigenza. Chiede pertanto al governo federale di garantire che aerei ed equipaggi possano essere dispiegati entro 24 ore o meno, qualora la provincia necessiti di assistenza. Facendo notare che 4 elicotteri antincendio finanziati dal governo federale sono già stati inviati in Ontario e che Indigenous Services Canada fornisce assistenza alle comunità delle prime nazioni colpite. Ricordo che i funzionari antincendio dell'Ontario segnalano 136 incendi attivi nel nord-ovest della provincia, 63 dei quali sono fuori controllo. Altri 44 incendi stanno divampando nel nord-est dell'Ontario. Diversi incendi, tra l'altro al nord di Thunder Bay, si sono uniti in un unico grande rogo che si estende per 3.500 km quadrati. Stanno emergendo le circostanze che hanno portato al deragliamento del treno a Repentigny all'inizio del mese. Secondo la Canadian National, le temperature potrebbero aver causato un disallineamento dei binari, ma il Transportation Safety Board of Canada indica che componenti critici degli ancoraggi ferroviari erano mancanti o dislocati. I residenti avevano già espresso preoccupazioni per le pessime condizioni dei binari 3 anni fa. Il 5 luglio, ricordo, gli abitanti di Repentigny hanno vissuto un momento di grande apprensione quando 46 vagoni ferroviari sono deragliati nel tardo pomeriggio. I risultati preliminari dell'indagine della CN, la compagnia ferroviaria, concludono che il deragliamento è stato causato dalle temperature estreme che hanno provocato lo spostamento dei binari. CN ritiene che questo deragliamento sia stato causato da un'errata applicazione delle norme ingegneristiche progettate per gestire gli effetti delle temperature estreme sui binari durante i lavori effettuati al passaggio livello nella primavera del 2026, ha spiegato Michelle Hannan, responsabile delle relazioni con i media di CN. Il deragliamento non è quindi correlato alla velocità, al funzionamento del treno o a guasti meccanici, ha concluso CN. Gli investigatori del Transportation Safety Board hanno invece esaminato la linea ferroviaria nella zona del deragliamento a Le Gardeur e in altre 8 sezioni limitrofe e hanno riscontrato la mancanza o lo spostamento di protezione per i binari. E le elementi metallici molto resistenti che sono fissati sotto le rotaie. Secondo il Transportation Bureau, alcune traversine ferroviarie erano disallineate e o non perpendicolari ai binari, ciò che potrebbe aver ridotto la stabilità del treno e aumentato il rischio di deragliamento. La distanza tra i binari deve infatti essere sempre la stessa per garantire la stabilità di un treno. Le protezioni antideragliamento assicurano questa stabilità. Nell'area dell'incidente la velocità consentita per i treni sarà ridotta di 16 km orari, e quanto ha annunciato TSB in risposta alle comunicazioni e al rapporto. La restrizione rimarrà in vigore fino al completamento delle ispezioni e delle riparazioni e fino a quando CN non avrà condotto un'indagine interna sulle cause dell'incidente. Alla luce però delle rivelazioni del TSB, che considera estremamente preoccupanti, il sindaco di Le Pontigny Nicolas Dufour, nonché il deputato che rappresenta Le Pontigny Patrick Bonin del Bloc Québécois, chiedono ora la sospensione del servizio ferroviario in città. E parlando di trasporto ferroviario, il progetto della circonvallazione ferroviaria di Lac-Mégantic ha raggiunto una nuova tappa fondamentale. L'Agenzia canadese dei trasporti ha annunciato ieri di aver approvato il progetto, affermando che la sua posizione è idonea e che porterà benefici sia all'economia regionale che a quella nazionale. La richiesta, presentata dalla Canada Pacific Railway per conto della Central Maine and Quebec Railways, mira a costruire circa 12,5 km di nuova linea ferroviaria che devierà il traffico ferroviario dal centro di Lac-Mégantic, teatro, ricordo, di un deragliamento ferroviario nel luglio 2013 che ha causato la morte di 47 persone e devastato parte del centro storico. La città di Lac-Mégantic aveva proposto la costruzione di questa circonvallazione ferroviaria, un progetto che i governi del Quebec e del Canada si erano impegnati a finanziare nel 2018. Il ministro federale dei trasporti, Stephen McKinnon, ha annunciato lo scorso settembre che il progetto sarebbe passato alla fase di valutazione dell'Agenzia canadese dei trasporti, che, come dicevo, ieri ha dato il suo nulla osta. E questa decisione ci avvicina all'inizio dei lavori, ha detto il ministro, per un progetto atteso da tempo che contribuirà a migliorare la sicurezza e la qualità della vita nella comunità. Esattamente 50 anni fa si inauguravano i Giochi Olimpici di Montreal e ieri si è saputo che, dopo aver autorizzato la sostituzione del tetto, il Quebec ha dato il via libera alla modernizzazione degli interni dello Stadio Olimpico di Montreal. Tuttavia il costo dei lavori non è ancora noto. L'ufficio del ministro del turismo Amélie Dion dovrebbe rilasciare un comunicato stampa oggi con maggiori dettagli. Il progetto di ristrutturazione degli interni dell'iconica struttura prevede il rifacimento delle tribune, l'aggiunta di suite e spazi di lusso, nonché l'ammodernamento dei servizi igienici e dei punti di ristoro. Attualmente lo stadio ha 56.000 posti a sedere. I lavori di ristrutturazione dovrebbero essere completati nel 2028, in tempo per la riapertura dello stadio. L'obiettivo finale è quello di ospitare grandi spettacoli ed eventi sportivi. CF Montréal vorrebbe anche trasferirsi lì, dato che la Major League of Soccer adotterà un calendario invernale a partire dalla prossima stagione. L'attuale stadio della squadra, lo stadio Saputo, è completamente all'aperto. Nel frattempo proseguono i lavori sul tetto dello stadio, un progetto da 870 milioni di dollari approvato all'inizio del 2024, che prevede la sostituzione dell'enorme copertura di 27.000 metri quadrati e dell'anello tecnico del tetto stesso. Il governo federale investirà 2 miliardi di dollari nei prossimi 4 anni per potenziare la flotta di veicoli blindati del Canada. È quanto annunciato ieri il primo ministro Carney. L'aggiunta prevista di 190 veicoli blindati di supporto al combattimento porterà la flotta totale dell'esercito a 550 veicoli. Questi nuovi veicoli verranno utilizzati nelle esercitazioni di addestramento presso le basi militari di tutto il paese. Carney ne ha fatto l'annuncio a London, Ontario, presso gli stabilimenti della General Dynamics Land Systems Canada, azienda statunitense del settore aerospaziale della difesa. Ogni veicolo sarà costruito nello stabilimento dell'azienda in Ontario, utilizzando componenti provenienti da fornitori di tutto il paese, ossia costruiti dai canadesi della Columbia Britannica, dalla Columbia Britannica alla Nova Scotia, e nello stabilimento di London gli operai della General Dynamics li trasformeranno in veicoli corazzati da combattimento all'avanguardia. Carney ha affermato che questo acquisto esemplifica la strategia industriale per la difesa del suo governo, che mira a rafforzare la capacità di sicurezza del Canada, utilizzando però, ove possibile, fornitori nazionali. La partnership strategica con General Dynamics Amix creerà e manterrà 6.000 posti di lavoro nei prossimi 8 anni. e 200.000 operai del settore della costruzione lasceranno i loro cantieri a fine giornata oggi per iniziare le tradizionali ferie del settore dell'edilizia. Dopo un anno da record in termini di ore lavorate, riceveranno 727 milioni di dollari in indennità per le ferie. Nel 2025 il settore ha infatti raggiunto un record storico di 216 milioni di ore lavorate e il numero di assegni per ferie retribuite è aumentato del 2,6%. Ascoltiamo adesso le ultime dall'Italia e dall'estero a cura di ADN Cronos.
3: Nuovo scontro tra Nordio e il Quirinale. Mattarella ha richiamato il guardasigilli in relazione all'istruttoria per la grazia al gioielliere piemontese condannato per l'uccisione di due rapinatori. Il capo dello Stato, fanno sapere fonti del Quirinale, ha puntualizzato i limiti delle attribuzioni del ministro sugli atti di clemenza, facoltà che la Costituzione riserva esclusivamente al Presidente della Repubblica. Nordio aveva già avviato l'istruttoria per la grazia mentre il centrodestra aveva lanciato una raccolta firme tra i parlamentari. Sul piede di guerra le opposizioni, di vergognosa operazione di propaganda parlano i 5 Stelle, pericolosissima l'idea di farsi giustizia da sé, sottolinea Fratoianni AVS, mentre la Dem Deborah Serracchiani definisce il guardasigilli ancora una volta inadeguato. Rogero il 28 aprile 2021 reagì a una rapina inseguendo i malviventi in fuga, uccidendone due a colpi di pistola e ferendone un terzo. I rapinatori erano entrati nella sua gioielleria nel Cuneese armati di pistola giocattolo e coltello. Il 15 luglio la condanna definitiva, 14 anni 9 mesi. Rogero è ancora libero, si costituirà dopo l'ordine di carcerazione, conferma il fratello.
4: È morta la ragazzina di 11 anni rimasta incastrata con i capelli nel bocchettone di aspirazione di una piscina a Sestri Levante in Liguria. La piccola ricoverata in rianimazione al Gaslini di Genova è morta senza aver mai ripreso conoscenza dall'incidente. La tragedia martedì pomeriggio in uno stabilimento balneare sul lungomare dove la bambina era arrivata con la famiglia da anni cliente. La giornata da Bolino Rosso ha spinto la ragazzina ad entrare nella piscina della struttura poco più grande di un idromassaggio e con acqua bassa. Al vaglio la dinamica sembra che i capelli impigliati nella bocchetta aspirante l'abbiano trattenuta troppo tempo sotto il livello dell'acqua. E sempre in Liguria, in provincia di Savona, è avvenuto ieri sera un incidente mortale in un Luna Park a Spoturno. Un ragazzo di 15 anni è morto folgorato dopo essere stato investito da una forte scarica elettrica mentre stava giocando nei pressi, sembra, di un punch ball. Il ragazzino, che era in vacanza con la famiglia di un amico, è stato immediatamente trasportato in ospedale. Inutili tentativi di salvarlo. Il parco è stato posto sotto sequestro. Sul caso la procura di Savona ha avviato un'indagine, tra le ipotesi al vaglio quella di un cortocircuito favorito dalla presenza di pozze d'acqua sul terreno. Sarebbe stato rintracciato e fermato l'automobilista che ieri a Collegno, in provincia di Torino, ha accoltellato e ucciso un pedone in strada dopo una lite scoppiata per motivi di viabilità. La vittima aveva 80 anni. L'omicida, un uomo sulla sessantina, era fuggito in auto. 16 città da bollino rosso oggi, domani il picco, con 19 città in allerta per l'ondata di caldo estremo che secondo le previsioni dovrebbe avere le ore contate. Da lunedì l'AFA dovrebbe infatti cedere il passo a nuove perturbazioni che porteranno ad un calo delle temperature. Oggi temperature fino a 45 gradi in Sicilia e Sardegna, ma al nord è allerta nubifragi. Un violento temporale poco prima dell'alba nel Milanese ha provocato disagi e alberi caduti.
2: Votazione indicativa del dollaro canadese, l'euro vale $1.60. Questa mattina il dollaro statunitense è scambiato a $1.40.
5: Previsioni del tempo.
2: Bella giornata soleggiata, di cui consiglio approfittarne oggi. 17 gradi all'esterno percepiti come tali all'istante, si va a 25, umidex a 27, nella notte si scende a 17 percepito come tale. Domani giornata piovosa, pioggia quasi garantita e anche abbondante in alcuni settori, 24 la massima, 16 la minima, ritorno di condizioni più soleggiate per domenica, 23 la massima, 15 la minima. Prossimo appuntamento con l'informazione a CFMB è alle ore 9. Ivan Resteni in sala regia, Silvio Vieta al microfono per il vostro risveglio di questo venerdì 17.
6: Una novità ti presento.
2: Bene.
6: I signori Mace, Salmo e Colapesce.
2: Sembra uno studio legale. Mace, Salmo e Colapesce. Studio legale.
6: hanno inciso questo brano dal sapore estivo, dalle risonanze estive.
5: Mi ricordo qualcuno quando fa queste presentazioni.
6: Dal titolo, non dico chi. Cattive abitudini.
5: Che va benissimo con lo studio legale.
6: E poi il signor Giovannotti e il signor Alfa.
5: Poi io vado perché devo fare un altro genere.
6: Con un buon vento. E poi avremo lo sport. In studio i due esperti, Silvio Orvieto e Ivan Restelli. Buon ascolto.
5: Due tennisti.
6: Beh, uno, via.

0: Adonis, dove la qualità è sempre garantita. Gustosa carne, frutta e verdura sempre fresca, tantissimi dolci e deliziosi piatti già pronti. Fare la spesa ad Adonis è bello. Trovate tanti prodotti importati da tutto il mondo. Da Adonis, pulizia, servizio e sempre ottimi prezzi.
1: Fino al 22 luglio, uva senza semi, verde o rossa, 2,44 la libra. Filetto di manzo, sottovuoto, $16,99 la libra. Carne macinata magra di vitello da latte, $4,77 la libra. Formaggio in blocco Petit Quebec, 400 grammi, $5,47. Mortadella San Daniele, $4,49 la libra. Olio extravergine d'oliva Cedar, 2,8 litri, $24,99. Caffè in grani Lavazza, 1 kg, $21,99.
0: Speciali validi in tutti i supermercati Adonis. Vai a quello più vicino a casa tua. Adonis, un universo di freschezza. An international taste.

0: La clinica dentale Beidun è aperta dal lunedì al sabato e accolgono subito i pazienti sofferenti. Prendi appuntamento e affidati alla sua equipe per la cura del tuo sorriso. Clinica dentale Beidun, 9218 Boulevard Lacordaire, 323-3344.
1: Intermarché Lagoria da oltre 30 anni vi garantiscono qualità e risparmio offrendovi sempre incredibili speciali.
2: Cavolfiori 2 per 5 dollari, cosce di pollo 2,79 la libra, farina Caputo 00, 1 kg, 2 confezioni per 7 dollari.
1: Scegliete gli Intermarché Lagoria, vi offrono sempre il meglio. Intermarché Lagoria, Rivière des Prairies, Bélanger, Vieux Jarry e Langelier.

0: Come annunciato prima, i due esperti di sport sono qui con voi.
1: No, ma sei simpatico comunque.
0: No, beh, senti.
1: Vabbè. Allora, andiamo con ordine e disciplina.
0: Sì. Perché se vuoi andare a vedere la finale,
1: no, non ci...
0: fai ancora in tempo, però so, ci vogliono un tot,
1: Sì, no, ma sono occupato.
0: Anche due tot.
1: C'ho da fare domenica. Peccato.
0: Prezzi alle stelle.
1: Ma di più.
0: Ma di più. Cioè, proprio se vuoi risparmiare che compri quello che vedi quello davanti a te, ma non vedi il campo, costa $7,000.
1: E dov'è il problema?
0: No. Mentre se vuoi andare a vederlo proprio a bordo campo, il Messi costa 40 cucuzze su eBay.
1: La maglia inclusa poi o...
0: Non so, non so cosa ti danno. Comunque,
1: comunque forse non sapete, ma Ivan sta parlando della finale dei mondiali,
0: sì,
1: di calcio,
0: sì,
1: che avrà luogo alle 15 questa domenica, mentre alle 17 domani c'è la finalina, come si suol dire,
0: sì,
1: del terzo posto tra comunque una gran bella partita Francia, sì, Inghilterra, Inghilterra, e la finale ovviamente Spagna Argentina con la Pausini che canterà
0: all'inizio insieme a Robbie Williams.
1: Non è a metà?
0: No, a metà ci sarà Madonna. L'avevo letto prima.
1: Comunque c'è anche il tuo amico col ciuffo biondo,
0: sì,
1: ha confermato la presenza del presidente Donald Trump, sperando che non faccia discorsi come quello di ieri. Sennò
0: no, va bene. E
1: secondo me dirà che comunque sono truccati questi mondiali.
0: Certo, è stato l'unico che è riuscito a far levare la squalifica un giocatore.
1: Vabbè.
0: Senti, parliamo anche i mondiali, abbiamo finito?
1: Beh, cosa possiamo dire dei mondiali? Beh, i mondiali
0: Messi è la terza finale che fa,
1: Dov'è il problema?
0: Infatti.
1: Cioè, l'ha visto correre, 39 anni, fa degli scatti che...
0: Sì, però non, se tu lo guardi, io mi sono concentrato 5 minuti su di lui a che girava il campo, perché è facile concentrarsi diciamo su Messi, perché l'Argentina ha attaccato tutto il secondo tempo, quindi...
1: Poi è riconoscibile lui.
0: È riconoscibile. Ma non corre, è lì.
1: È lì.
0: È lì.
1: Ma quando c'è la
0: palla... è lì, lui cammina,
1: Ma a certo punto...
0: Io mi sono concentrato, io l'ho visto.
1: Il passaggio che ha fatto Lautaro, sì, c'erano quattro difensori addosso, è uscito lui con la palla, voglio dire.
0: Poi, come ho detto ieri, non perde la palla.
1: Non perde la palla.
0: Anche se viene attaccato da dietro, che lo spingono, riesce a controllarla sta palla. Vabbè,
1: neanche quando è demoralizzato. Non gli cadono proprio. Vabbè, andiamo avanti, dai, era una battuta.
0: Simpatico come...
1: lo so.
0: Vabbè. Senti,
1: allora,
0: due lutti nel mondo del calcio. Il primo è la scomparsa di Osvaldo Bagnoli, ce lo ricordiamo tutti.
1: Ha portato il Verona allo scudetto.
0: Scudetto, sì.
1: E anche allenato l'Inter.
0: Sì, aveva 91 anni.
1: Speriamo di arrivarci anche
0: età,
1: noi.
0: Età corretta per dire, boh, ragazzi.
1: Io vado.
0: Andate avanti voi, voglio dire.
1: Ma io sono sicuro che c'è qualche novantenne all'ascolto che non è d'accordo con te.
0: Sì, ma, no, per l'amor di Dio, però.
1: Quando ci arrivi, poi ti dici: ma ancora 5-6
0: anni. Poi arrivi lì e 96-98, ma abbiamo fatto 30, ma già 31. Voglio dire,
1: cioè, non volete farmi fare i 100 anni?
0: No, ma guarda che ti girerebbero le balle veramente. Uno arriva a 99,
1: non è il massimo dell'eleganza come te.
0: Vabbè, dai, ormai
1: abbiamo
0: lo dico
1: parlato
0: tutte,
1: anche di Messi,
0: vabbè,
1: che non perde.
0: Senti, un'altra tragedia invece che ha colpito Silvio Baldini, che è l'allenatore della nazionale minore. È scomparsa la figlia di Baldini, che era affetta da una tetraplesi spastica. Aveva 30 anni.
1: Questo è ancora peggio.
0: È peggio,
1: diciamocelo
0: francamente. Esatto, perché 30 anni. No, lui era molto attaccato alla figlia, perché io ho letto l'articolo, ha detto: mi ha insegnato a rispettare la famiglia a 360 gradi. Perché quando sei colpito da questa tragedia, cioè, metti al mondo una creatura che ti aiuterà nella vita, invece sei te che devi aiutare lei per tutta la vita. Comunque, queste due tragedie hanno colpito oggi il mondo sportivo italiano. Sinner, se ti interessa, è a Palau.
1: È un bel andare a
0: Palau. È un bel andare. È andato al supermercato travestito da berretto da pescatore. Ma l'hanno.
1: L'hanno riconosciuto lo stesso.
0: Eh beh, certo. E niente. Tanto lui è affezionato a quella zona lì, perché anche quando ha perso il Roland Garros, che poi ha fatto finite le visite di controllo, si è rifugiato lì a Palau. E adesso, finito Wimbledon, si è rifugiato a Palau. Comunque è stato gentile.
1: Ci rifugierei anche io volentieri.
0: No, Palau, io ho avuto la fortuna di andarci. È bello, cioè, poi le spiagge lì. Poi io ero un po' più a nord di Palau, dove c'è questa penisola che entra e c'è un campeggio. Comunque è bellissimo. E andavo anch'io allo stesso supermercato, probabilmente, perché.
1: Il supermercato ci vado anch'io, non necessariamente a Palau, però il problema è quello, voglio dire. Vabbè.
0: Tutti andiamo al supermercato. Tanto a Palau c'è una bella pianta di dati. No,
1: stiamo facendo lo sport,
0: sì, però voglio
1: informazioni turistiche.
0: No,
1: signori.
0: Palau c'è questa strada che scende in paese. A un certo punto mi ricordo che c'era questa curva, in fondo c'è una chiesa con delle piante di datteri. Vabbè, niente. Niente, ha fatto le fotografie di rito con tutto lo staff e tutti erano contenti. Benissimo. Lo staff del supermercato. Bene.
1: Allora, Formula 1, caro perché si corre sto fine settimana.
0: In Belgio.
1: In Belgio, Spa.
0: Spa.
1: Anche allo Spa ci sono già stato io.
0: Anch'io allo Spa, non a Spa, a correre in macchina.
1: Allora, Norris ha cambiato la batteria, è stato penalizzato di 10 posti in
0: grid. Insomma, se scarica, però, voglio dire, andiamoci incontro. È fondamentale la batteria. Insomma.
1: Talvolta anche per le biciclette, comunque.
0: Sì, vabbè,
1: Antonelli vuole rifarsi.
0: Sì, perché l'anno scorso era...
1: E la Ferrari vuole conferme. Praticamente tutti vogliono qualcosa. Cosa? A questo Grand Prix.
0: Ma che si accontenta cosa? Diceva il proverbio.
1: E i cocci sono suoi. Ah no, questo era un altro problema. Comunque.
0: A proposito di cocci, mi è venuto in mente una cosa che ho fatto.
1: Vabbè, che ci racconterai senz'altro più tardi. Max Verstappen,
0: sì,
1: ancora una volta lascia planare dubbi sul suo futuro. Proprio la vigilia, il Grand Prix del Belgio. Mi hai parlato di Sinner, mi hai detto che l'Omnium Banque Nationale hanno dato la possibilità di qualificarsi anche a Alexei Popirin e Arthur Frey, questa nuova meraviglia del tennis, il giovane ragazzo.
0: Popirin se non merita, voglio dire. È una vita che gioca a tennis, perché è sempre dedicato molto cuore e passione sia alla Coppa Davis che anche ai tornei. E ci saranno tutti tranne Alcaraz, insomma, qui a Monaco.
1: E anche Silvio, ci posso andare.
0: Non giochi?
1: No, non gioco.
0: Eppure ti hanno visto allenarti lì ai campi vicino. Ma sarà una sorpresa?
1: No, sono venuti e mi hanno detto, anche tu con la racchetta rotta? Gli dico sì.
0: Mamma mia, io voglio vedere quella racchetta che è te, quella che in mezzo c'ha lo metti tu l'antivibrante? Ho già capito che non sai cos'è. Quel pallino che si mette,
1: ma lo so cos'è, cioè, anche a squash si usa. Io ho giocato per anni a squash, caro.
0: Infatti,
1: ho smesso perché c'era la pandemia.
0: E molti lo mettono in fondo tra la penultima e l'ultima corda, che è vietato.
1: Perché lì è un La maggiore.
0: No, è vietato perché molti non lo sanno, ma è vietato proprio la federazione. Tu puoi mettere l'antivibrante, di solito è la pallina, ma potrebbe essere una striscetta di gomma, sull'ultima corda, che tocca solo l'ultima corda, dopodiché ci sono solo le corde verticali. E molti invece lo mettono tra la penultima e l'ultima.
1: Mi piaceva di più quando parlavi di Palau, comunque.
0: A Palau tennis? No, non ho giocato.
1: Signore e signori, è finita 0-0 la partita Sef Montreal Toronto FC ieri.
0: L'ho visto
1: che ormai
0: un pezzo,
1: è una classica canadese questa partita qua. Numerose occasioni di segnare, però insomma, che sono state mancate. Poi alla fine è finita 0-0, quindi questa è la realtà. Poi non so se lo sai, ma a Montreal sono in arrivo 1300 atleti per il campionato mondiale di cheerleading. Tu sei mai andato a vedere dei cheerleading?
0: No.
1: Io mia figlia ha fatto parte
0: della... Lo fanno a... Giardino,
1: non so. Mia figlia ha fatto parte di una squadra di cheerleading pazzesca. Facevano delle cose da far venire la pelle d'oca, anche perché lei, essendo la più piccolina del gruppo, era quella che lanciavano in aria, che stava sempre in alto.
0: Pericoloso anche.
1: Ma non me ne parlare, che io ogni volta andavo lì con...
0: Ma non mettono sotto il materassino qualcosa?
1: Sì, mettono dei materassini, però hai voglia di mettere dei materassini.
0: Però se cadi da 3 metri cadi.
1: Ma anche più di 3 metri. Faceva dei salti. Vabbè, comunque. Campionati mondiali di cheerleading, signore e signori. Quindi se volete andare, è una cosa spettacolare da vedere. Stavo guardando, ma non riesco a capire dove che li fanno. Comunque è uno sport molto impressionante, bisogna dire, perché è atletismo, nello stesso tempo acrobazia, circo, un po' di tutto. Cioè, poi anche, voglio dire, è una messa in scena, c'è cioè una regia, c'è coordinamento,
0: balletti,
1: cioè, la musica, quindi è veramente interessante. Se volete andare a scoprire questa cosa qua, poi sarò più preciso nel luogo.
0: Senti, io volevo parlare anche un po' di calciomercato.
1: Eccolo qua, scusa, l'ho trovato. Sono 1300 atleti, 10 paesi rappresentati all'auditorium di Verdun.
0: Verdun.
1: Sarà lì la prima volta che appunto il Quebec accoglie questo genere di importante manifestazione internazionale. Voilà.
0: Allora, c'è la Roma che è un po' arrabbiata con Celik. Perché è andato alla Juve,
1: Lo so. Allora,
0: gli aveva già comprato il biglietto di ritorno, dalle vacanze, voglio dire.
1: Adesso ci manda il figlio in vacanza a Roma.
0: No, l'aereo, era già pagato per il ritorno a Roma. E poi c'è questa semaforo giallo.
1: Attenzione.
0: Per Zaniolo a Como.
1: Me l'hai già detto questa cosa?
0: No, io ti avevo detto il Milan. Invece oggi parlano del Como.
1: L'hai detto bene, perché lo dicono con la O chiusa. A Como. Io avevo un'amica che lavorava con me.
0: Beh, noi lo diciamo.
1: A Como.
0: Noi al nord diciamo. Perché tu come lo dici? Como.
1: Ma io non lo so. Non lo dico spesso. Vabbè.
0: Prova a dirlo.
1: No, mi vergogno.
0: A Como? Beh, Como. Per me si dice... per me si dice Como. Io ho sempre detto Como. Andiamo a Como.
1: Vabbè.
0: Ma tu vai su a Milano o vai giù a Milano?
1: Dipende.
0: Io dal lago dico andiamo giù a Milano.
1: Comunque non si dice vado su sulle scale perché...
0: Vabbè. No, si dice vado su a Stresa stasera. Vabbè.
1: Abbiamo finito?
0: Ma come vuoi tu?
1: Ma io direi di scemate le mette abbastanza.
0: L'ultima canzone, il titolo. L'ultima canzone. È un'altra novità.
1: Guarda che sono 5 minuti prima che dobbiamo lasciare lo studio.
0: No, vabbè, manca.
1: Ah, il titolo! L'ultima canzone del
0: giorno. No, mettiamo un po' di pubblicità e poi mettiamo l'ultima canzone, che è il titolo dell'ultimo... L'ultima canzone di Piaggio Antonacci.
1: Meglio l'ultima canzone che l'ultima cena, caro.
0: No, veramente. Con Giulia e poi storie brevi.
2: Lunedì alle 9:15 ascoltate un interessante programma sulla vendita e sull'acquisto delle case con l'esperto Aldo Ricciuti di Remax Excellence. Chiamatelo anche per un consiglio al 514 891 84 58.
3: Ah. Tutto sta aumentando e diciamolo, qualche soldo in più fa sempre comodo.
4: Avete nei cassetti anelli, orecchini, collanine in oro o argento? Magari rotti, vecchi o che non usate più? Non lasciateli lì, trasformateli in denaro contante subito.
3: Venite da Silver e Gold for Cash al centro Leonardo da Vinci. Sabrina vi offre una valutazione gratuita, senza impegno e il miglior prezzo possibile. E anche un buon caffè.
4: Sono Sabrina, portate i vostri gioielli qui da me. Vi garantisco il miglior prezzo di Montreal. Silver and Gold for Cash paga più degli altri. Prima di vendere altrove, venite a fare una valutazione gratuita.
3: Il prezzo dell'oro è ancora alto, approfittatene adesso, vale la pena anche se venite da lontano.
4: Vi aspettiamo con il nuovo orario più comodo dal lunedì al sabato dalle 9 alle 17 al terzo piano del centro Leonardo da Vinci. Per informazioni 514-708-8443.
3: Da Silver e Gold for Cash il vostro oro vale di più.
5: Presso Hyundai Gabriel Pointe-aux-Trembles, luglio è l'événement L'avenir commence maintenant Hyundai. Partite tranquilli per le vacanze con la vostra nuova Hyundai 2026. Approfittate delle straordinarie offerte di Hyundai Gabriel Pointe-aux-Trembles. Affittate la fantastica Tucson Preferred All-Wheel Drive 2026 a partire da $99 a settimana per 60 mesi e con anticipo zero. Oppure aggiungete solo $13 a settimana e scegliete l'economica Hyundai Tucson Hybrid. Fate la locazione dell'apprezzata Elantra Essential 2026 a soli $75 a settimana per 60 mesi con $0 di anticipo. Si applicano alcune condizioni. Per maggiori dettagli fate una visita al concessionario Hyundai Gabriel Pointe-aux-Trembles, ampia disponibilità e veicoli e consegna rapida. Hyundai Gabriel Pointe-aux-Trembles al 12260 Sherbrooke Est all'est di Saint-Jean-Baptiste. Sono aperti anche il sabato.

0: Intermarché Lagoria da oltre 30 anni vi garantiscono qualità e risparmio offrendovi sempre incredibili speciali.
1: Cavolfiori 2 per 5 dollari, cosce di pollo 2,79 la libra, farina Caputo 00, 1 kg, 2 confezioni per 7 dollari.
0: Scegliete gli Intermarché Lagoria, vi offrono sempre il meglio. Intermarché Lagoria, Rivière de Prairie, Bélanger, Vieux, Jarry e Longelier. Per il giorno più importante della vostra vita, scegliete un simbolo che duri per sempre. Da Gioielleria Création Polage trovate fedi nuziali in oro e gli anelli di fidanzamento con diamanti splendenti per celebrare il vostro amore eterno. Ogni creazione è pensata per rendere unico il vostro sì. E scoprite anche la selezione di gioielli, orologi delle migliori marche e idee regalo eleganti, perfetti per ogni occasione speciale. Gioielleria Création Polage. Eleganza, qualità e emozione senza tempo. Vi aspettano al 6500 Boulevard Saint-Laurent.

0: Il Cittadino Canadese, il giornale in lingua italiana, ogni settimana porta nelle vostre case le notizie e gli appuntamenti della nostra comunità. Sono il senatore Basilio Giordano e vi invito ad abbonarvi e a leggere Il Cittadino Canadese, che dal lontano 1941 segue e accompagna la nostra collettività. Chiamateci al 514-253-2332 o venite a trovarci al Complexe Le Baron, 6020 Jean Talon Est, a Saint-Léonard. Arrivederci.
1: Tutto sta aumentando e diciamolo, qualche soldo in più fa sempre comodo.
2: Avete nei cassetti anelli, orecchini, collanine in oro o argento, magari rotti, vecchi o che non usate più? Non lasciateli lì, trasformateli in denaro contante subito.
1: Venite da Silver e Gold for Cash al centro Leonardo da Vinci. Sabrina vi offre una valutazione gratuita, senza impegno e il miglior prezzo possibile e anche un buon caffè.
2: Sono Sabrina, portate i vostri gioielli qui da me. Vi garantisco il miglior prezzo di Montreal. Silver and Gold for Cash paga più degli altri. Prima di vendere altrove, venite a fare una valutazione gratuita.
1: Il prezzo dell'oro è ancora alto, approfittatene adesso, vale la pena anche se venite da lontano.
2: Vi aspettiamo con il nuovo orario più comodo dal lunedì al sabato dalle 9 alle 17 al terzo piano del centro Leonardo da Vinci. Per informazioni 514-708-8443.
1: Da Silver e Gold for Cash il vostro oro vale di più.

0: Come and shop at Les Aliments Selina, and you'll find the quality Italian groceries to help bring out the chef in you. Everyone loves home-cooked meals, and using the finest ingredients is the best way to start. Salvatore and Lina will help inspire your creations. For all you non-chefs who love great food without the fuss, Selina also has ready-to-heat and serve meals and easy prep meals to impress and enjoy. From Les Aliments Selina to your table. In the Hudson Shopping Center on Harwood, exit 28 off Highway 40 West in Vaudreuil.
1: Si trova di tutto. Bonanza alla Lumière. Questa settimana vi propone in gran speciale
2: uva rossa senza semi, 1,99 la libra. Clementine, 1,49 la libra. Angurie senza semi, 4,99. Piloni di pollo freschi, 1,99 la libra. Bistecca rib steak, 9,99 la libra.
1: Bonanza alla Lumière. 6852 Jean Talonest. Dove fare la spesa è sempre un piacere. Bonanza.
3: Avete visto il nuovo negozio di Maison Lipari su Decarie? Ma è fantastico! 30.000 piedi quadrati di articoli per la casa. Un grandissimo negozio, luminoso, spazioso e con le marche più famose. Gussini, Alessi, Villeroy e Bock, Barmioli. Una grande selezione di pentole Creusot. Accessori per la tavola e la cucina. Esclusivi materassi di qualità, fabbricati con materiali organici e con una grande scelta di modelli. Impossibile dire tutto quello che c'è. Fatevi una visita, vedrete che bellezza. Certificati regalo disponibili. Maison Lipari vi aspetta allo storico negozio a Seignanard e al nuovo Maison Lipari Decarie, 8128 Decarie, nel Decarie Carie Union. Per informazioni 514 654 4630.

0: Dall'Lexus Gabriel Saint Laurent, grande promozione di luglio. 2026 Lexus NX 350, locazione del 1,40% per 48 mesi, pagamento ogni due settimane a partire da $289 più tasse, con un acconto di $5,000. Tutti i dettagli in concessionaria dal Lexus Gabriel Saint Laurent al 3303 Chemin de la Côte de Liesse. Mercato United Seafood, speciali di questa settimana.
1: Gamberi già cotti Aqua Store 800 grammi a $19,99, filetti di pangasio Aqua Store 2 libbre a $8,99, cotolette di maiale con osso a $3,99 la libbra, prugne rossa a $1,49 la libbra, lattuga iceberg 99 centesimi.
0: Mercato United Seafood, 6575 dei Grand Prairie. Scoprite la differenza.

0: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
1: Ed ora la situazione del traffico.
2: Gli unici rallentamenti da segnalare concernono l'accesso al tunnel Ponte Louis Hippolyte La Fontaine, la Met West a Saint-Michel, poi nuovamente a Rockland per Descaries, la Met Est il traffico comincia a Cavendish, leggermente intasata anche l'uscita del Ponte Samuel de Champlain perché c'è un incidente proprio all'imbocco dell'Échangeur Turco e poi un leggero rallentamento anche sulla 20 direzione centro città. Prudenza e pazienza, mi raccomando.
1: Giornale radio CFMB 1280.
2: L'Assemblea delle Prime Nazioni ha sollecitato il governo federale a fornire supporto immediato a una prima nazione nel nord dell'Ontario devastata da un incendio boschivo. La provincia ha anche esortato e chiesto a Ottawa aiuto per evacuare le comunità minacciate dagli incendi che sono fuori controllo. Ricordo l'incendio boschivo a rapida propagazione che ha distrutto interamente case ed edifici nel territorio della prima nazione Collins, che si trova a 200 km al nord di Thunder Bay. Decine di altri incendi boschivi minacciano altre comunità, costringendo a evacuazioni di massa e avvolgendo gran parte della provincia in una densa nube di fumo tossico. Durante la sua assemblea generale annuale di ieri, l'Assemblea delle Prime Nazioni ha dichiarato di chiedere un'indagine indipendente sull'evacuazione della prima nazione Collins, la cui comunità è stata, secondo lei, abbandonata a se stessa. Ha esortato Ottawa a impegnarsi nella ricostruzione della comunità. Nel frattempo l'Ontario ha chiesto al governo federale di tenersi pronto a evacuare le comunità per via aerea, dato che la situazione degli incendi diventa sempre più instabile. 15 comunità del nord hanno già iniziato le evacuazioni o stanno valutando di farlo ed è probabile che si verifichino evacuazioni simultanee per via aerea, poiché diverse comunità del nord sono inaccessibili via terra e l'Ontario potrebbe non disporre di risorse sufficienti per far fronte a tale esigenza. Ricordo che i funzionari antincendio dell'Ontario segnalano 136 incendi attivi nel nord-ovest della provincia, 63 dei quali fuori controllo, e altri 44 incendi sono divampati nel nord-est della provincia. Diversi incendi a nord di Thunder Bay si sono uniti in un unico grande rogo che si estende per circa 3.500 km quadrati. Stanno emergendo le circostanze che hanno portato al deragliamento del treno a Repentigny all'inizio del mese. Secondo la Canadian National, le temperature potrebbero aver causato un disallineamento dei binari. Il Transportation Safety Bureau of Canada indica che componenti critici degli ancoraggi ferroviari erano mancanti o dislocati. I residenti avevano già espresso preoccupazione per le pessime condizioni dei binari 3 anni fa. Il 5 luglio, ricordo, gli abitanti di Repentigny hanno vissuto un momento di grande apprensione quando 46 vagoni ferroviari sono deragliati nel tardo pomeriggio. I risultati preliminari dell'indagine della CN concludono che il deragliamento è stato causato dalle temperature estreme che hanno provocato lo spostamento dei binari. Secondo CN, questo deragliamento sarebbe stato causato da un'errata applicazione delle norme ingegneristiche progettate per gestire gli effetti delle temperature estreme sui binari durante i lavori effettuati al passaggio a livello nella primavera del 2026. Il deragliamento non sarebbe quindi correlato a velocità o al funzionamento del treno o a guasti meccanici. Gli investigatori del TSB hanno esaminato la linea ferroviaria nella zona del deragliamento a Le Gardeur e Pontigny e in altre 8 sezioni limitrofe, riscontrando la mancanza lo spostamento di protezione per i binari, elementi metallici molto resistenti fissati sotto le rotaie. Secondo il TSB, alcune traversine ferroviarie erano disallineate o non perpendicolari ai binari, ciò che potrebbe aver ridotto la stabilità del treno. La distanza tra i binari deve essere sempre la stessa per garantire tale stabilità. Le protezioni antideragliamento assicurano detta stabilità, appunto. Nell'area dell'incidente la velocità consentita per i treni sarà ridotta di 16 km orari, ha annunciato TSB in risposta alle comunicazioni e al rapporto. Dal canto suo, però, alla luce delle rivelazioni di tale rapporto, che considera estremamente preoccupanti, il sindaco di Repentigny, Nicolas Dufour, nonché il deputato di Repentigny, Patrick Bonin, del Bloc Québécois, chiedono ora la sospensione intera del servizio ferroviario in città. E parlando di trasporto ferroviario, il progetto della circonvallazione ferroviaria di Lac Mégantic ha raggiunto una nuova tappa fondamentale. L'Agenzia canadese dei trasporti ha annunciato ieri di aver approvato il progetto, affermando che la sua posizione è idonea e che porterà benefici sia all'economia regionale che a quella nazionale. La richiesta presentata dalla Canadian Pacific Railway per conto della Central Maine and Quebec Railways mira a costruire circa 12,5 km di nuova linea ferroviaria che devierà il traffico ferroviario dal centro di Lac Mégantic, teatro del deragliamento ferroviario del luglio 2013 che causò la morte di 47 persone e devastò gran parte del centro storico. Ricordo che i lavori adesso potranno iniziare per deviare tale ferrovia. Esattamente 50 anni fa si inauguravano i Giochi Olimpici di Montreal e ieri si è saputo che, dopo aver autorizzato la sostituzione del tetto, il governo del Quebec ha dato il via libera alla modernizzazione degli interni dello Stadio Olimpico di Montreal. Tuttavia il costo dei lavori non è ancora noto. L'ufficio del ministro del turismo Amélie Dion dovrebbe rilasciare un comunicato stampa oggi con maggiori dettagli. Il progetto di ristrutturazione degli interni dell'iconica struttura prevede il rifacimento delle tribune, l'aggiunta di suite e spazi di lusso, nonché l'ammodernamento dei servizi igienici e dei punti di ristoro. Attualmente lo stadio ha 56.000 posti a sedere. I lavori di ristrutturazione dovrebbero essere completati nel 2028 per la riapertura dello stadio. L'obiettivo finale è quello di ospitare grandi spettacoli ed eventi sportivi, anche se CF Montréal vorrebbe trasferirsi lì, dato che la Major League of Soccer adotterà un calendario invernale a partire dalla prossima stagione e l'attuale stadio saputo è completamente all'aperto. Nel frattempo proseguono i lavori sul tetto dello stadio, progetto da 870 milioni di dollari, approvato all'inizio del 2024, che prevede la sostituzione dell'enorme copertura di 27.000 metri quadrati e dell'anello tecnico del tetto stesso. Il governo federale investe 2 miliardi di dollari nei prossimi 4 anni per potenziare la flotta di veicoli blindati del Canada. Lo ha annunciato ieri il primo ministro Mark Carney. Questi 190 veicoli blindati nuovi di supporto al combattimento porterà la flotta totale dell'esercito a 550 veicoli. Carney ne ha fatto l'annuncio a London, Ontario, presso gli stabilimenti della General Dynamics Land Systems Canada, azienda statunitense del settore aerospaziale della difesa. Ogni veicolo sarà costruito nello stabilimento dell'azienda in Ontario utilizzando componenti provenienti dai fornitori di tutto il paese, costruiti dai canadesi dalla Columbia Britannica alla Nova Scotia, e nello stabilimento di London gli operai della General Dynamics li trasformeranno in veicoli corazzati da combattimento all'avanguardia. Tutto ciò fa parte della nuova strategia del governo che mira a rafforzare la capacità di sicurezza del Canada utilizzando però ove possibile fornitori nazionali. La partnership strategica con General Dynamics creerà e manterrà 6.000 posti di lavoro nei prossimi 8 anni. 200.000 operai del settore della costruzione lasceranno i loro cantieri a fine giornata per iniziare le tradizionali ferie del settore dell'edilizia dopo un anno di record in termini di ore lavorate. Riceveranno 727 milioni di dollari in indennità per le ferie. Nel 2025 il settore ha infatti raggiunto un record storico di 216 milioni di ore lavorate e il numero di assegni per ferie retribuite è aumentato del 2,6%. Per terminare, una notizia dell'ultima ora dall'estero: il Partito Laborista Britannico ha incoronato oggi senza sorprese come suo nuovo leader Andy Burnham, 56enne, deputato ed ex sindaco di Manchester, nonché ex ministro al posto di Carl Starmer, dimissionario da giugno. Burnham è stato acclamato grazie al sostegno plebiscitario del gruppo parlamentare di maggioranza e dei sindacati affiliati al Labour, in assenza di qualunque altro concorrente. Ovviamente diventerà anche primo ministro. Ascoltiamo adesso le ultime dall'Italia e dall'estero a cura di ADN Cronos.
3: Nuovo scontro tra Nordio e il Quirinale. Mattarella ha richiamato il guardasigilli in relazione all'istruttoria per la grazia al gioielliere piemontese condannato per l'uccisione di due rapinatori. Il capo dello Stato, fanno sapere fonti del Quirinale, ha puntualizzato i limiti delle attribuzioni del ministro sugli atti di clemenza, facoltà che la Costituzione riserva esclusivamente al Presidente della Repubblica. Nordio aveva già avviato l'istruttoria per la grazia, mentre il centrodestra aveva lanciato una raccolta firme tra i parlamentari. Sul piede di guerra le opposizioni di vergognosa operazione di propaganda parlano i 5 Stelle. Pericolosissima l'idea di farsi giustizia da sé, sottolinea Fratoianni AVS, mentre la Dem Deborah Serracchiani definisce il guardasigilli ancora una volta inadeguato. Rogero, il 28 aprile 2021, reagì a una rapina inseguendo i malviventi in fuga, uccidendone due a colpi di pistola e ferendone un terzo. I rapinatori erano entrati nella sua gioielleria nel Cuneese armati di pistola giocattolo e coltello. Il 15 luglio la condanna definitiva, 14 anni e 9 mesi. Rogero è ancora libero, si costituirà dopo l'ordine di carcerazione, conferma il fratello.
4: È morta la ragazzina di 11 anni, rimasta incastrata con i capelli nel bocchettone di aspirazione di una piscina a Sestri Levante, in Liguria. La piccola ricoverata in rianimazione al Gaslini di Genova è morta senza aver mai ripreso conoscenza dall'incidente. La tragedia martedì pomeriggio in uno stabilimento balneare sul lungomare, dove la bambina era arrivata con la famiglia da anni cliente. La giornata da bollino rosso ha spinto la ragazzina ad entrare nella piscina della struttura, poco più grande di un idromassaggio e con acqua bassa. Al vaglio la dinamica, sembra che i capelli impigliati nella bocchetta aspirante l'abbiano trattenuta troppo tempo sotto il livello dell'acqua. E sempre in Liguria, in provincia di Savona, è avvenuto ieri sera un incidente mortale in un Luna Park a Spoturno. Un ragazzo di 15 anni è morto folgorato dopo essere stato investito da una forte scarica elettrica mentre stava giocando nei pressi, sembra, di un punchball. Il ragazzino, che era in vacanza con la famiglia di un amico, è stato immediatamente trasportato in ospedale. Inutili tentativi di salvarlo. Il parco è stato posto sotto sequestro. Sul caso la procura di Savona ha avviato un'indagine, tra le ipotesi al vaglio quella di un cortocircuito favorito dalla presenza di pozze d'acqua sul terreno. Sarebbe stato rintracciato e fermato l'automobilista che ieri a Collegno, in provincia di Torino, ha accoltellato e ucciso un pedone in strada dopo una lite scoppiata per motivi di viabilità. La vittima aveva 80 anni. L'omicida, un uomo sulla sessantina, era fuggito in auto. 16 città da bollino rosso oggi, domani il picco, con 19 città in allerta per l'ondata di caldo estremo che, secondo le previsioni, dovrebbe avere le ore contate. Da lunedì l'AFA dovrebbe infatti cedere il passo a nuove perturbazioni che porteranno ad un calo delle temperature. Oggi temperature fino a 45 gradi in Sicilia e Sardegna, ma al nord è allerta nubifragi. Un violento temporale poco prima dell'alba nel Milanese ha provocato disagi e alberi caduti.
2: Quotazione indicativa del dollaro canadese, l'euro vale 1,60. Questa mattina il dollaro statunitense è scambiato a 1,40.
5: Previsioni del tempo.
2: Splendida giornata soleggiata oggi, 17 gradi all'esterno, avremo una massima di 25 con un umidex a 27, nella notte si scende a 17 percepito come tale. Domani pioggia al 100%, 24 la massima, 16 la minima, domenica ritorno di condizioni soleggiate con solo 20% di possibilità di precipitazioni piovose con una massima di 23 e una minima di 15. Prossimi appuntamenti con l'informazione qui a CFMB sono alle 13, alle 16 e alle 17 dall'Italia.

Il mercatino che segue vi è offerto con gli omaggi degli Intermarché Lagoria. Oltre 30 anni di tradizione familiare. Scegliete gli Intermarché Lagoria. Qualità, servizio e ottimi prezzi. A Rivière de Prairie, Bélanger, Vieux, Jarry e L'Angelier.

0: 514 7900251 se volete raggiungere il mercatino del venerdì sulle onde di CFMB 1280. Ricordo che non accettiamo nulla nel settore del trasporto a motore, delle armi ovviamente, delle offerte e richieste di lavoro, nonché anche delle offerte e richieste nel settore dell'immobiliare. Per il resto, come dico sempre, la vostra fantasia rimane il nostro limite. Accogliamo la telefonata numero 1, mercatino, buongiorno.
1: Buongiorno Silvio.
0: Buongiorno a lei, mi dica.
1: Allora, io vado in cerca dei boccacci di vetro, ma è importante 250 millilitri.
0: Ok, va bene.
1: Allora, il mio telefono è 514.
0: Sì.
1: 259.
0: Sì.
1: 4584.
0: Nome?
1: 259 45 84.
0: Sì, questo è il nome in codice, ma il suo nome è vero?
1: Graziano.
0: Perfetto, buon fine settimana.
1: Allora, io vado via adesso, ma sarò di ritorno verso mezzogiorno, se mi vogliono lasciare un messaggio.
0: Perfetto, grazie Graziano.
1: Grazie, arrivederci.
0: Arrivederci a lei.
1: Ciao.
0: Allora, il signor Graziano cerca barattoli per la salsa, però attenzione, devono essere di 250 millilitri, ok? Inutile chiamarlo se avete barattoli da mezzo litro o da un litro, lui li vuole di 250 millilitri. Se li avete, è interessato ad acquistarli al 259-4584, dove potete anche lasciare ovviamente un messaggio, perché lui ora si assenta fino a circa mezzogiorno. Telefonata numero 1, si va con la 2, mercatino, buongiorno.
2: Sì, buongiorno, Tony qua.
0: Come va?
2: Piano piano. Te lo dici, sono ancora due sedie d'estate a Sdraia Lung.
0: Sì.
2: C'è un po' di candele, roba del giardino.
0: Sì, attrezzature questo?
2: Attrezzature,
0: Ok.
2: Lampade, qualcosa, candele, cose così.
0: Cantina?
2: No, candele.
0: Ah, candele, chiedo scusa, ho capito cantina. Candele, perfetto. Tony, il telefono?
2: 438?
0: Sì.
2: 399?
0: Sì.
2: 7363?
0: Perfetto, buon fine settimana, Tony.
2: Grazie.
0: Arrivederci. Ciao. Allora, Tony ha da vendere due sedie a sdraio estive, delle attrezzature anche per il giardino, delle lampade e delle candele. Quindi, quando avete la luce per le lampade, avete le candele. 438-399-7363, il telefono di Tony, telefonata 2, ci fermiamo.

0: Ci sono dettagli che non decorano soltanto un evento, lo rendono indimenticabile. Da oltre 30 anni Deci porta a Montreal l'eleganza e la dolcezza dall'Italia. Per matrimoni, bridal showers, anniversari e tutte le occasioni speciali, Deci è conosciuta per il suo stile raffinato e unico. Le splendide confezioni firmate Deci aggiungono quel tocco speciale che rende ogni evento ancora più elegante e memorabile. Un'immensa scelta di raffinati cioccolatini italiani e confetti in tantissimi colori. Da Deci trovate bomboniere personalizzate, creazioni su misura e magnifici cestini regalo, pensati per rendere ogni occasione davvero speciale. Deci, con una grandissima scelta e un servizio cordiale e attento, vi aspetta al 6615 Jarry Est, all'est di Langelier. Telefono 514-327-1656.
1: Ovunque vai quest'estate, vai con stile e comfort. Da Chaussures-Larry trovi le scarpe per tutta la famiglia. Sandali, ciabatte, scarpe eleganti, per le occasioni speciali e una bella scelta di borse. Che tu vada in vacanza, al mare, in città o ad una festa, da Chaussures-Larry trovi le scarpe e gli accessori giusti per ogni momento dell'estate. Vi aspettano al 3090 Legendre Est. Guidate sicuri con quattro ruote motrici. Audi Anjou annuncia le grandi promozioni di luglio. La Audi Q7 2026 in locazione con pagamento mensile a partire da $788 più tasse. Tutti i dettagli in concessionaria. Audi Anjou vi aspetta con tante offerte al 7111 Boulevard Metropolitain Est, sul web audianjou.com.

0: E ritorniamo al nostro mercatino del venerdì. Mercatino, buongiorno.
1: Sì, buongiorno.
0: Buongiorno a lei, mi dica.
1: Sì, io sono Marino.
0: Marino.
1: Io non vendo, voglio regalare una stufa a legno di ferro.
0: Ok.
1: Perché adesso se Leonardo non si può fare più, non si può accendere più.
0: No.
1: La settimana scorsa l'ho messo a vendere, non ho avuto nessuna telefonata.
0: Okay.
1: La regalo.
0: Okay.
1: È buona, è nuova. Mm. È buona anche se qualcuno si arrangia a vendere il ferro.
0: Mm-hmm.
1: La può vendere per ferro, diciamo.
0: Ok, il telefono, Marino?
1: 514.
0: Sì.
1: 804,
0: sì.
1: 3605.
0: Perfetto, buon fine settimana
1: anche a voi.
0: Ciao.
1: Grazie. Ciao.
0: Allora, abbiamo una stufa a legno in ferro da regalare. Sappiamo che a zona Montreal non si possono più utilizzare. Se siete in campagna lo potete fare, se no potete anche recuperare il ferro. È in regalo. La offre Marino, telefonata numero 3804 3605. E si va con la A4. Mercatino, buongiorno.
2: Buongiorno.
0: Buongiorno a lei, mi dica.
2: Sì, ho quattro ruote con i rim da vendere in buona occasione.
0: Estate o inverno?
2: No, sono d'inverno, di marca Dunlop.
0: Dunlop?
2: Il numero è,
0: sì,
2: 225 70 17.
0: 70?
2: No, 60 17.
0: 60?
2: Sì.
0: Ok. Il prezzo
2: in offerta le vendo per $400, sono in buonissime condizioni.
0: Perfetto. Il telefono?
2: 514,
0: sì.
2: 443 2964.
0: 2964.
2: Sì.
0: E il suo nome?
2: Celestino.
0: Celestino. Buon fine settimana, Celestino.
2: Grazie a lei, grazie.
0: Arrivederci. Allora, abbiamo quattro ruote, quindi con cerchione, invernali Dunlop 225-60R17 a $400, vendute da Celestino, che è la nostra quarta telefonata di oggi e che risponde al 443-2964. Ricordo che quando non ne è preciso un altro è sottinteso il prefisso 514. E andiamo adesso alla telefonata 5. Mercatino, buongiorno.
3: Sì, buongiorno.
0: Buongiorno a lei.
3: Il mio nome è Maria.
0: Sì, Maria.
3: C'ho una macchina per cucire brodo.
0: Sì.
3: A buonissime condizioni.
0: Ok.
3: Il prezzo non lo do.
0: Ah.
3: Se qualcuno viene ci accordiamo.
0: D'accordo.
3: La voglio sbarattare.
0: Va bene, Maria.
3: Allora il mio numero di telefono è 514,
0: sì,
3: 695 1235.
0: Perfetto, buon fine settimana, Maria.
3: Grazie, altrettanto.
0: Arrivederci. Allora, Maria ha una macchina da cucire marca Brother, da vendere a prezzo trattabile con lei. 695 1235, il numero di Maria, telefonata 5, si va con la 6. Mercatino, buongiorno.
4: Sì, buongiorno.
0: Buongiorno a lei.
4: Io ci avrei una testiera di letto doppio, colore grigio, con la base del materazzo, per $300. Chiamare la signora Maria, per piacere.
0: Signora Maria, letto doppio, mi ha detto?
4: Sì, un letto doppio.
0: Doppio, perfetto. Maria, il telefono?
4: È 450, sì, 934 5357.
0: 57, mi ha detto grigio il colore?
4: Sì, colore grigio, un grigio chiaro.
0: Grigio
4: fatto
0: chiaro.
4: Di materiale grigio chiaro, sì, con la base, mm-hmm, per mettere il materasso di sopra.
0: Perfetto, grazie, buon fine settimana.
4: Grazie, buona giornata.
0: Arrivederci. Allora, abbiamo un letto, praticamente testiera e materasso dimensioni doppio, color grigio chiaro. Maria, un prezzo trattabile, al telefono 450 e il numero dopo il prefisso è 934 5357, la telefonata al numero 6, quindi andiamo con la numero 7. Mercatino, buongiorno.
5: Sì, buongiorno Silvio.
0: Buongiorno a lei.
5: Come andiamo?
0: Ma seduto, lei?
5: Non c'è male, tiriamo avanti piano piano.
0: Beh, oui. Mi dica.
5: Ok, io ci avrebbe da vendere quattro ruote d'estate usate una volta, ma senza rim, senza cerchioni.
0: Ok, solo pneumatici, insomma.
5: Solo pneumatici, sì.
0: Le dimensioni?
5: 195 60 R15.
0: Prezzo?
5: 2,50 le lascio andare, con tutte e quattro, sono in buone condizioni, una volta l'ho usata perché ho cambiato la macchina e le ruote non sono più uguali.
0: È sempre quello che succede nella vita, nella vita è così. Il telefono?
5: Sì. Ok, 514.
0: Sì.
5: 971.
0: Sì.
5: 9574. Sì. Bruno.
0: Bruno, buon fine settimana.
5: Grazie pure a lei, ciao.
0: Ciao, ciao. Quattro pneumatici estivi poco utilizzati una volta sola, dimensioni 195-60R15 a soli $250, venduti da Bruno, telefonata 7, risponde al 971-9574, si va con la telefonata 8, mercatino non si va con la telefonata 8, così imparo, ci fermiamo.
6: Cercate un'aria condizionata? Energage Superfacio siamo la soluzione. Chiamatemi al 514-224-6230. Otterrete servizio, qualità e prezzi speciali. Energage vi offre modelli molto efficaci, silenziosi, riscaldano fino a meno 30 con una garanzia di 10 anni. Grandi sovvenzioni da parte di Idro Quebec. Energage, il confort in casa tua in ogni stagione. 224-6230.
7: Intermarché La Goria, garanzia di qualità e risparmio da oltre 30 anni, vi offrono questi incredibili speciali.
8: Pesche e noci $3,99 da libra, filetti di maiale $4,99 da libra, parmigiano reggiano 3 stelle $17,19 la libra, acqua Lete 6 bottiglie da 1,5 litri, 3 confezioni per $5.
7: Intermarché La Goria, una storia di sapori e tradizione familiare.
8: Ciliegie rosse grandi $4,99 la libra, trio di cotolette di maiale con osso $2,49 la libra, mortadella mastro $12,99 la libra, granita Luigi 1,6 kg $10,99 ciascuna.
7: Scegliete gli Intermarché La Goria, vi offrono sempre il meglio a Rivière des Prairies, Bélanger, Viau, Jarry e Longelier.
8: È arrivata la grande vendita estiva di Signor Terry. Sotto il tendone, camicie, bermuda e pantaloni a soli $29, giacche sportive a $60, scarpe selezionate da $60 a $80 e tanto altro. In negozio dal 30 al 50% di sconto su camicie, polo, jeans, completi eleganti a partire da $300. Signor Terry, abbigliamento di qualità, ora in grande speciale. 3860 Jean Talon Est vicino Pinot.

0: Nel cantino del venerdì accogliamo la telefonata mamma mia, numero 8. Mercatino, buongiorno.
1: Buongiorno Silvio.
0: Buongiorno a lei, mi dica.
1: Sì, c'ho una bicicletta da donna, Minelli, e un prezzo è $120. Se qualcuno è interessato, si chiama al 514-254-8464. Se non ci sto, che lasci un messaggio e richiamo dietro.
0: Ma ha detto 120?
1: Sì, 120.
0: Ok. Beatrice?
1: Sì.
0: Ah, visto che ti ho riconosciuto. Buon fine settimana, Beatrice.
1: Pure a voi e a tutta la famiglia.
0: Grazie, arrivederci.
1: Saluta a tua moglie e ai figli tutti.
0: Ah, grazie, ciao, molto ciao. Gentile. Ciao, ciao. Allora, Beatrice ha una bici da donna marca Minelli a $120. Telefonata 8, Beatrice risponde al 254-8464. Andiamo con la telefonata 9. Mercatino, buongiorno.
2: Buongiorno.
0: Buongiorno a lei, mi dica.
2: Io ho due damigiane grandi e una più piccola da regalare. Il mio numero è 514-322-0134. Il mio nome è Maria.
0: Maria, buon fine settimana.
2: Grazie, ancora a voi. Ciao.
0: Arrivederci. Allora, abbiamo... due damigiane, due damigiane grandi e una piccola. Ce l'ho fatta, sono tre damigiani, Silvio. Due più uno fa tre. Quindi due damigiane grandi e una piccola in regalo. Maria, 322-0134, telefonata 9. Ci fermiamo.

0: Quando un momento è importante, merita qualcosa di speciale. Dalle Délices La Fresnaye, ogni creazione è fatta per celebrare i momenti più belli della vita. Torte per matrimoni eleganti e raffinati, creati con cura e attenzione ai dettagli, per rendere unico ogni matrimonio. Dai matrimoni ai compleanni, battesimi e grandi eventi, ogni festa diventa un ricordo prezioso. E per i vostri ospiti, splendidi tavoli di dolci, pensati per sorprendere fin dal primo sguardo. Le Délices La Fresnaye vi accoglie a Saint-Léonard, Rosemère, Pointe-Claire, Brossard e Montréal-Ovest. Scoprite di più su ledelicelafresnaye.com, perché non si tratta solo di dolci, ma dei momenti che diventano ricordi.
1: Dentale Beidun, tutti i servizi sotto lo stesso tetto. Che tu sia alla ricerca di un igienista, un dentista, un ortodontista, un protesista, un chirurgo, Clinica Dentale Beidun, 9218 Boulevard Lacordaire, 323 33 44. Intermarché La Goria, garanzia di qualità e risparmio da oltre 30 anni, vi offrono questi incredibili speciali.
2: Pesche e noci, $3.99 da libra. Filetti di maiale, $4.99 da libra. Parmigiano reggiano, 3 stelle, $17.19 la libra. Acqua Lete, 6 bottiglie da 1,5 litro, 3 confezioni per $5.
1: Intermarché La Goria, una storia di sapori e tradizione familiare.
2: Ciliegie rosse grandi, $4.99 la libra. Trio di cotolette di maiale con osso, $2.49 la libra. Mortadella Mastro, $12.99 la libra. Granita Luigi, 1.6 kg, $10.99 ciascuna.
1: Scegliete gli Intermarché La Goria, vi offrono sempre il meglio. A Rivière des Prairies, Bellanger, Viau, Jarry e

0: chiamo. Al telefono, siamo di ottimo umore oggi. Mercatino, buongiorno.
1: Al telefono, siamo di ottimo umore.
0: Mi sento ridere, ma. Mercatino!
2: Sì, buongiorno.
0: Mi dica.
2: Mercatino, io ho un organetto a vendere, la marca Enrico Ricciuti.
0: La sento male, se abbassa gentilmente la radio così non abbiamo l'eco. Non ce l'ha.
2: Ok.
0: Benissimo. Mi ha detto un organetto da vendere.
2: C'è un organetto da vendere, la marca Enrico Rizzuto.
0: Rizzuto.
2: C'è un organetto da vendere, la marca Enrico Rizzuto.
0: Sì. Il prezzo?
2: Il prezzo è $1,000.
0: $1,000. Il telefono?
2: Il 514 944 0575.
0: E il suo nome?
2: Giovanni.
0: Giovanni, buon fine settimana.
2: Grazie.
0: Arrivederci. Abbiamo un organetto marca Rizzuto da vendere a $1,000, venduto da Giovanni, telefonata numero 10, risponde al 944-0575 e andiamo con la 11. Mercatino, buongiorno.
3: Sì, buongiorno Silvio.
0: Mi dica.
3: Sono ancora io.
0: Sì, può abbassare gentilmente il volume della radio, signora?
3: Perché... Non la sento, mi allontano dal telefono, dalla radio.
0: Ecco, bravo, perché se si allontana dal telefono.
3: Avete detto che qualcuno cerca i barattoli?
0: Sì, 250 millilitri.
3: Ma non ci sta scritto di quanto sono.
0: Signora,
3: così... Sono quelli comprati, tutti buoni, coperchi, belli messi. Tutto bello pulito.
0: Allora faccia una cosa, signora, prenda un litro di latte, ce lo versi dentro, se ci sta tutto.
3: Io il latte non lo bevo.
0: Vabbè, ha dell'acqua a casa?
3: No, neanche no. L'acqua.
0: Non ha.
3: Quando no, fa... dopo non lo so, sì, ma quando io fa... non mi posso arrampicare, sono sopra, se vengono a vedere non lo so quello che no, ma posso perché... fare, tanti non regalati, ma dato che li cerco non mi sono decisa. Ma,
0: esatto, signora, però se lei quando fa le torte ce l'ha la tazza per misurare?
3: Facevo la salsa.
0: No, ma la tazza per misurare ce l'ha?
3: Ah sì.
0: Ecco, allora metta dentro 250 millilitri.
3: Adesso la settimana prossima, allora, perché io vado piano, non posso camminare.
0: Va bene, sì. La settimana prossima mi richiama allora.
3: Mi richiama la settimana prossima.
0: Va bene.
3: Senti, c'ho un lettino.
0: Sì.
3: Di una piazza con i settini sotto. Colore naturale, la biblioteca sopra la testa, qualcuno aveva detto se la veniva a prendere, non è mai venuto, senza materasso.
0: Ok, a quanto lo vendiamo?
3: Ma se vogliono, il mio numero è 354 353 0769.
0: Nome? Il suo nome, signora?
3: C'ho tutta la cantina piena, c'ho le piccole damigiane adoperate un anno solo.
0: Ok.
3: C'ho tante cose, Silvio, che sarebbero buone a chi ci servono e si devono buttare, mi dispiace.
0: Certo, assolutamente.
3: C'ho tanta roba.
0: Ok, mi dice il suo nome?
3: Se mi chiamano, sì. Sono a disposizione.
0: Perfetto.
3: Ancora le famose sedie, i tavoli, tante cose.
0: Sedie e tavoli. Signora, gentilmente mi può dare il suo nome?
3: Il mio nome?
0: Ancora
3: non me l'hai più riconosciuto.
0: Signora,
3: quello del famoso caffè.
0: Il famoso caffè. La signora del famoso caffè scrive?
3: L'acqua. Va bene, mi chiamo Giovannina.
0: Grazie, Giovannina.
3: Voglio scherzare un po'.
0: Giovannina, io
3: mi sento troppo sola.
0: Giovannina, io ho una certa età, le cose le dimentico.
3: Figurati chi ti sente, io sono più vecchia di te. Tu eri bambino quando io già stavo a sentire la radio.
0: Buona giornata, Giovannina.
3: No, anche a lei, ciao, Silvio, ciao, ma ciao. Quello che vogliono possono discutere, se no qua dobbiamo buttare tutto, mi dispiace.
0: Certo, grazie Giovannina.
3: Grazie a te, ciao Silvio.
0: Ciao, ciao. Allora abbiamo un letto, una piazza color naturale con anche una biblioteca sopra e senza materasso ma in ottimo stato. Poi la signora Giovannina ha una caterva di articoli da vendere, una cantina da svuotare, anche delle piccole damigiane con sedie e tavoli. Se avete bisogno di qualcosa fate una telefonata a Giovannina, 353-0769, telefonata numero 11, e andiamo con la 12. No, non andiamo con questa 12 perché non vuole parlare con noi, andiamo con la prossima 12. Mercatino, buongiorno.
4: Sì, buongiorno.
0: Buongiorno a lei.
4: Vendo una coperta di lana dall'Italia proprio, in valigia, c'è ancora nella valigia, la marca Stomma, okay. Nuova, okay. Con $150. E più ho due biciclette, da uomo e donna possono andare tutti e due. Uno 100 e l'altro è 80, nuovissime, senza quasi messi in giro, perché quelle di 80 doveva venire una dall'Italia, mio nipote non è venuto più, è rimasta lì.
0: Va bene.
4: Comunque
0: la coperta è per un letto doppio?
4: La coperta di lana Stomma dall'Italia proprio, viene dall'Italia.
0: Sì, ho capito.
4: L'ho portata mia sorella di regalo.
0: Perfetto.
4: $150.
0: Ho capito, ma per un letto doppio?
4: A doppio, i letti italiani sono più del doppio quelli là, king size, sa?
0: Quindi.
4: E più le biciclette, le sono biciclette. Due.
0: Esatto.
4: Uno 100 e l'altro 80.
0: Perfetto. Il telefono?
4: Il telefono è 514-326, 514, no. Scusa.
0: Sì.
4: 619-3336.
0: 3336.
4: Yeah.
0: E il suo nome?
4: Grazia.
0: Perfetto, buon fine settimana.
4: Grazie, altrettanto.
0: Arrivederci.
4: Ciao.
0: Allora, abbiamo una coperta di lana ancora nella valigia, queen size, italiana, Somma, la marca, $150. Due biciclette unisex, possono andare sia per un uomo che per una donna, vendute una a $100, l'altra a 80, quella di 80 è praticamente mai utilizzata, l'altra in ottimo stato. Il tutto grazie a telefonata 12, risponde al 619-3336, si va con la sosta.
5: Intermarché La Goria, garanzia di qualità e risparmio da oltre 30 anni, vi offrono questi incredibili speciali.
6: Pesche e noci, $3.99 la libra. Filetti di maiale, $4.99 la libra. Parmigiano reggiano, 3 stelle, $17.19 la libra. Acqua Lete, 6 bottiglie da 1,5 litri, 3 confezioni per $5.
5: Intermarché La Goria, una storia di sapori e tradizione familiare.
6: Ciliegie rosse grandi, $4.99 la libra. Trio di cotolette di maiale con osso, $2.49 la libra. Mortadella Mastro, $12.99 la libra. Granita Luigi, 1.6 kg, $10.99 ciascuna.
5: Scegliete gli Intermarché La Goria, vi offrono sempre il meglio. A Rivière des Prairies, Bélanger, Vieux, Jarry e Longelier.
7: La signora Maria, del fiorista Linda, ha per voi splendidi fiori per fare del tuo matrimonio una festa indimenticabile. Fiorista Linda da tanti anni serve la comunità italiana con esperienza e professionalità. Tanta scelta di fiori e sempre ottimi prezzi. Fiorista Linda ti aspetta a nuovo indirizzo, 8759 Pascal Gagnon, con un negozio più grande per servirvi meglio. Stesso telefono 514-256-4777. Aperto dal lunedì alla domenica. Fiorista Linda, fiori per tutte le occasioni. All'8759 Pascal Gagnon. Per ordinazioni 514-256-4777.
8: Ciao, Sono Anthony Migliotto, rappresentante alle vendite da Hyundai Gabriel Anjou. Luglio è l'événement, l'avenir commence maintenant Hyundai, da Hyundai Gabriel Anjou. Parti per le tue vacanze con una nuova Hyundai 2026. Grandi promozioni. Affitta la Hyundai Elantra Essential 2026 a soli $75 a settimana per 60 mesi con anticipo zero. Oppure affitta la fantastica Hyundai Tucson Preferred All-Wheel Drive 2026 a partire da $99 a settimana per 60 mesi, sempre con zero di anticipo. E se aggiungi solo $13 a settimana, puoi scegliere la conveniente Hyundai Tucson Hybrid. Si applicano alcune condizioni. Per maggiori dettagli vieni in concessionario. Abbiamo una grande scelta di colori e modelli. Hyundai Gabriel Anjou 7020 Boulevard Henri Bourassa Est, telefono 514-329-7777. Vi aspettiamo!

0: Come and shop at Les Aliments Selina, and you'll find the quality Italian groceries to help bring out the chef in you. Everyone loves home-cooked meals, and using the finest ingredients is the best way to start. Salvatore and Lina will help inspire your creations. For all you non-chefs who love great food without the fuss, Selina also has ready-to-heat and serve meals and easy prep meals to impress and enjoy. From Les Aliments Selina to your table. In the Hudson Shopping Center on Harwood, exit 28 off Highway 40 West in Vaudreuil.
1: Large, extra large e anche delle maglie. Comunque c'ho parecchio roba da vendere.
2: Okay.
1: E il mio numero di telefono è 514-322-5235.
2: Sì. 35. Maria, buon fine settimana. Malou? Buon fine settimana, Maria.
1: Grazie altrettanto a tutti voi.
2: Ciao ciao. Allora, abbiamo un barbecue marca Patio Chef. Qualcuno ha lasciato un deposito, non è mai andato a ritirarlo, è ancora lì. $150 trattabili, poi una scala a 7 piedi in alluminio e delle camicie large e extra large, nonché anche delle maglie e prezzi trattabili. Maria, telefonata 13 322 5235, si va con la 14 in mercatino. Buongiorno.
3: Buongiorno Silvio.
2: Buongiorno signora.
3: Io avrei da annunciare due articoli, se possibile.
2: Come
3: per
2: no?
3: Piacere.
2: Certo, mi dica.
3: Mio figlio c'ha un lettino, un materassino di culla di bambine, di marca Prestige, 6 inch foam, l'altezza è 6 inch, perché è bellissimo, è nuovo, nuovissimo ancora nella plastica, lo vende per $50, discutibile.
2: Questo è un materassino solamente, eh?
3: Solo un materassino,
2: okay,
3: sì.
2: $50.
3: $50 discutibile.
2: Okay.
3: E poi c'ho la sedia di ufficio bella grande, con una grande spalliera, bella robusta, se serve a qualcheduno, $40.
2: $40.
3: E di colore marrone.
2: Perfetto. Altro?
3: Tutto per oggi.
2: Il telefono per oggi?
3: 514-257-0309. Sì. Mio nome è Caterina.
2: Caterina, buon fine settimana.
3: Altrettanto a te, buongiorno. Grazie.
2: Arrivederci. Abbiamo un materassino per un lettino, visto che è un materassino, 6 pollici il materassino di altezza, $50, e poi una poltrona per ufficio color marrone a $40. Potete contattare Caterina, telefonata numero 14 257 0309, e andiamo con la telefonata numero 15, mercatino. Buongiorno.
4: Sì, buongiorno.
2: Buongiorno a lei.
4: Sì, buongiorno, il mio nome è Rosa.
2: Rosa.
4: Il numero di telefono è 725 5348. Avrei due o tre articoli di roba di casa da vendere.
2: Mi dica.
4: Allora, avrei una stufa e un frigo. La stufa è marca Generale Elettrica, e il frigo è English, per $250 negoziabile.
2: Tutti e due?
4: Sì. Un tavolo con 6 sedie, 2 capitane e 4 normali con 2 prolunghe.
2: Aspetta, signora,
4: $550, legno duro.
2: Allora, mi ha detto tavolo con 6 sedie?
4: 6.
2: Ok, 2 con i braccioli.
4: 2 sono capitane, sì. Quelle con i braccioli.
2: E gli altri sono.
4: E 4 normali.
2: Soldati semplici.
4: Per $550 negoziabile.
2: Okay.
4: E poi ci avrei un set di salone stile un po' antico, ma è nuovissimo come fosse mai usato. Uno è un divano letto a 2 posti, e poi c'è uno a 3 posti e la sedia.
2: Ok.
4: Per $650 negoziabile.
2: Ok. Perfetto. Altro, Rosa?
4: No, tutto.
2: Benissimo.
4: Per oggi.
2: Buon fine settimana.
4: Grazie, buona giornata.
2: Arrivederci.
4: Ciao.
2: Allora,
4: arrivederci. Ciao.
2: Abbiamo una cucina General Electric e un frigorifero Inglis, $250 per i due. Poi abbiamo tavolo con 6 sedie, di cui 2 con i braccioli e anche delle prolunghe, $550, è in legno massello. E poi un salotto un po' di stile antico, composto da un divano 3 posti, un divano letto 2 posti, la poltrona $650. Il tutto è venduto da Rosa, telefonata 15 735 5348, e il nostro mercatino termina qui.

0: Intermarché La Goria, garanzia di qualità e risparmio da oltre 30 anni, vi offrono questi incredibili speciali.
1: Pesche e noci, $3.99 da libra. Filetti di maiale, $4.99 da libra. Parmigiano reggiano, 3 stelle, $17.19 la libra. Acqua Lete, 6 bottiglie da 1,5 litri, 3 confezioni per $5.
0: Intermarché La Goria, una storia di sapori e tradizione familiare.
1: Ciliegie rosse grandi, $4.99 la libra. Trio di cotolette di maiale con osso, $2.49 la libra. Mortadella Mastro, $12.99 la libra. Granita Luigi, 1.6 kg, $10.99 ciascuna.
0: Scegliete gli Intermarché La Goria, vi offrono sempre il meglio. A Rivière des Prairies, Bellanger, Viau, Jarry e

0: Sogni un matrimonio perfetto? Scegli il gruppo PMG con ben 35 anni di esperienza, 15 sale da ricevimento e tutti i servizi pensati per rendere unico il giorno più bello della tua vita. Eleganza, atmosfera, cucina raffinata e uno staff dedicato cureranno ogni dettaglio trasformando il tuo sogno in realtà. Lasciati guidare in un'esperienza indimenticabile creata su misura per te dal gruppo PMG. Prenota una visita e trova la sala perfetta per il tuo matrimonio. Il gruppo PMG ha anche sale per le associazioni, riunioni d'affari e conferenze. Offre anche un buonissimo servizio di catering per tutte le occasioni. Gruppo PMG al tuo servizio. Su internet plazapmg.com.
1: Il mercatino è stato offerto con gli omaggi degli Intermarché La Goria, oltre 30 anni di tradizione familiare. Scegliete gli Intermarché La Goria, qualità, servizio e ottimi prezzi. A Riverde Prairie, Bélanger, Vieux, Jarry e Langelier.
2: Caro Silvio, ti saluto, siamo giunti alla fine, ti auguro buon weekend e buon weekend a tutti quanti. Ciao a tutti!
3: Grazie Manestelli per la parte tecnica, la selezione musicale. Rimanete lì, segue Domani Sposi con Sonia Benedetto. Poi ricordo alle 11 l'appuntamento con la Top 10 mensile. Vittoria e Silvio vi presentano le 10 canzoni più gettonate. Grazie anche a Alexi Leblon per la parte tecnica di tale trasmissione. Per quanto mi concerne, se tutto va bene, appuntamento previsto invece per lunedì mattina, stessa ora, stesso canale. Ciao ciao!

0: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
1: Vi invitiamo all'ascolto di Domani Sposi, a cura di Sonia Benedetto. Un'ora dedicata all'amore, ai matrimoni, alla vita di coppia, alle emozioni che restano nel cuore per sempre.
2: Legati per la vita che...
1: Domani Sposi, un gentile omaggio di PMG Group, Création Polache, Les Délices Lafrenais, Distribuzione Deci, Maison Lipari e Fiorista Linda.

Benvenuti, benvenuti a un'altra settimana, un'altra puntata di Domani Sposi. Al microfono Sonia Benedetto, la canzone che abbiamo appena ascoltato è Marry You di Bruno Mars, quindi tutte canzoni adatte e d'amore per il tema di questo programma. Un programma che vi invita a telefonarmi al 514 790 0251 per fare gli auguri.

bella cosa, perché dalle 10 alle 11 parliamo di una delle più belle cose, cioè l'amore, l'unione e il matrimonio. E oggi in particolare c'è un augurio che ci arriverà dall'Italia, e subito dopo saremo anche in compagnia di Lia Gentile, celebrante di nozze, quindi avremo un'intervista con Lia che ci porterà, ecco, in questo mondo di celebrante di nozze. Intanto noi facciamo una breve pausa, perché dobbiamo dire grazie ai nostri sponsors dall'inizio alla fine. Quindi buon ascolto, mi raccomando, fate ancora in tempo a fare il passaparola e a ricordare a tutti di sintonizzarsi per domani.

giorno più importante della vostra vita, scegliete un simbolo che duri per sempre. Da Gioielleria Création Polage trovate fedi nuziali in oro e gli anelli di fidanzamento con diamanti splendenti per celebrare il vostro amore eterno. Ogni creazione è pensata per rendere unico il vostro sì. E scoprite anche la selezione di gioielli, orologi delle migliori marche e idee regalo eleganti, perfetti per ogni occasione speciale. Gioielleria Création Polage. Eleganza, qualità e emozione senza tempo. Vi aspettano al 6500 Boulevard Saint-Laurent.

0: La signora Maria del Fiorista Linda ha per voi splendidi fiori per fare del tuo matrimonio una festa indimenticabile. Fiorista Linda da tanti anni serve la comunità italiana con esperienza e professionalità. Tanta scelta di fiori e sempre ottimi prezzi. Fiorista Linda ti aspetta al nuovo indirizzo 8759 Pascal Gagnon, con un negozio più grande per servirvi meglio. Stesso telefono 514-256-4777. Aperto dal lunedì alla domenica. Fiorista Linda, fiori per tutte le occasioni. All'8759 Pascal Gagnon. Per ordinazioni 514-256-4777.
1: Sogni un matrimonio perfetto? Scegli il gruppo PMG con ben 35 anni di esperienza, 15 sale da ricevimento e tutti i servizi pensati per rendere unico il giorno più bello della tua vita. Eleganza, atmosfera, cucina raffinata e uno staff dedicato cureranno ogni dettaglio, trasformando il tuo sogno in realtà. Lasciati guidare in un'esperienza indimenticabile creata su misura per te dal gruppo PMG. Prenota una visita e trova la sala perfetta per il tuo matrimonio. Il gruppo PMG ha anche sale per le associazioni, riunioni d'affari e conferenze. Offre anche un buonissimo servizio di catering per tutte le occasioni. Gruppo PMG al tuo servizio. Su internet plazapmg.com.

0: che ogni giorno sia un giorno d'amore e ogni luna una luna di miele. Sono le parole esatte di questa canzone che abbiamo appena ascoltato, la canzone di Jovanotti che si intitola Ti sposerò, quindi un'altra canzone molto appropriata anche per la telefonata che stiamo per prendere. Quindi ci siamo. Pronto?
1: Pronto?
0: Pronto! Buongiorno, Luciano, siamo in linea con Luciano Di Orio.
1: Ciao Sonia, buongiorno, come va?
0: Bene, grazie, tu? E comunque voglio dire ai nostri ascoltatori che ho detto pronto perché sfortunatamente per te ci chiami dall'Italia.
1: Sì, dalla città eterna, da Roma.
0: Da Roma, che bello Luciano. E allora Luciano che ci telefona per fare gli auguri perché giustamente hai un matrimonio in famiglia che ti ha portato a fare questo bel viaggio. Quindi prego, a chi vuoi fare gli auguri,
1: sì,
0: quest'oggi?
1: Sì, allora vorrei fare gli auguri a Martina e Gianluca che domani il 18 luglio si sposano a Marino, che sarebbe nella zona del Castel Gandolfo. Martina. Allora domani sera Martina e Gianluca.
0: Ottimo, un augurio anche da parte nostra qui a CFMB a Martina e Gianluca. Allora dimmi dove sarà la cerimonia e facci entrare un po' nei dettagli, ecco.
1: Sì, allora questa è la prima volta che io vado a un sposalizio in Italia e andiamo dalla locanda del Pontefice, che sarebbe nei Castelli Romani, nella zona del Castel Gandolfo, che si trova al sud della città di Roma. È un bellissimo posto e ho domandato per qualche tradizione che noi ci abbiamo a Montreal, italo-canadesi, italo-quebecesi, ci abbiamo certe tradizioni. Volevo sapere se domani mi aspetterò lo stesso. Parlando di canzone, sì, Sonia, parlando di canzone, ho domandato se la sposa ballerà col padre e con la canzone Lauretta Mia. E purtroppo non lo so se si fa ancora oggi a Montreal, ma lo so quando ero più giovane era la canzone.
0: Infatti era un inno quasi per il matrimonio, sì, a quell'epoca.
1: Sì, esatto. Allora non si farà domani questo qui, ma però c'hanno altre tradizioni che combinano. Purtroppo c'è la tradizione dei confetti e i confetti. Alla fine della sera ci saranno le bomboniere e i confetti. Allora troverò di portare qualcuno da voi a CFMB quando ritornerò.
0: Ma che bello, che gentile, grazie Luciano. E grazie anche per questa informazione che ci hai dato. Ecco, ti sei sentito ispirato a entrare un po' nel paragone. Ecco, cosa si fa ancora tradizionalmente? Quindi che entra benissimo anche questo negli schemi di domani sposi. Quindi grazie mille Luciano, un carissimo saluto a te, alla tua famiglia. E ancora una volta a Martina e Gianluca tantissimi auguri anche da parte nostra.
1: Grazie Sonia.
0: A presto, grazie Luciano. Ciao ciao.
1: Arrivederci.
0: Arrivederci, ciao. E sì, domani sposi non ha confini, come ci siamo resi conto proprio adesso. Quindi non esitate, 514-790-0251. Ho già degli auguri previsti e dopo questa pausa pubblicitaria saremo con Lia Gentile, la celebrante, in intervista, quindi non andate via!

0: Ci sono dettagli che non decorano soltanto un evento, lo rendono indimenticabile. Da oltre 30 anni Deci porta a Montreal l'eleganza e la dolcezza dall'Italia. Per matrimoni, bridal showers, anniversari e tutte le occasioni speciali, Deci è conosciuta per il suo stile raffinato e unico. Le splendide confezioni firmate Deci aggiungono quel tocco speciale che rende ogni evento ancora più elegante e memorabile. Un'immensa scelta di raffinati cioccolatini italiani e confetti in tantissimi colori. Da Deci trovate bomboniere personalizzate, creazioni su misura e magnifici cestini regalo, pensati per rendere ogni occasione davvero speciale. Deci, con una grandissima scelta e un servizio cordiale e attento, vi aspetta al 6615 Jarry Est, all'est di Langelier. Telefono 514-327-1656. Quando un momento è importante, merita qualcosa di speciale. Dalle Délices Lafrenée, ogni creazione è fatta per celebrare i momenti più belli della vita. Torte per matrimoni eleganti e raffinati, creati con cura e attenzione ai dettagli, per rendere unico ogni matrimonio. Dai matrimoni ai compleanni, battesimi e grandi eventi, ogni festa diventa un ricordo prezioso. E per i vostri ospiti, splendidi tavoli di dolci, pensati per sorprendere fin dal primo sguardo. Le Délices Lafrenée vi accoglie a Saint-Léonard, Rosemère, Pointe-Claire, Brossard e Montréal-Ovest. Scoprite di più su lesdelicelafrenee.com, perché non si tratta solo di dolci, ma dei momenti che diventano ricordi.
1: Avete visto il nuovo negozio di Maison Lipari su Decarì? Ma è fantastico! 30.000 piedi quadrati di articoli per la casa. Un grandissimo negozio, luminoso, spazioso e con le marche più famose. Gussini, Alessi, Villeroy e Bock, Barmioli. Una grande selezione di pentole Creusot. Accessori per la tavola e la cucina. Esclusivi materassi di qualità, fabbricati con materiali organici e con una grande scelta di modelli. Impossibile dire tutto quello che c'è. Fatevi una visita, vedrete che bellezza. Certificati regalo disponibili. Maison Lipari vi aspetta allo storico negozio a Saint-Léonard e al nuovo Maison Lipari Decarì, 8128 Decarì, nel Decarì Carré Union. Per informazioni 514-654-4630.
2: E sì, siamo ancora in onda, in diretta con Domani Sposi e senza più tardare vogliamo iniziare l'intervista con la celebrante Lia Gentile e senza più tardare metteremo anche live sui social, quindi se potete pazientare con me un secondo. Allora, dovete sapere che oggi siamo anche live in diretta sui nostri social, quindi su Facebook. Però la cosa più importante in questo momento, benvenuta Lia Gentile a Domani Sposi.
3: Grazie Sonia, che privilegio essere qui, di poter parlare di un momento della vita che è così bello, così appassionato, c'è tanta... amore, passione, incoraggiamento, allegria in questo grande passo tra due persone che si sono innamorati.
2: Certo, e si sente comunque la passione nella tua voce. Aspetta che ti avvicino anche il microfono perché vogliamo che tutti ascoltano anche il tuo grande entusiasmo. Quindi Lia Gentile, celebrante da 8 anni. Allora, io ci tengo prima di tutto a chiederti cosa ti ha attirato a questo ruolo di celebrante di nozze, perché comunque è diverso dal tradizionale del quale siamo abituati.
3: Sì, già da natura sono una persona molto sociale, molta pubblica, chi mi segue sui social lo sa che non mi vergogno, ma è stata la vita a portarmi su questa strada, perché ho avuto un incidente stradale di motocicletta e quindi non potevo più essere praticare, cioè il mio lavoro di tecnica farmacista all'ospedale. E quindi ho detto, beh, cosa faccio adesso? Mi sono analizzata, ho detto, beh, cosa so fare bene? Noi italiani siamo bravissimi a mettere insieme delle feste. Allora,
2: certo.
3: Il matrimonio è la più grande festa nella cultura italiana e anche altre culture. Ma siccome le mie limitazioni fisiche non mi permettevano di essere organizzatrice di matrimoni, ho detto, beh, in quel tempo, nel 2017-16, si cominciava di più in più a vedere queste celebrazioni che i celebranti andavano sui luoghi della celebrazione. Ho detto, questo mi piacerebbe fare perché mi sento capace di farlo, e quindi mi sono lanciata e come qui oggi.
2: Quindi hai trovato un'alternativa, ecco, a questo tuo sogno di avvicinarti alle cerimonie, ai bei momenti. E dimmi un po', Lia, come personalizzi ogni, ecco, ogni cerimonia affinché rispecchi in un certo senso e soprattutto la coppia? Quali sono alcune delle tappe importanti?
3: Beh, normalmente mi incontro due volte minimo con la coppia, perché si deve conoscere con chi si ha da fare e sapere un po' la loro storia. Allora la parte più interessante che mi piace a me è sedermi con la coppia e rimischiare un po' le memorie, tutti i momenti che li ha portati insieme e cosa li ha fatto durare tutto questo tempo, per volere prendere questo passo di più, di dichiarare al mondo che siamo noi per la vita. E quindi ogni coppia è diversa, ogni persona è diversa, ogni storia è diversa, e cerco in ogni cerimonia personalizzata di portare fuori questi punti della coppia, così anche gli invitati conoscono un po' la loro storia, e quando celebrano dopo la cerimonia sicuramente avranno più scopo di celebrare la coppia.
2: Certo, perché vengono a conoscerli in modo ancora più autentico e personale, giusto?
3: Giusto, ecco.
2: Allora, parliamo, ecco, dello scambio delle promesse, il momento. Come sono, ecco, diversi questi scambi, a differenza, diciamo, del tradizionale o religioso del quale siamo più abituati?
3: Beh, io gli provvedo un libretto con idee, con passaggi che loro possono scegliere, ma quando arriviamo al punto dei voti, gli do l'opzione di scriverle loro stessi.
2: Quello che loro vogliono esprimere.
3: Sì, dice. Che parlano, okay, dal cuore, che dicono cosa vogliono promettere, invece di andare sempre col tradizionale che è stato messo in parole da qualche altro, lo mettono nelle loro parole e viene spontaneo dal loro cuore, e ognuno sono diverse, fanno promesse diverse, ma alla fine è tutta la stessa promessa di amarsi, di rispettarsi e di stare insieme.
2: I valori comuni che loro hanno.
3: Certo.
2: Bello, molto bello. E comunque si parla di cerimonie, si parla di tantissimi dettagli, suppongo, perché ogni coppia è diversa. C'è una storia in particolare che continua, che ecco, risale per te ancora oggi, attraverso i tuoi 8 anni e oltre 100 coppie.
3: Sì.
2: Ce ne sono tante, però una in particolare magari.
3: Beh, andiamo un po' vicino, non troppo lontano. La settimana scorsa, la coppia che ho sposato, Aldo e Daria, si sono incontrate sul lavoro, ma la loro storia è altro che romantica, perché Aldo ha trovato Daria sotto il tavolo che piangeva di ansietà. Ma è stato a quel momento che lui l'ha visto nella sua più fragilità e si è detto, io a questa la devo proteggere per la vita. E la settimana scorsa si sono sposati.
2: Che comunque per loro, ecco, magari questo momento che li ha fatti conoscere meglio, non era dei più belli, si è convertito in una storia, ecco, bellissima.
3: Sì.
2: Si è convertito in un sì.
3: Sì, eccomi, sì, sì, sì.
2: Allora, Lia, secondo la tua esperienza, quali sono alcune delle richieste più comuni che hai potuto vedere con queste coppie? Ci sono delle richieste specifiche che tornano magari, soprattutto per queste coppie che decidono di, ecco, di avere il celebrante o la celebrante nel tuo caso?
3: Sì, innanzitutto la vogliono corta. Allora, le mie celebrazioni non durano più di mezz'ora.
2: Quindi la parte nozze, mezz'ora.
3: Mezz'ora, perché dopo si fa troppo lunga, gli invitati si stancano. Allora, mezz'ora, la vogliono gradevole, sollevante, e quello che piace alla coppia è che hanno il controllo, possono decidere cosa includere o non includere nella loro cerimonia. Allora gli dà più potere di decidere come andrà, come si svolgerà la cerimonia. Allora non ci sono sorprese e non c'è niente che è stato scritto in cemento che dice no, deve fare così e basta. Loro hanno molte opzioni, perché io ho solo due doveri legali che devo recitare, le cinque leggi che si applica alla coppia, che ritengono il stesso nome di nascita, che devono tutte e due collaborare con le spese, con le decisioni della famiglia, e il sì, che sono lì da propria iniziativa di prendere questo passo. Oltre quello è tutto quello che vogliono o non vogliono.
2: Insieme alla loro firma, alla fine c'è la tua.
3: Ecco, e se non firmo io non passa niente. Allora ogni tanto faccio una piccola resata agli invitati che dico firmo o non firmo, perché se non firmo non passa. E tutti gridano firma!
2: Now's the time!
3: Yes, sign the paper. E quindi è legale. E si vede l'amore nella sala o nel luogo dove celebro, che l'amore si può tagliare con un coltello. È così intenso, così tutti sorridenti, tutti contenti, tutti fieri di essere lì, di essere scelti, di partecipare e di essere testimoni a questa unione che celebro. È bellissimo, veramente.
2: Parlando di partecipare e di unioni, tu in questo momento, prima di salutarci, ci porterai, ecco, ci hai portato dei nomi di coppie a chi faremo gli auguri.
3: Sì.
2: Qui a Domani Sposi.
3: Sì.
2: Prego.
3: Domani particolarmente sarà Maria e Callum che si sposeranno, però adesso non posso elencare tutti i matrimoni che ho fatto, ma andiamo un po' dietro fino al mese di giugno.
2: Perché no?
3: E sono state Frederick e Joseph, Rita e Dominic, Sara e Carlos, Tania and Cliff, e adesso andiamo a Daria e Aldo. E poi andiamo un po' avanti al 1° agosto, che celebrerò Tania e Roberto.
2: Tantissimi auguri anche da CFMB Radio a tutte queste splendide coppie che diranno, che hanno detto e che diranno il loro sì. Allora, prima di salutarci Lia, perché come sappiamo, anche sanno i nostri radioascoltatori, durante il Domani Sposi proponiamo anche delle citazioni d'amore, e io ti ho chiesto di condividerci la tua, prego.
3: Sposarsi non è trovare la persona giusta, ma essere la persona giusta.
2: Che bello, essere la persona giusta, e con ciò è capitato che oggi, anche se non è un programma di anniversari di matrimonio, il contesto di matrimonio per te oggi prende un significato molto importante, perché diciamo tanti auguri a te Lia e tuo marito Nino.
3: Grazie.
2: Per il vostro anniversario. Quanti anni?
3: 16 anni sposati, ma 25 che siamo insieme. Dunque, è stata una lunga strada, ma sono molto contenta di aver trovato il mio pezzo mancante della mia vita e non lo cambierei mai.
2: Dunque, ieri sposi, domani e si continua.
3: Certo, sempre.
2: Grazie mille di nuovo Lia Gentile, celebrante della nostra comunità italiana, quindi è stato un piacere chiacchierare insieme a te e condividere queste informazioni e far entrare il nostro pubblico a fare parte di questo mondo.
3: Grazie mille Sonia, è stato veramente gradevole, piacevole, è sempre un piacere vedere l'equipe di CFMB.
2: Grazie.
3: Se vi sposate, chiamatemi.
2: Allora continuiamo con una pubblicità e subito dopo ascoltiamo L'Aurora di Eros Ramazzotti.

0: Ci sono dettagli che non decorano soltanto un evento, lo rendono indimenticabile. Da oltre 30 anni Deci porta a Montreal l'eleganza e la dolcezza dall'Italia. Per matrimoni, bridal showers, anniversari e tutte le occasioni speciali, Deci è conosciuta per il suo stile raffinato e unico. Le splendide confezioni firmate Deci aggiungono quel tocco speciale che rende ogni evento ancora più elegante e memorabile. Un'immensa scelta di raffinati cioccolatini italiani e confetti in tantissimi colori. Da Deci trovate bomboniere personalizzate, creazioni su misura e magnifici cestini regalo, pensati per rendere ogni occasione davvero speciale. Deci, con una grandissima scelta e un servizio cordiale e attento, vi aspetta al 6615 Jarry Est, all'est di Langelier. Telefono 514-327-1656.
1: Sogni un matrimonio perfetto? Scegli il gruppo PMG, con ben 35 anni di esperienza, 15 sale da ricevimento e tutti i servizi pensati per rendere unico il giorno più bello della tua vita. Eleganza, atmosfera, cucina raffinata e uno staff dedicato cureranno ogni dettaglio, trasformando il tuo sogno in realtà. Lasciati guidare in un'esperienza indimenticabile creata su misura per te dal gruppo PMG. Prenota una visita e trova la sala perfetta per il tuo matrimonio. Il gruppo PMG ha anche sale per le associazioni, riunioni d'affari e conferenze. Offre anche un buonissimo servizio di catering per tutte le occasioni. Gruppo PMG al tuo servizio. Su internet plazapmg.com.
2: Avete visto il nuovo negozio di Maison Lipari su Decarie? Ma è fantastico! 30.000 piedi quadrati di articoli per la casa. Un grandissimo negozio, luminoso, spazioso e con le marche più famose. Gussini, Alessi, Villeroy e Bock, Barmioli. Una grande selezione di pentole Creusot. Accessori per la tavola e la cucina. Esclusivi materassi di qualità, fabbricati con materiali organici e con una grande scelta di modelli. Impossibile dire tutto quello che c'è. Fatevi una visita, vedrete che bellezza. Certificati regalo disponibili. Maison Lipari vi aspetta allo storico negozio a Seglionard e al nuovo Maison Lipari Decarie, 8128 Decarie, nel Decarie Carré Union. Per informazioni 514-654-4630.

gentile. E noi intanto continuiamo con altra bella musica e anche altri auguri, perché non ancora abbiamo concluso, siamo ancora qui, questa volta per Melanie e Mattias, dalla zia Grace e lo zio Tino. Wishing them all the best and a lifetime of love from zia Grace and zio Tino per Melanie and Mattias, che si sposano domani 18 luglio. Tantissimi auguri a questa bellissima coppia, tantissimi auguri anche da parte nostra a CFMB 1280. Poi mi ha chiamato anche la signora Amelia Lorenzano, che domani è chiamato come nonna, che si sposa Vincenzo Pinari e Alessia Salvaggio domani. Quindi tantissimi auguri dalla nonna di Vincenzo, la signora Amelia Lorenzano. Ci siamo parlate un po' al telefono e gli ho detto: signora, faccio io gli auguri, chiama lei. Come intanto, signora Amelia, se sta ancora ascoltando, fa ancora in tempo a telefonarmi, possiamo farlo insieme. Io intanto ho fatto i vostri auguri da parte vostra a Vincenzo, suo nipote, ed Alessia, che si sposano domani. Detto ciò, continuiamo, perché la prossima canzone, ritorno un po' alla coppia Melanie e Mattias. Io ho chiesto alla zia Grace, quando mi ha contattato, se hanno una canzone, e per questo ascoltiamo insieme I Don't Wanna Miss a Thing di Aerosmith. Buon ascolto.

0: Quando un momento è importante, merita qualcosa di speciale. Dall'Idéaliste La Fresnaye, ogni creazione è fatta per celebrare i momenti più belli della vita. Torte per matrimoni eleganti e raffinati, creati con cura e attenzione ai dettagli, per rendere unico ogni matrimonio. Dai matrimoni ai compleanni, battesimi e grandi eventi, ogni festa diventa un ricordo prezioso. E per i vostri ospiti, splendidi tavoli di dolci, pensati per sorprendere fin dal primo sguardo. L'Idéaliste La Fresnaye vi accoglie a Saint-Léonard, Rosemère, Pointe-Claire, Brossard e Montreal Ovest. Scoprite di più su l'idéalistelafresnaye.com, perché non si tratta solo di dolci, ma dei momenti che diventano ricordi.
1: La signora Maria, del fiorista Linda, ha per voi splendidi fiori per fare del tuo matrimonio una festa indimenticabile. Fiorista Linda da tanti anni serve la comunità italiana con esperienza e professionalità. Tanta scelta di fiori e sempre ottimi prezzi. Fiorista Linda ti aspetta a nuovo indirizzo 8759 Pascal Gagnon, con un negozio più grande per servirvi meglio. Stesso telefono 514-256-4777. Aperto dal lunedì alla domenica. Fiorista Linda, fiori per tutte le occasioni. All'8759 Pascal Gagnon. Per ordinazioni 514-256-4777.

Per il giorno più importante della vostra vita, scegliete un simbolo che duri per sempre. Da Gioielleria Création Polage trovate fedi nuziali in oro e gli anelli di fidanzamento con diamanti splendenti per celebrare il vostro amore eterno. Ogni creazione è pensata per rendere unico il vostro sì. E scoprite anche la selezione di gioielli, orologi delle migliori marche e idee regalo eleganti, perfetti per ogni occasione speciale. Gioielleria Création Polage. Eleganza, qualità e emozione senza tempo. Vi aspettano al 6500 Boulevard Saint-Laurent.

Siamo già giunti al momento dei saluti, perché il tempo va sempre molto veloce quando ci divertiamo e abbiamo bei programmi come questo ogni venerdì. Da Sonia Benedetto vi do appuntamento a venerdì prossimo alle 10 per Domani Sposi. Vi invito questo pomeriggio alle 13.30 per l'intervista con Giovanni Piperio. Non sarò in studio, ma sarà la mia voce in

0: Avete ascoltato Domani Sposi insieme a Sonia Benedetto, un programma dedicato all'amore, ai matrimoni, alla vita di coppia.
1: Legati per la vita che...
0: Domani Sposi, un gentile omaggio di PMG Group, Création Polache, Les Délices Lafrenet, Distribuzione Deci, Maison Lipari e Fiorista Linda. Appuntamento a venerdì prossimo.
2: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
3: Vi presentiamo Accadde Oggi con Silvio Orvieto, i fatti del giorno nella storia, informazioni, eventi, circostanze e curiosità del nostro passato cristallizzati per sempre nella data odierna.

0: Cincinnati.
1: Venerdì 17 del 7 del 2026, fra un anno sarà il 17 del 7 del 2027, come da statistiche. Oggi è il 198esimo giorno e siamo nella 29esima settimana. La Luna è illuminata al 5,7%. 1509, la Repubblica di Venezia riconquista la città di Padova dopo lo stratagemma della consegna di un carico di frumento. Uno dei carri blocca il ponte levatoio permettendo alla cavalleria di rompere in città, costringendo alla fuga i lanzichenecchi di Massimiliano d'Asburgo. La bandiera di Venezia torna a sventolare sulla città, salutata dai rintocchi del campanile a festa.
2: Vabbè, un po' il cavallo di Troia diventa il carro di Venezia, praticamente.
1: Ma gli abitanti di Venezia non sono sono i lanzichenecchi. Sì, perché i veneziani sono i veneti sono del Veneto. Ma comunque, gli Stati Uniti d'America prendono ufficialmente il controllo del territorio della Florida per effetto del trattato siglato con la Spagna il 22 febbraio 1819.
2: Un bel controllo,
1: e ratificano il 22 febbraio scorso. L'acquisizione della Florida è costata 5 milioni di dollari. Neanche tantino.
2: No.
1: Oggi il cambio di bandiera a Pensacola. Dopo San Justin, dove è avvenuto già il 10 luglio. Succedeva nel 1821. Ecco perché parlano tantissimo spagnolo in Florida.
2: Parlano tantissimo spagnolo perché c'è una caterva di cubani che sono scappati.
1: Sì, ma no, ma è...
2: Comunque, effettivamente, peccato, perché se fosse rimasta spagnola io avrei traslocato volentieri lì.
1: Ma se non parli neanche spagnolo.
2: Parlo un pochino in spagnolo, ma comunque, essendo statunitense, non ci vado.
1: Andiamo avanti. Tanto la Florida è lo stato più colpito da tornadi e cicloni. Lo sapevi questo?
2: Non sono cicloni, sono uragani. I cicloni sono
1: io, quando
2: Asia.
1: Lo dico io, lo dico come voglio io. Lo dici tu.
2: È un fenomeno asiatico il ciclone.
1: Adesso lui fa l'esperto. Adesso lui perché l'hanno invitato a vedere gli studi a Meteomedia, pensa di essere capace a...
2: Non sono mai stato a
1: Neanch'io. A 4 mesi dalla proclamazione del Regno d'Italia. Ah, questa qui è interessante. Viene introdotta la nuova valuta nazionale, la lira italiana. Il suo corso legale è stabilito dal Regio Decreto pubblicato oggi, che specifica inoltre il valore del cambio con le monete preunitarie, che però continuano ad esistere nelle rispettive province di origine. Adesso, se questa legge qui che le monete potevano continuare e non l'hanno mai abolita, bisogna vedere se qualcuno arriva lì coi milanesi a pagare. La moneta della Lombardia erano i milanesi.
2: Questa è la ragione per la quale storia ci insegna di solito le prime 5 sono lette in dettaglio e poi dal 1913 al 2026 lo facciamo in 3 secondi.
1: No, perché hai visto cosa è successo per l'inno nazionale? Me l'hanno provato 3 anni fa, che lo cantavamo tutti dal 1800. Vabbè, allora fallo te la prossima, avanti.
2: Allora,
1: voglio vedere io dove vai arrivare.
2: Vado nel 36, in un crescente clima di violenza.
1: Ho saltato cose importantissime.
2: Tipo?
1: Niente.
2: Francisco Franco.
1: Francisco adesso perché va.
2: Il generalissimo si pone a capo dell'interruzione dell'esercito spagnolo in Nord Africa. Contro
1: spagnolo?
2: La Repubblica Spagnola. L'azione era prevista per le ore 5 del 18 luglio, ma a Melilla... Posso andare avanti senza interruzioni? Mamma mia, quanto sfinisce.
1: A me mi dici che
2: è arrivata il venerdì, diventi insopportabile.
1: Allora, parla in spagnolo, dato che tu sei... Oh là là là là là là, che taglio.
2: La scoperta del piano costringe il colonnello Juan Segui Almuzara ad anticipare l'azione del primo atto della guerra civile che avviene 90 anni fa.
1: 1955, apre i battenti ad Anaheim.
2: Anaheim.
1: C'è la E. Anaheim per me, in California. Il parco di divertimenti Disneyland, per la sua realizzazione sono stati investiti 17 milioni di dollari. Nel discorso inaugurale Walt Disney dice: qui l'età rivive i bei ricordi del passato e qui i giovani possono assaporare le sfide e le promesse del futuro. Disneyland è dedicata agli ideali, ai sogni e ai fatti che hanno creato l'America 71 anni fa.
2: Nel 1960 il ciclista italiano Gastone Nencini vince il Tour de France. Il tempo 112 ore 8 minuti 42 secondi, precedendo in classifica tra l'altro un connazionale, quindi sono due italiani sul podio, Graziano Battistini a 5 minuti e 02 e il belga Jan Adriansens, 66 anni fa.
1: 1973, l'Italia del Nord è invasa da piogge forti e frane causando ingenti danni. Particolarmente colpita la riviera di Ponente, con magazzini e auto sommersi dal fango a Savona. Sul Monte Bianco muore un alpinista di 21 anni e a Verbania una massa d'acqua scesa dal Mottarone distrugge un capannone e 5 autocisterne. Al sud invece la temperatura sfiora i 40 gradi.
2: Caspiterino. Nel 1975 in orbita attorno alla Terra si agganciano Apollo e Soyuz, che sono due navicelle appartenenti rispettivamente, ovviamente, ai progetti spaziali americano e sovietico. Il primo esperimento del genere tra mezzi di nazione differenti viene suggellato dalla stretta di mano tra gli astronauti Stafford e Leonov. Bei momenti, 51 anni fa.
1: Bei momenti anche nel 76, sia per l'Italia ma anche per Montreal, perché al via delle trasmissioni televisive sperimentali a colori in Italia. Il sistema scelto per le emissioni a colori è il PAL e l'occasione è la cerimonia inaugurale delle Olimpiadi, appunto, di Montreal nel 1976.
2: Sì, l'abbiamo detto ieri con Vittoria, questa cosa qua che era la prima.
1: Ma poi oggi hanno dato il via alla sfruttazione. Sì. Degli interni e della...
2: Sì. Nel 1984, parlando di spazio, dal cosmodromo di Baikonur viene lanciata la missione spaziale sovietica Soyuz T-12. L'equipaggio è diretto alla stazione spaziale orbitante Salyut 7. Ne fa parte Svetlana Savitskaya, che diventerà la prima donna a compiere un'attività extraveicolare nello spazio. Complimenti. 42 anni fa.
1: Dopo aver perso anche i mondiali del 90, perdiamo anche quelli del 94. L'Italia viene sconfitta dal Brasile nella finale del mondiale di calcio a Pasadena, nella contea di Los Angeles. Dopo lo 0-0 al termine dei tempi supplementari, ai rigori il Brasile mette in rete 3 palloni contro 2 italiani, conquistando il suo quarto titolo mondiale. Gli azzurri di Arrigo Sacchi devono accontentarsi del secondo posto. È il famoso rigore di Baggio, che l'ha tirato.
2: Sì. Non hai detto però che 4 anni prima Yasser Arafat, sessantenne capo dell'OLP, l'Organizzazione per la Liberazione della Palestina, sposa Suha Daoud Tawil, che oggi di anni ne compie 27.
1: Non oggi, quando si è sposato.
2: Sì, vabbè, 27 lui, 60 lei.
1: Vabbè, cosa vuol dire?
2: Il matrimonio viene celebrato in segreto a Tunisi e per l'occasione Suha si è convertita alla religione islamica. Visto che stai bevendo, vado avanti. Nel 98 la rivista Science annuncia che è stata completata la mappatura genetica del batterio che causa la sifilide. La ricerca permetterà di studiare i meccanismi molecolari del batterio Treponema pallidum. No. Treponema pallidum, azione di fatto quasi impossibile fino ad oggi poiché l'organismo non coltivabile in vitro non può essere osservato in laboratorio. 28 anni fa.
1: Nel giorno del suo 80° compleanno, tanto oggi è il compleanno di Camilla, la nostra.
2: Auguri.
1: Si spegne a Polenca in Spagna il pittore e scultore italiano Aligi Sassu, una delle massime esponenti dell'arte italiana contemporanea. Era nato a Milano nel 1912.
2: Con un cognome così non avrei indovinato che era nato a Milano. Sassu mi sembrava un po' più...
1: Sassu è di origine senz'altro.
2: Però. Spaventoso incidente all'autodromo di Monza nel 2001 durante dei test per la Ferrari di Michael Schumacher, che dopo 22 giri urta una barriera perdendo la ruota anteriore destra e finendo contro le barriere. Nel violento urto l'auto viene distrutta, il pilota trasferito al controllo medico è illeso e scende da solo dall'ambulanza.
1: Eh sì, anche perché la porta dell'ambulanza dietro è bella larga, puoi scendere da solo. Nel 2004, nella sua casa di Corso Venezia, è un bel abitare in Corso Venezia, io ti dico, a Milano, muore l'imprenditore Romeo Invernizzi. Con il fratello Remo aveva trasformato l'azienda casearia di famiglia nel colosso europeo Invernizzi e inventato il famoso formaggino. È stato anche presidente dell'Inter, no? Mi sembra Invernizzi,
2: Credo.
1: Sì.
2: 1821 iniziano i lavori del canale Lachine, sarà completato 8 anni più tardi, siamo passati ovviamente alla storia più vicina a noi, nel 1886 primi lampadari elettrici a Montreal, nel 1959 viene scoperto il fossile più anziano della storia del mondo, signore e signori, ed è il dottor Leakey che lo scopre a Oldowai in Tanzania. Il fossile dell'uomo più vecchio del mondo è Zincantrope, della specie Paranthropus boisei.
1: Io ne ho casa due di quelli lì.
2: Ma infatti ti assomiglia, devo dire. Nel 1972, presentazione di uno spettacolo dei Rolling Stones al Forum di Montreal. Ahimè, una bomba esplode sotto un camion delle attrezzature che hanno portato i Rolling Stones prima dello spettacolo. Sono distrutte 30... sono distrutti 30 altoparlanti, immaginate un po', ma il concerto ha luogo come previsto, chissà poi perché. Nel 1974 Edward Broadbent diventa capo ad interim dell'NDP o l'NPD, come dicevamo nel 1976, oggi apertura e inaugurazione ufficiale dei giochi olimpici di Montreal, la 21esima olimpiade dell'era moderna, che si svolgeranno dal 17 luglio oggi fino al 1 agosto del 1976, 92 nazioni, 6.084 atleti, di cui 1.260 donne. Ricordo comunque che i paesi africani avevano boicottato le Olimpiadi. Nel 1989 in Canada viene riconosciuta l'esistenza legale del feto. Nel 1998 viene creata la Corte Internazionale di Giustizia, la Corte di Giustizia Internazionale. Nel 2001 Stockwell Day presenta le dimissioni da capo dell'Alliance Canadienne. Nel 2013 ne parleremo anche durante il GR, in questo giorno si svolge uno spettacolo a omaggio e a beneficio delle vittime del Lac Mégantic, lo ricordiamo tutti. Nel 2015 viene nominato presta giuramento piuttosto il nuovo capo di Stato Maggiore della Difesa, Jonathan Vance, in Canada. Per quanto concerne le altre curiosità, bene, nel 1673 secondo censimento della popolazione nel paese, ci sono 6.705 abitanti. Non è specificato quante mucche, ma gli abitanti sono. Ho finito.
1: Bene. Il proverbio riguarda proprio questo periodo. Un'estate vale più di 10 inverni, soprattutto in Canada.
2: Ah, pensavo un'estate fa la storia di noi due.
1: No, un'estate.
2: Ho capito, ma la canzone è un'estate fa.
1: Sì, però vale più di 10 inverni. Non c'è in Canada, l'ho aggiunto io, perché okay. Qui è...
0: Berchicci, il tuo centro alimentare italiano. Qualità e convenienza. Per il piacere di fare la spesa, Berchicci, dove trovi i migliori prodotti italiani, sempre con la garanzia della massima freschezza. Non girare dappertutto. Vai da Berchicci, la più vasta scelta al miglior prezzo. Centro alimentare italiano Berchicci, 6205 Couture tra La Cordere e l'Angelier. Berchicci, ditelo agli amici. 325 2020.

0: Ben trovati in diretta in questa Top Ten.
1: Buongiorno Vittoria Zorfini.
0: Buongiorno caro Silvio Orvieto, ben trovato.
1: Ma siamo già alla classifica del mese di luglio.
0: Luglio col bene che ti voglio.
1: Ragazzi, metà anno è andato.
0: E abbiamo una Top Ten fresca per noi e per voi.
1: E bisogna dire che sorprendentemente questa è la caratteristica di farla una volta al mese, che cambia tutto, o quasi.
0: Totalmente.
1: Questa è cambiata completamente.
0: Ma
1: in un
0: proprio...
1: mese rivoluzionata, erano tutti i brani di Sanremo prima.
0: E adesso? Adesso tutti i brani dell'estate 2026.
1: Dici
0: Iniziamo
1: tu?
0: Subito dal decima posizione.
1: Decima posizione, Angelina Mango e Marco Mengoni.
0: Eh sì, la strana
1: Mango
0: coppia.
1: Mango Mengo. Bella questa cosa, Mango Mengoni.
0: No, così adesso io non potrò mai più pronunciarlo, adesso avrò in mente
1: no, ma
0: questo.
1: Se usiamo solo i cognomi.
0: Giusto.
1: Ascoltiamo Mango Mengoni. No, Mango Mengoni.
0: Vedi, è difficile. Canto d'amore che porta un po' questa ispirazione anche un po' popolare, però con un brano che dice alla fine, insomma, è tutto difficile, però alla fine canto d'amore che è più facile. Ho fatto la sintesi.
1: Molto sintetica.
0: Molto sintetica.
1: Canto d'amore, decimo posto.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Ciao, sono Antonio Migliotto, rappresentante delle vendite da Hyundai Gabriel Anjou. Luglio è l'événement L'Avenir Commence Maintenant Hyundai, da Hyundai Gabriel Anjou. Parti per le tue vacanze con una nuova Hyundai 2026. Grandi promozioni. Affitta la Hyundai Elantra Essential 2026 a soli $75 a settimana per 60 mesi con anticipo zero. Oppure affitta la fantastica Hyundai Tucson Preferred All-Wheel Drive 2026 a partire da $99 a settimana per 60 mesi, sempre con zero di anticipo. E se aggiungi solo $13 a settimana, puoi scegliere la conveniente Hyundai Tucson Hybrid. Si applicano alcune condizioni. Per maggiori dettagli vieni in concessionario. Abbiamo una grande scelta di colori e modelli. Hyundai Gabriel Anjou 7020 Boulevard Henri Bourassa Est, telefono 514-329-7777. Vi aspettiamo!
2: Mercato United Seafood, speciali di questa settimana.
3: Tentacoli di calamari molto grandi, 6,99 la libbra. Gamberi bianchi già puliti a 9,99 la libbra. Polpa di pomodoro Mutti, 398 ml a $1,99. Scaloppini di vitello da latte a 26,99 la libbra. Ananas e broccoli del Quebec a $1,99.
2: Mercato United Seafood, 65,75 dei Grand Prairie. Scoprite la differenza.
4: E dopo il decimo si va al nono, perché noi
5: bravo.
4: Risaliamo, hai visto?
5: Sei
4: che bravo?
5: Preparatissimo.
4: In matematica ero un genio.
5: Perbacco si vede che dico.
4: Non è il titolo, Perbacco c'era, Zucchero ha fatto
5: bella,
4: Bacco,
5: bellissima,
4: Perbacco.
5: Però Zucchero è in concerto, no. Ma non è in classifica. Invece al nono posto c'è Francesco Gabbani con la sua Summer Funk.
4: È ritornato Francesco Gabbani.
5: È ritornato, anche lui, come dire, in estate non manca mai, da Occidentali Scarma in poi, e torna anche con questo pezzo che mescola un po' funk, pop, anche questa si propone
4: leggerezza e messaggi positivi.
5: Sì, sì, proprio summer funk.
4: Cioè, invito a vivere l'estate con il sorriso.
5: Pure noi condividiamo questo invito.
4: Summer funk.

0: guidate sicuri con 4 ruote motrici. Audi Anjou annuncia le grandi promozioni di luglio. La Audi Q3 2026 in locazione con pagamento ogni 2 settimane, a partire da $228 più tasse. Tutti i dettagli in concessionaria. Audi Anjou vi aspetta con tante offerte al 7111 Boulevard Metropolitain Est, sul web audianjou.com.
1: E siamo giunti all'8ª posizione, signore e signori. Ho preso la voce
2: FM.
1: Allora, Noemi e?
2: Noemi con Vito Salamanca, anche loro si candidano con la loro canzone per l'estate 2026. Super ballabile, super estiva.
1: Tutto reggaeton.
2: Tu cosa fai stasera?
1: Ma adesso vediamo. Ah no, è il titolo, scusa.
2: Sì, che però l'ho detta anche con un altro titolo di un altro cantante, ma in realtà quella di Noemi e Vito Salamanca è: tu cosa fai questa sera? Stare con...

0: Dunque, questa è Tu cosa fai questa sera che abbiamo ascoltato. Niente a che vedere con Tu cosa fai stasera. Celeberrimo successo che tu mi hai ricordato che hai cantato mentre ascoltavamo la canzone di Dario Baldan Bembo.
1: Bravissimo, ma come lo dici bene? Pare che fai l'attore. Oh, il morning man, insomma, dipende.
0: E su questa interessante notizia vi confermiamo che l'unico brano che era presente nella classifica del mese di giugno, che ritroviamo nella classifica del mese di luglio, è quello che stiamo per ascoltare.
1: Davvero?
0: Sì.
1: Cioè Gaia resiste? Imperterrita.
0: Gaia resiste e resiste anche il suo Bossa Nostra.
1: Bellissima, a me è piaciuta tantissimo, spero anche voi, anche perché, voglio dire, l'abbiamo ascoltata abbondantemente.
0: Poi le influenze brasiliane le prendiamo sempre molto volentieri.
1: Quanto ci piacciono.
0: Ma quanto?

0: Sesta posizione, your favorite. L'hai detto tu.
1: Irama, sì, secondo me è una di quelle canzoni che proprio fa estate, richiama anche un po' la Isla Bonita di Madonna. E poi comunque Irama ogni anno, ogni estate tira fuori una canzoncina perfetta per questo periodo.
0: Che si intitola?
1: Quella che ascoltiamo adesso è Cabana, ma i nostri ascoltatori...
0: Fa rima, Irama canta Cabana.
1: La sentono sempre.
0: Irama, Cabana, no, dovrebbe essere Cabama. O
1: vabbè,
0: dovrebbe
1: quasi,
0: essere
1: quasi,
0: Irana.
1: Ci siamo.
0: Bello.

0: State ascoltando la top 10 di CFMB 1280 insieme a Vittoria. Dunque,
1: insieme a Silvio.
0: Anche, sì. Allora, siamo arrivati a Samurai J.
1: Che... insieme a Vito Salamanca, che ancora? Già avevano firmato Ossessione.
0: E anche
1: quest'altra. Sì,
0: comunque,
1: sì.
0: Samurai J è uno pseudonimo di Gennaro Amatore.
1: Beh, si capiva da Jay, no? Jay Gennaro.
0: No, pare che Samurai J, l'origine del nome venga dai t-shirt che di solito indossa e che lo fanno sembrare un samurai, così ha
1: giusto,
0: detto lui.
1: Giusto, perché no, perché no?
0: Perché no?
1: Allora, anche questa sicuramente è gareggia tranquillamente tra le hit estive di questa estate 2026. Flamenco Paranoia è il titolo di questa canzone e anche qui, ragazzi, influenze latine, si balla anche qui.
0: Ma sì, dai, balliamo.

0: Bercicci, il tuo centro alimentare italiano. Qualità e convenienza. Per il piacere di fare la spesa, Bercicci, dove trovi i migliori prodotti italiani, sempre con la garanzia della massima freschezza. Non girare dappertutto. Vai da Bercicci, la più vasta scelta al miglior prezzo. Centro alimentare italiano Bercicci, 6205 Couture tra La Cordere e L'Angelier. Bercicci, ditelo agli amici. 325 2020.
1: Lui non ha bisogno di presentazioni, non ha bisogno di t-shirt, no. Non ha bisogno di...
2: Tommaso Paradiso, no, tranquillo, ormai è entrato nel nostro immaginario musicale, quantomeno una canzone vi piacerà di Tommaso Paradiso, anche quando era con i giornalisti, va benissimo.
1: Anche con i... no, non era lui. Luna Pop era lui, no.
2: No, quello era Cesare Cremonini.
1: Ah, Cesare Cremonini. Li confondo sempre io loro due, non so perché. Boh.
2: Gli hai fatto un complimento, mi sa Cesare, perché credo abbiano anche un'età diversa.
1: Vabbè, complimenti. Ma l'età è una cosa...
2: relativa,
1: che sta
2: sicuramente.
1: Tra l'orecchio destro e l'orecchio sinistro. Comunque, non so, si è ispirato a Vasco Rossi e Bollicine lui con questo brano?
2: Ma non saprei. Sicuramente Tommaso è un grande amante, come tutti noi, di Vasco e di tutte le sonorità.
1: Ah, pensavo di Coca-Cola, io pensavo.
2: Di Dalla. Vabbè, ma tu lo sai che ormai ogni estate c'è un brano sulla famosa bevanda,
1: certo,
2: o se no sulla famosa macchina italiana. Vabbè,
1: questo bisogna stare attenti, però non seguitelo come consiglio, perché il titolo dice agitare Coca-Cola,
2: quindi non fatelo a casa, mi raccomando.
1: No, mi raccomando, no.

0: Terza posizione nella nostra top 10 CFMB 1280.
1: Anche
0: del
1: te
0: resto.
1: Ti sta venendo la voce FM.
0: Siamo pronti ragazzi anche per la FM. Serena Brancale che già ci aveva deliziato con altri brani quest'estate, già con Al mio paese, come dire, l'abbiamo ascoltata e riascoltata, e adesso rischia anche lei di essere la regina dell'estate insieme ai The Colors.
1: Insieme a The Colors, con un brano tratto dalla colonna sonora di un film. No, niente a che vedere con...
0: No, non è col Partenope quel film.
1: No, perché mi hai fatto vedere il film e ho fatto sto collegamento.
0: No, c'è, se non sbaglio, un altro brano.
1: Sì, sì, c'è un
0: di Cocciante.
1: Mm-hmm.
0: Andiamo avanti.
1: Vabbè, andiamo avanti. Comunque, Partenope, quindi c'è Serena Brancale, The Colors, Merck e Cremont. E basta,
0: già.
1: Beh, comunque sono comunque abbastanza numerosi per Partenope.
0: Ma del resto ne servivano tanti per un omaggio alla bellissima Napoli.

0: Vabbè, qui bisogna
1: fare cosa?
0: No,
1: mi preoccupo.
0: No, ma secondo non sai come scusarti.
1: Ah, dici, lo dici in tutte le lingue.
0: Sorry, scusa, lo sento.
1: E vedi? Voilà. Sì, sono il titolo della nuova canzone dei Pinguini Tattici Nucleari. Ricorda un po', forse sono tornati un po' alle origini di Rubami la notte. E anche questa, in effetti, è proprio da Pinguini. Adesso l'ascoltate e capirete di cosa sto parlando.
0: Sì, perché non ho capito il nesso tra Sorry e Rubami la notte. Cioè, si scusa perché ha rubato la notte.
1: No, come genere, come sonorità.
0: Ha già capito.
1: Vabbè, comunque, si possono sempre fare degli errori e poi si può provare di rimediare, no?
0: Ah, in amore.
1: Ma anche nella vita,
0: Sì, ma anche nella vita.
1: Ma anche nella vita.
0: Sono bergamaschi loro,
1: Caspita.
0: Bergam de Hura o Bergam de Hota?
1: Adesso verifichiamo. Adesso li chiamo e glielo chiedo, va bene?

0: Adonis, dove la qualità è sempre garantita. Gustosa carne, frutta e verdura sempre fresca, tantissimi dolci e deliziosi piatti già pronti. Fare la spesa ad Adonis è bello. Trovate tanti prodotti importati da tutto il mondo. Da Adonis, pulizia, servizio e sempre ottimi prezzi.
1: Fino al 22 luglio, uva senza semi, verde o rossa, 2,44 la libra, filetto di manzo, sottovuoto, $16,99 la libra, carne macinata magra di vitello da latte, $4,77 la libra, formaggio in blocco Petit Quebec, 400 grammi, $5,47, mortadella San Daniele, $4,49 la libra, olio extravergine d'oliva Cedar, 2,8 litri, $24,99, caffè in grani Lavazza, 1 kg, $21,99.
0: Speciali validi in tutti i supermercati Adonis. Vai a quello più vicino a casa tua. Adonis, un universo di freschezza.
2: Presso Hyundai Gabriel Pointe aux Trembles, luglio è l'événement, l'avenir commence maintenant, Hyundai. Partite tranquilli per le vacanze con la vostra nuova Hyundai 2026. Approfittate delle straordinarie offerte di Hyundai Gabriel Pointe aux Trembles. Affittate la fantastica Tucson Preferred All-Wheel Drive 2026 a partire da $99 a settimana per 60 mesi e con anticipo zero. Oppure aggiungete solo $13 a settimana e scegliete l'economica Hyundai Tucson Hybrid. Fate la locazione dell'apprezzata Elantra Essential 2026 a soli $75 a settimana per 60 mesi con $0 di anticipo. Si applicano alcune condizioni. Per maggior dettagli fate una visita al concessionario Hyundai Gabriel Pointe aux Trembles, ampia disponibilità e veicoli e consegna rapida. Hyundai Gabriel Pointe aux Trembles al 12260 Sherbrooke Est all'est di Saint-Jean-Baptiste. Sono aperti anche il sabato.
3: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
4: Silvio, io non mi capacito del fatto che questa top 10 sia così bella e sia già giunta al termine praticamente.
5: Siamo già alla posizione number one, signore e signori.
4: Numero uno. E io devo dire,
5: traduci benissimo.
4: Grazie,
5: comunque,
4: grazie. Sai, ti ricordi lo sketch di Aldo, Giovanni e Giacomo?
5: Vale.
4: Dove c'era uno che faceva finta di parlare in inglese e l'altro traduceva male,
5: no,
4: una cosa del genere.
5: No.
4: Comunque, bellissima, poi la recupero.
5: Grandissimi loro.
4: Io non mi aspettavo che J-Ax finisse in prima posizione.
5: Perché non te l'aspettavi?
4: Mi aspettavo più un Cabana, di Rama Onesta.
5: Vabbè, ma perché tu hai una preferenza, non è giusto questa
4: più
5: cosa
4: di una,
5: qui.
4: Però sì, è vero.
5: Ho capito, ma non si
4: una
5: fa.
4: Una Gaia.
5: Eh?
4: Gaia anche pensavo.
5: Gaia invece, mi va bene anche a me comunque.
4: J-Ax sbaraglia la concorrenza.
5: Ma sono un po' deluso, non vedo Madame, ma comunque poi ognuno ha i suoi gusti, per l'amor di Dio.
4: Meno male, a noi Madame piace così, fuori, di nicchia, per chi veramente la vuole. Ti è?
5: Me la prendo tutta io allora.
4: Sì. No, pure io, a me piace un sacco, soprattutto.
5: Allora, Hippie Yayo.
4: Ah, però anche no.
5: Che fa anche rima.
4: Che fa anche rima.
5: Aspetta, lo rifacciamo. Io lo dico il primo che tu dici.
4: Va bene.
5: Uno, due, tre. Hippie Yayo.
4: Però anche no.
5: Bellissima. Chi canta?
4: Vabbè, chi canta? J-Ax, non mi far dire cose.
5: E dirige l'orchestra? Non c'è scritto.
4: Il maestro? No, non c'è scritto. Comunque, ovviamente, anche qui si fa un racconto di quelle che sono le contraddizioni. Un po' come aveva fatto con Italia Starter Pack, che aveva portato al Festival di Sanremo, anche qui, diciamo, gioca un po' su questo modello.
5: Contraddizioni della vita di oggi. 1, 2,

0: Dunque, top 10, signore e signori, termina qui per il mese di luglio.
1: Sono tristissima, la rifacciamo Silvio, perché cioè tipo adesso ne facciamo subito un'altra.
0: Facciamo anche quella d'agosto, dici?
1: Facciamo anche quella di agosto.
0: Ma dovremmo avere la classifica prima.
1: Caspita,
0: però,
1: è vero, dobbiamo attendere.
0: Per etica professionale non si può.
1: No, non si può. Allora vi attendiamo per la prossima top 10 di CFMB 1280. Grazie Silvio Orvieto.
0: Grazie Vittorio Zorfini. CFMB.
2: Cosa dicono le stelle? È il momento delle previsioni quotidiane per i 12 segni zodiacali. Silvio Orvieto ci presenta l'oroscopo del giorno.
0: Buon compleanno da parte di tutti noi di CFMB 1280, a tutti voi che siete nati il 17 luglio. Ecco ora le previsioni per tutti i segni dello zodiaco per la giornata di oggi. Ariete, venerdì faticoso soprattutto per chi deve chiudere pratiche prima delle ferie. Il sole ostile abbassa la resistenza al caldo, mentre Mercurio in quadratura complica telefonate, documenti e rapporti con colleghi distratti. Marte amico salva tempi e risultati. Nella coppia prevale la freddezza. Toro, il dettaglio che gli altri hanno trascurato oggi fa la vostra fortuna. Mercurio vi aiuta a chiudere prenotazioni e pratiche, mentre Venere aggiunge fascino alla consueta competenza. In coppia cresce l'attrazione, i single potranno conoscere una persona affidabile, cercate di non sottoporla subito a revisione contabile. Gemelli, la luna in quadratura porta confusione, errori e tensioni nell'ambiente professionale. Venere ostile complica i rapporti con colleghi e partner, mentre Marte nel segno aumenta l'impazienza. Controllate documenti e prenotazioni prima di confermare. Stasera siete freddi e polemici. Cancro, una conversazione professionale prende la direzione sperata. Mercurio vi rende convincenti, Venere sostiene una richiesta economica e migliora l'intesa con il partner. Potete occuparvi anche di ferie e acquisti personali, ma controllate date e orari. Il fascino non viene ancora accettato come documento di viaggio. Leone, Giove nel segno mantiene alte ambizioni e voglia di ottenere risultati, mentre Marte amico garantisce energia e buona tenuta fisica. Non caricatevi però di impegni soltanto per dimostrare quanto siete efficienti. Bene sport e attività all'aperto nelle ore fresche, in coppia desiderate attenzioni concrete. Vergine, il dettaglio che gli altri non avevano visto oggi fa la differenza. Mercurio porta una risposta utile e Venere favorisce intese professionali e private. Chiudete la pratica più importante prima del fine settimana. I single attirano persone affidabili, ma possono evitare di verificarne subito referenze e puntualità. Bilancia, Mercurio in quadratura complica comunicazioni, prenotazioni e rapporti professionali. Il sole ostile segnala stanchezza, mentre Marte amico vi aiuta a scaricare la tensione con il movimento. Non rimandate una scelta necessaria per evitare discussioni. In coppia servono risposte chiare e non ambigue. Scorpione, un risultato professionale conferma che la strategia scelta era quella giusta. Venere favorisce collaborazioni e intesa privata, mentre il sole aumenta sicurezza e capacità di persuasione. Potete avanzare una richiesta economica e definire una partenza. In serata il dialogo lascia volentieri spazio a una complicità più fisica. Sagittario, la luna dissonante vi rende insofferenti e poco disponibili verso chi procede con troppa lentezza. Venere complica i rapporti, mentre Marte aumenta nervosismo e tensione fisica. Non prendete ogni osservazione come una provocazione. In coppia rimandate le questioni delicate e scaricate il malumore con una passeggiata. Capricorno, la luna favorevole porta risultati, conferme ed una collaborazione immediata. Venere amica migliora i rapporti professionali e l'intesa fisica, mentre Mercurio ostile richiede attenzione con documenti e partenze. Potete sistemare una questione economica. Oggi precisione e buon senso vi fanno avanzare senza difficoltà. Acquario, Giove in opposizione invita a ridimensionare una richiesta economica o professionale. Marte amico vi dà forza e aiuta chi pratica sport. Concentratevi su un obiettivo concreto e non disperdete le energie. In coppia rispettate gli impegni presi. L'indipendenza non autorizza cambi di programma senza preavviso. Pesci, la Luna e Venere in fastidiosa opposizione vi rendono più sensibili alle critiche e alle reazioni del partner. Mercurio, favorevole, permette però di sistemare una pratica o recuperare un documento importante. Non cercate di risolvere lavoro e sentimenti nello stesso momento.

0: Trasmettiamo in streaming in tutto il mondo su cfmb.ca, ovunque tu sia.
1: Yo. È colpa della luna quando è piena di sé. Stanotte ho speso una fortuna a blackjack. Dal buco della serra tu.

La clinica dentale Beidun è aperta da lunedì al sabato e accolgono subito i pazienti sofferenti. Prendi appuntamento e affidati alla sua equipe per la cura del tuo sorriso. Clinica dentale Beidun, 9218 Boulevard Lacordaire, 323 3344.

Lexus Gabriel Saint Laurent, grande promozione di luglio 2026, Lexus NX 350, locazione del 1,40% per 48 mesi, pagamento ogni due settimane a partire da $289 più tasse, con un acconto di $5,000. Tutti i dettagli in concessionaria da Lexus Gabriel Saint Laurent al 3303 Chemin de la Côte de Liesse.

l'amore non è vero. E dimmi quello che non va, baby. E sono i sbatti per i problemi. E sto ponendo perché c'ho sete ancora e tu sei con me. Allora che cosa non so, baby?

0: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
1: Guidate sicuri con quattro ruote motrici. Audi Anjou annuncia le grandi promozioni di luglio. La Audi Q5 2026 in locazione con pagamento mensile a partire da $578 più tasse. Tutti i dettagli in concessionaria. Audi Anjou vi aspetta con tante offerte al 7111 Boulevard Metropolitain Est, sul web audianjou.com.
2: Clinica Dentale Beidun, tutti i servizi sotto lo stesso tetto. Che tu sia alla ricerca di un igienista, un dentista, un ortodontista, un protesista, un chirurgo, Clinica Dentale Beidun, 9218 Boulevard Lacordaire, 323-3344.
3: Vi presentiamo l'ultima edizione del giornale Radio 1, le notizie del giorno dal mondo e dall'Italia. Per seguire l'attualità in ogni momento, trovate l'edizione più recente del GR1 sul sito www.raiplayradio.it.
4: GR1.
5: Maddalena Santucci in studio, buon pomeriggio. Apriamo con il caso di Mario Ruggero. A due giorni dalla sentenza della Cassazione che ha reso definitiva la condanna del gioielliere, è stato firmato l'ordine di carcerazione. La moglie di Ruggero, Mariangela Sandrone, ha presentato questa mattina la domanda di grazia, fanno sapere i legali del gioielliere, che contestualmente hanno depositato un'istanza per il differimento dell'esecuzione della pena.
6: È pronto a raggiungere il penitenziario di Bollate il gioielliere 72enne condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per l'uccisione di due rapinatori e il ferimento di un terzo. Le procedure sono state completate per la carcerazione di Mario Ruggero. L'uomo due giorni fa aveva avuto la condanna definitiva dalla Cassazione che gli ha aperto le porte del carcere. Ma se il gioielliere ha sempre invocato la legittima difesa, i giudici di primo e secondo grado hanno ritenuto che i colpi mortali inflitti ai rapinatori furono esplosi quando il pericolo era ormai cessato, quando i banditi erano in fuga. Ha invocato l'aiuto dei suoi sostenitori in un video girato due giorni fa, Ruggero.
7: Ringrazio tutti voi che mi siete stati vicino, sia materialmente che moralmente. E adesso dovrò passarvi il testimone per portare avanti una legge che sia veramente contro l'ingiustizia e contro la criminalità sempre più dilagante.
6: Intanto sua moglie ha depositato la domanda di grazia. Infine il commento dell'Associazione Nazionale Magistrati. I giudici applicano la legge contro la magistratura. Odiose accuse di doppio pesismo. Anna Maria Caresta, GR1.
5: Nessun commento specifico di Giorgia Meloni sulla vicenda di Mario Ruggero, ma la Premier torna a parlare di legittima difesa commentando sui social il disegno di legge sulla sicurezza approvato in Consiglio dei Ministri martedì scorso. Introduciamo una regola di puro buonsenso, scrive la Presidente del Consiglio. Chi subisce un danno mentre sta commettendo un reato non può chiedere alcun risarcimento, non possono né possono farlo i suoi familiari. Chi viola la legge, prosegue Meloni, non può pretendere di essere risarcito da chi si è difeso. Lo Stato sta dalla parte delle persone per bene, non dei criminali. Il Partito Laburista britannico ha incoronato come suo nuovo leader, come previsto, Andy Burnham, 56 anni, deputato, ex sindaco di Manchester ed ex ministro, che prende dunque il posto del premier dimissionario Keir Starmer. A Burnham il sostegno plebiscitario del gruppo parlamentare di maggioranza e dei sindacati affiliati al Labour. In assenza di qualunque concorrente non dovrà sottoporsi al voto degli iscritti e subentrerà automaticamente a Starmer come capo del governo. Lunedì il passaggio di consegne a Downing Street. Ancora caldo intenso in Italia, bollino rosso in 16 città, domani saranno 19, temperature anche sopra i 40 gradi al centro e afa soprattutto al nord, accompagnata da improvvisi e rapidi temporali. Solo da lunedì inizierà un lento miglioramento dovuto all'arrivo di correnti più fresche dal nord. In Sardegna, a causa del caldo, aumentano gli incendi. Il servizio di Daniele Guido Gessa.
8: Nella giornata in cui nella stazione meteo di Ollastra si sono registrati 47,2 gradi all'ombra, quasi un record, grande il lavoro delle forze antincendio un po' in tutta l'isola. La situazione più preoccupante nel Sulcis Iglesiente, a Carbonia, colpita da 8 roghi in 3 giorni, le fiamme hanno interessato le località Medaudes Ogus e Campu Frassolis, vicino all'ospedale Sirai. Qui fuoco praticamente fra le case, per ora è stato chiuso un tratto della statale 126. Le fiamme hanno lambito anche la periferia di Domus Novas e sul rogo è stato subito indirizzato un elicottero proveniente da Pula a sostegno delle squadre di terra. Ma per tenere a bada il fuoco è stato necessario allertare anche un Super Puma e poi tre Canadair. E ad Aliento ancora si lavora sui focolai attivi da quasi 4 giorni. La bonifica va avanti con difficoltà. Intanto per oggi la Protezione Civile regionale ha confermato l'allerta di colore arancione, corrispondente a un livello di pericolo alto su tutto il territorio dell'isola. Rischio incendi anche nel Cagliaritano.
5: E a Milano è stato domato l'incendio scoppiato questa mattina poco distante dal Duomo, che ha provocato un'alta nube di fumo. Nessun intossicato, nessuna persona coinvolta. Ignote le cause del rogo divampato sulla terrazza di un appartamento sede di una società. Il mondo del calcio piange la scomparsa a 91 anni di Osvaldo Bagnoli, l'allenatore dello storico scudetto del Verona nel 1985. In carriera ha guidato anche Inter e Genoa, ma il suo nome resta legato a quell'impresa di 41 anni fa. Tra i suoi ragazzi dell'epoca, il centrocampista Domenico Volpati, che lo ricorda così.
9: È stato il nostro comandante, è stata la persona alla quale vale tutta la nostra gratitudine, la nostra riconoscenza, perché veramente con lui abbiamo vissuto diverse battaglie nelle quali ci sono state sofferenze, vittorie, gioie, dolori. Abbiamo vissuto uno spogliatoio straordinario.
5: La linea ora all'estate in onda, il GR1 torna alle 16.
10: Bonanza la linea.
11: Per la nostra spesa settimanale, se volete comprare il meglio spendendo meno, c'è un solo nome. Noi italiani piace mangiare bene, quindi quando si tratta di fare la spesa, siamo esigenti e da un supermercato pretendiamo scelta, qualità, taglio, servizio, convenienza. Ecco perché abbiamo scelto Bonanza La Lumière. Bonanza La Lumière non è un semplice supermercato, bensì un immenso centro alimentare dove si trova di tutto. Bonanza alla Lumière questa settimana vi propone in gran speciale
12: uva rossa senza semi 1,99 la libra, clementine 1,49 la libra, angurie senza semi 4,99, piloni di pollo freschi 1,99 la libra, bistecca rib steak 9,99 la libra.
11: Bonanza alla Lumière 6852 Jean Canonès, dove fare la spesa è sempre un piacere.
12: Da Lexus Gabriel Saint Laurent, grande promozione di luglio 2026, Lexus NX 350, locazione del 1,40% per 48 mesi, pagamento ogni 2 settimane a partire da $289 più tasse, con un acconto di $5,000. Tutti i dettagli in concessionaria da Lexus Gabriel Saint Laurent al 3303 Chemin de la Côte de Liesse.

0: FM. Siamo in onda con insieme a Giovanni Piperio, che scrive canzoni, si può dire, da sempre, ama la musica rock e oggi è con noi per parlarci del suo ultimo progetto musicale. Giovanni, benvenuto.
1: Grazie per avermi invitato, mi avete dato questa possibilità, insomma.
0: Ma è un piacere, Giovanni. Allora, intanto anche noi ci stiamo, ecco, conoscendo per la prima volta. Io sono Sonia Benedetto e è davvero sempre un piacere scoprire nuovi, ecco, dico nuovi talenti per noi, per il pubblico di Montreal che oggi ti conosce per la prima volta, giusto?
1: Sì. Le saluto tutto quanto, tutta la comunità italiana, insomma, diciamo pure, e non solo, insomma.
0: Non solo, hai una comunità in particolare che vuoi salutare?
1: Sì, quella italiana.
0: Benissimo, dico in particolare perché comunque ci tengo a dire che tu sei in Italia, noi a Montreal. Dove ti trovi precisamente?
1: Sì. Io Castelsilano, in provincia di Crotone.
0: Ok, quindi
1: sarebbe il paesello del mio parente Peppino Fazio, praticamente siamo compaesani e parenti.
0: Certo, quindi dalla Calabria.
1: Sì, Calabria.
0: Cantautore, compositore, polistrumentalista, chitarrista e cantante come voce solista principalmente. Tutte queste esperienze ti hanno portato al tuo EP.
1: Sì, al mio EP, perché ho fatto un EP perché oggi è la tendenza, perché i giovani non hanno più pazienza di ascoltare album interi che durano un'ora e quindi istruendomi sul computer e vedendo che la tendenza è proprio questa qui, insomma, fare massimo 5-6 pezzi, 7 pezzi e per questo ho fatto l'EP, insomma.
0: Intitolato Amore Rock e tanta nostalgia. Cosa possiamo aspettarci di ascoltare?
1: Ma rock allo stato puro, infatti lo dice pure il titolo, parla dell'amore in tutte le sue stagioni, manifestazioni, insomma, l'amore è bello, l'amore è brutto, quando si litiga, quando si fa la pace, insomma. Infatti pure la cover, non so se l'avete avuto modo di vederla, insomma, ci sono due innamorati, colui che guarda lo specchietto retrovisore in senso del passato, quindi guarda il rock quando il mainstream era rock, insomma, no? No, adesso che c'è l'urban, c'è tutti quegli stili che, insomma, e niente. E quindi un amore arrangiato in maniera molto dura, rock, concreta, diretta, insomma, esplosiva quasi direi.
0: Dura rock, concreta, bisogna dirlo, che vieni anche da un bel percorso, perché la tua storia con la musica comunque dura da anni di esperienza, concerti live in tutta Italia.
1: Sì. Abbiamo accompagnato parecchi artisti, da Corona a Franco Califano, a Jimmy Fontana. Parlo di 20 anni fa, ovviamente.
0: Wow, che bello.
1: Abbiamo fatto anche serate con Gigi D'Alessio, facciamo insomma da spalla, facevamo, no? Nei vari paeselli in Campania, in Basilicata.
0: Poi hai scelto comunque di dedicarti solamente alla composizione e ti sei un po' fermato dal punto di vista palcoscenico.
1: Sì, mi sono fermato perché poi le esigenze, l'età aumentava, le esigenze lavorative, di mettere su famiglia, insomma, mi hanno portato a fermarmi, a vedere cosa dovevo fare, insomma, della vita, no? Anche perché non arrivava mai quella situazione bella che mi avrebbe confermato, insomma, nella musica. E allora ho deciso di fare l'infermiere e poi piano piano ho conosciuto mia moglie, via dicendo, che ha una farmacia, lavoro in farmacia, in clinica, insomma, faccio una cosa un po' l'altra, poi faccio il papà pure.
0: Certo, perché a parte la carriera musicale sei anche infermiere, ecco, ho letto un po' anche che gestisci, hai condiviso questa informazione, sei anche papà, quindi tanti ruoli, diciamo.
1: Sì, tanti ruoli, insomma.
0: Ma se vogliamo parlare del singolo che si intitola Stress, che comunque è stato scelto dalla casa discografica Universal per rappresentare il tuo EP.
1: Sì, ma gli è piaciuto subito tutto l'album. Io appena ho spedito, guarda, la copia, subito mi hanno rintracciato di contattare subito Ettore Di Liberto, che è il direttore dell'Universal, Milano Music Play proprio, che è l'Universal. E subito mi hanno proposto, insomma, di produrlo loro, di mandarlo in giro, insomma. Io ho accettato e E niente, io ho deciso, ho puntato su Stress perché è più esplosivo, più parla di un amore finito, in questo caso di lui che non sopporta lei perché è finito l'amore, non sta più bene con lei, insomma in maniera molto rude, come ho detto prima, quasi quel riff. Questo è un pezzo molto molto, è del 97 Stress praticamente, e poi li ho riarrangiati in versione un po' più rock, più dance, quasi rock dance, insomma. Il riff però è rimasto iniziale, quella chitarra, quella ruvida, insomma.
0: Beh, farsi notare da una casa discografica, ecco, è un bel traguardo, è un bel sogno realizzato, sì, in un certo senso, sì, vero?
1: Sì, ma subito, guarda, neanche una mezz'ora mi hanno risposto.
0: Con Stress?
1: Anche perché Ettore Diliberto aveva praticamente i miei demo, avevo mandato anche i demo, le canzoni originali, insomma, no? E quindi subito ha visto la trasformazione di com'era prima, che era più hard rock, a com'era adesso, insomma, gli è piaciuta subito, insomma, no?
0: Comunque, questa canzone, bisogna dire che nel 2000 sei stato anche ammesso al Centro Europeo di Toscolano, sì, la scuola autorale del grande Mogol. Sì, sì. Parlaci un po' di questa esperienza.
1: Oh, è stata un'esperienza bellissima. Lì ho avuto modo innanzitutto di conoscere Mogol. 3 mesi sono stato lì.
0: Ah, che bello, auguri.
1: Sì, grazie. Niente, ho conosciuto di tutto e di più, da Mogol al figlio Cheo, perché è l'autore di Laura Pausini, di Neck, insomma. Poi Gianni Bella, Beppe Dati, che scrive per Nomadi, per Masini, tutto Masini e di Beppe Dati, praticamente. Grandi personaggi, insomma. Giorgia e via dicendo. Insomma, ci siamo messi a confronto, abbiamo interagito, insomma, no?
0: Tante esperienze che hanno arricchito il tuo percorso, ecco.
1: Sì, assolutamente.
0: Ottimo, assolutamente. Ottimo Giovanni. E detto ciò, è stato davvero un piacere, ecco, scambiare, chiacchierare oggi insieme a te. Ci tengo a ricordare Giovanni Piperio, musicista, chitarrista, cantautore. Allora, sì. Giovanni, dimmi un po', tu hai intenzione di continuare soprattutto, ecco, con la canzone d'autore, oppure tornerai in tournée?
1: No, innanzitutto vediamo come vanno questi EP, perché ci sono parecchio lavoro da fare, sono già pronte parecchie canzoni di nuovo. Ne ho parlato già con l'Universal, prima facciamo fare, vediamo come va questo EP, insomma, e poi vediamo, insomma. Io logicamente ti terrei moltissimo a mettere su una band di nuovo per andare in giro, magari una volta che vengono conosciuti di più questi brani, portarli in giro, insomma, no?
0: Certo.
1: Vediamo.
0: Certo, rivivere... Te lo auguriamo, rivivere di nuovo, grazie, ecco, la magia del live, e chissà, magari puoi portare anche tua moglie, i tuoi bambini, tutti insieme. C'è chi lo fa,
1: c'è pure chi lo fa.
0: Giovanni Piperio, ti ringrazio. Noi avremo modo qui sulle onde di CFMB di ascoltare la canzone, magari anche più di una. Grazie. Quindi di nuovo grazie, alla prossima, in bocca al lupo. Ciao ciao.
1: Grazie, ciao.

Puoi ascoltare la tua stazione radio preferita CFMB 1280 anche sul tuo smart speaker. Di solo al tuo altoparlante intelligente di riprodurre CFMB AM 1280.

tutta in questa stanza, nella rete che annulla ogni distanza, la realtà.

nessuna festa. La realtà non può essere questa. La realtà non può essere questa.

0: Possedere o gestire un'attività locale in questi ultimi anni è stato più difficile che mai. Il nostro team di vendita e marketing di CFM Video 1880 lo sa ed è qui per aiutarti. Offriamo consulenze gratuite incentrate sulle vostre specifiche esigenze aziendali. Usa la nostra esperienza di marketing e promozione per riaccendere e aumentare i tuoi profitti. Ecco uno dei nostri account manager per dirti di più.
1: Ciao, sono Rosa Cocella. Lavoro al reparto pubblicità di CFMB da ben 30 anni. La mia passione è aiutare le aziende a crescere, aumentare le vendite, trasformare un nome in un brand. Ogni cliente è unico ed è sempre un piacere scoprire le vostre specifiche esigenze di business. Creeremo insieme la strategia perfetta per la vostra campagna pubblicitaria. Mi piace raggiungere degli obiettivi di vendita, ma è importante anche toccare gli ascoltatori a livello umano. Chiamate CFMB, la radio italiana di Montreal.
0: Lascia che il nostro team di CFMB 1880 ti aiuti. Chiamaci al 514-483-2362 o visita cfmb.ca.

0: dei pensieri. Buon pomeriggio, Vittoria Zorfini con voi, Ossè Ambris Guabodri, con tanta bella musica italiana e ovviamente abbiamo anche i brani canadesi. Questo per ogni ora, ragazzi, da qui fino alle 18. Ma buongiorno!
1: Buongiorno principessa!
0: Buongiorno, buongiorno a tutti voi, buongiorno. È stato veramente un piacere oggi ascoltare la radio, un venerdì ricchissimo, partendo ovviamente da Roberto Rantucci, poi ovviamente Silvio Orvieto, Ivan Restelli, poi abbiamo continuato con la nostra top 10. Infatti devo ringraziare il nostro Alexis Leblanc per tutto il lavoro fatto. La nostra top 10 di CFMB 12.80 poi sarà in replica anche lunedì, quindi potrete riascoltarla. Poi alle 10 Sonia Benedetto, poi l'intervista alle 13, quindi insomma devo dire che si tratta proprio di un venerdì ricchissimo. Noi siamo pronti a iniziare con la nostra sigla.

Abbiamo il sole fuori dai nostri studi e devo dire però non fa caldissimo, sono 26 gradi fuori dai nostri studi. È un'estate un po' anomala per noi che abbiamo vissuto le estati calde mediterranee, ma insomma giustamente siamo in un altro paese. Intanto vi posso dire che la minima per oggi è di 18 gradi, per domani invece sabato 18 luglio ci sarà un cielo nuvoloso con probabilità di piogge, addirittura rischio temporali nel pomeriggio. Massima prevista per domani sarà di 25 gradi, minima di 15. Allora, sappiamo che è un periodo in cui in effetti in Canada tutti gli occhi sono puntati sulla situazione incendi in questo momento, soprattutto a nord dell'Ontario, e di conseguenza insomma c'è molta preoccupazione, molta allerta, anche se vi posso dare in qualche modo anche il lato positivo della notizia, perché gli esperti avvertono e fanno presente che nonostante questo venerdì si siano registrati almeno 900 incendi nelle province atlantiche, ed è un numero che oggettivamente spaventa, però è un numero ben lontano dai record degli anni precedenti, e che quindi tuttavia l'attuale stato insomma non è peggiore rispetto a quello del 2023, dove si è registrata la peggiore appunto stagione di incendi boschivi. E di conseguenza questo forse è un lato positivo, anche se in realtà la situazione insomma non è piacevole poi per chi la vive in prima persona, per chi è costretto ad abbandonare la propria casa a causa appunto degli incendi. Quindi ovviamente il nostro pensiero va ovviamente a tutti quelli che stanno affrontando questi roghi. Una buona parte degli incendi è dovuta ovviamente alla forte siccità e dall'altro lato anche ovviamente dall'incuria umana, ahi noi. Nel frattempo ovviamente tutto questo si sposta nel dibattito politico, e quindi c'è da una parte Mark Carney, il primo ministro del Canada, che ha dovuto difendere il suo operato in materia ambientale, visto che è stato interrogato proprio sul suo passo indietro e soprattutto del suo governo su quello del cambiamento climatico e su quelli che sono gli obiettivi per il 2030, quindi abbassare le emissioni di CO2 e quant'altro, e quindi insomma c'è ovviamente l'opposizione e poi il leader anche del blocco Québécois che accusa il primo ministro di non aver preso sul serio la questione, concentrandosi invece su oleodotti, su sviluppi petrolifici, ma non di certo sulla questione ambientalista. E quindi diciamo si mescolano ovviamente, o comunque vanno di pari passo ovviamente quello che succede nella realtà e quello che dovrebbe succedere nella politica. Quindi sicuramente c'è un dibattito aperto in questo caso. Allora, Coppa del Mondo domani a Miami, finale per il terzo posto tra Francia e Inghilterra. La FIFA sapete come la chiama? La finale di bronzo, giustamente, ma mi sembra assolutamente coerente. Noi saremo insieme fino alle 18. Intanto vi ricordo che potete seguirci anche dal nostro sito internet www.cfmb.ca, dove potete riascoltare le nostre interviste, i nostri GR e quant'altro. Noi adesso continuiamo con tanta musica. Allora, riscopriamo un brano della nostra Loredana Bertè, fantastica, meravigliosa, soprattutto nell'album omonimo Traslocando. Anche qui ringrazio il nostro Alex per averla aggiunta, e poi subito dopo restate lì perché arriva il momento Amarcord 12:80, quindi tre canzoni senza tempo, senza interruzioni. Prima però Loredana Bertè, Traslocando, voi restate con noi.

Traslocando Loredana Bertè, lei ci porta dritti ad Amarcord 1280. Tre canzoni senza interruzioni, tre successi senza tempo che fanno ancora battere il cuore. Ci sono canzoni che non passano mai di moda, basta ascoltare le prime note e all'improvviso riaffiorano ricordi, profumi, emozioni, ed è quello che cerchiamo di fare noi qui oggi. Si parte con il brano Estate di Bruno Martino, un brano che inizialmente avrebbe dovuto intitolarsi Odio l'estate. E probabilmente per molti questo è il titolo vero. Il destino però aveva altri piani. La canzone è diventata uno standard internazionale del jazz, reinterpretata da artisti di tutto il mondo, e noi questo lo sappiamo bene, anzi attendiamo una nuova versione anche dagli artisti emergenti. Si continua poi con Gianni Mecha, Il Pullover. Oltre a essere un grande successo, segna un momento importante nella musica italiana, perché Mecha è stato tra i primi artisti a scrivere e interpretare le proprie canzoni, anticipando poi di fatto la figura del cantautore moderno come lo intendiamo anche noi oggi. E si chiude con un brano epico per diversi motivi, non solo perché ci racconta in qualche modo la colonna sonora di tante delle nostre estati, ma anche perché è uno di quei brani che si fa alla chitarra, probabilmente uno dei primi quando si inizia a suonare. La gatta di Gino Paoli, una delle sue composizioni forse più amate, La soffitta vicino al mare, raccontata nel testo, non è frutto di fantasia, voi lo sapete bene, in realtà quella mansarda, quella soffitta esisteva davvero ed esisteva a Genova. Anche la gatta era reale, rendendo quindi questa canzone ancora più autentica e speciale. Amarcord 1280, tre classici che non invecchiano mai. Alzate il volume, è arrivato il momento di Amarcord 1280.

0: 12.80 torna lunedì, noi ci fermiamo per un po' di pubblicità, voi come sempre restate con noi.
1: CFMB 1280, ascoltaci online su cfmb.ca.
2: Intermarché La Goria, garanzia di qualità e risparmio da oltre 30 anni, vi offrono questi incredibili speciali.
3: Pesche e noci, $3.99 da libra. Filetti di maiale, $4.99 da libra. Parmigiano reggiano, 3 stelle, $17.19 la libra. Acqua Lete, 6 bottiglie da 1,5 litri, 3 confezioni per $5.
2: Intermarché La Goria, una storia di sapori e tradizione familiare.
3: Ciliegie rosse grandi, $4.99 la libra. Trio di cotolette di maiale con osso, $2.49 la libra. Mortadella mastro, $12.99 la libra. Granita Luigi, 1.6 kg, $10.99 ciascuna.
2: Scegliete gli Intermarché La Goria, vi offrono sempre il meglio. A Rivière des Prairies, Bélanger, Vieux, Jarry e Longelier.
3: Lexus Gabriel Saint Laurent, grande promozione di luglio 2026, Lexus NX 350, locazione del 1,40% per 48 mesi, pagamento ogni due settimane a partire da $289 più tasse, con un acconto di $5.000. Tutti i dettagli in concessionaria da Lexus Gabriel Saint Laurent al 3303 Chemin de la Côte de Liesse.
4: La clinica dentale Beidun è aperta da lunedì al sabato e accolgono subito i pazienti sofferenti. Prendi appuntamento e affidati alla sua equipe per la cura del tuo sorriso. Clinica dentale Beidun, 9218 Boulevard Lacordaire, 323-3344.

0: Taccuino sociale.
1: Il Club des Jeunes de la Doversière vi avvisa che ogni sabato sera del mese di luglio ed agosto si balla fuori nel parco al 7560 Boulevard Lacordaire, con inizio alle ore 19. A partire dal 10 luglio si balla sotto le stelle al Parc de l'Orme al 6060 Rionfleur a Saint-Léonard ogni venerdì sera dalle 19 alle 22. Venite numerosi a ballare il ballo in linea, ballroom, disco e rock and roll. La presidente Maria D'Alessio vi aspetta numerosi offrendo caffè e dolci. Per ulteriori informazioni chiamate Angelo Cecere al 514-771-7970. Siete tutti invitati al picnic annuale della festa patronale di San Teodoro Martire, Sant'Anna, e del 52esimo anniversario di fondazione. Domenica 26 luglio, sole o pioggia, al Sanctuaire du Sacré-Cœur e du Saint-Padre Pio, situato al 3650 della Rousselière a Pointe-aux-Trembles. A partire dalle 10.30 colazione, alle 11.45 la Santa Messa, seguita dalla processione e pranzo. Prenotazioni entro il 17 luglio, chiamando Enrica Uva al 514-884-6420. La Federazione delle Associazioni Venete, con la collaborazione del Circolo Vicentini, Associazioni Trevisani, Padovani e il Centro di Cultura Veneta, organizza l'annuale picnic Sagra Veneta al Club Mascouche al 2501 rue Iberville, domenica 26 luglio con inizio alle ore 11. Un ottimo pranzo all'insegna della tradizione veneta vi aspetta. Si raccomanda di riservare telefonando a Rosella Dal Cengio al 514-659-3873 o Nerilla Brotto al 514-234-6476. L'oratorio San Gabriele della Dolorata invita tutti i fedeli alla festa patronale di San Gabriele. Sabato 8 agosto, vigilia della festa, siete invitati a un pellegrinaggio di preghiera, portando il vostro pranzo e vivere una giornata di grazie e chiedere la protezione di San Gabriele, patrono della gioventù. Domenica 9 agosto alle ore 10, processione con l'incontro della Madonna della Dolorata e San Gabriele, seguita dalla celebrazione eucaristica. La giornata sarà allietata dal DJ Franco Guido. Per ulteriori informazioni e prenotazione, contattate Gina al 514-999-4313.
0: Fateci pervenire i vostri comunicati via fax al 514-483-1362 o per email a info@cfmb.ca.
2: Marché Colfax, un supermercato al vostro servizio 7 giorni su 7 con una grande varietà di prodotti locali ed importati, con vendita all'ingrosso e al dettaglio. Quanti speciali!
1: Filetto di manzo a $19.48 la libra, rib steak categoria AAA a $16.56 la libra, costole di vitello da grano $13.13 la libra, capocollo di maiale a $4.06 la libra.
2: Gran Marché Colfax vi offre carne di prima qualità, varietà di frutta e verdura, pane, pesce, una infinità di altri prodotti anche importati dall'Italia. Gran Marché Colfax, scopritelo anche voi e siamo certi vi verrà il vostro supermercato. Colfax vi attende al 3699 Autoroute 440 Laval Ovest, telefono 688 77 73, 688 77 73.
3: Ici Joanne Verdon, naturopathe. Soyez à l'écoute de l'émission que j'anime tous les lundis de 14h à 15h sur les ondes de CFMB, Santé 360 degrés. Je suis active depuis 50 ans dans le domaine des soins de santé naturelle et je réponds à vos questions. Santé 360 degrés. C'est un rendez-vous.
4: Lavoro al negozio di dischi.
5: E ti piace?
4: Non ci crederai, ma mi piace molto. Ascolto musica tutto il giorno. Parlo di musica tutto il giorno, è fighissimo.

adesso che farò, non so che dire. Io freddo come quando stavo solo. Ho sempre scritto i versi con la penna, non ho ordini precisi di lavoro. Ho sempre odiato i porci e i ruffiani e quelli che rubavano un salario. I falsi che si fanno una carriera con certe prestazioni fuori orario.

4 secoli di vita. E ho fatto 1000 viaggi nei deserti, perché volevo dire ciò che penso. Volevo andare avanti ad occhi aperti. Adesso dovrei fare le canzoni con i dosaggi esatti degli esperti. Magari poi vestirmi come un fesso per fare il deficiente nei concerti.

lascio a chi è maturo al punto giusto. Le mie canzoni voglio raccontarle a chi sa masturbarsi per il gusto.

0: Ma che playlist pazzesca quella di oggi, veramente una canzone più bella dell'altra. Muso Duro, Pierangelo Bertoli, e sì, state ascoltando CFMB 1280, la nostra radio del cuore. Ovunque voi siate, ci potete portare con voi in vacanza, in auto, in viaggio, potete ascoltarci dopo, quando volete, ci trovate anche su YouTube. Sì, perché la tecnologia fa anche cose belle, oltre a portare la radio forse in una nuova epoca. Ci trovate sempre qui come radio, però ecco, avere anche il fatto di poterci ascoltare in un secondo momento quando volete voi grazie al sito è una bella cosa, diciamocelo. Noi intanto siamo arrivati al momento del brano canadese dell'ora.
1: Mettimi un disco, disco.
0: Pensate di aver scritto una canzone per un'altra band, quando poi si capisce che in realtà, insomma, questo brano poteva essere veramente la vera svolta. Per fortuna quel gruppo rifiutò il brano e fu così che nacque uno dei più grandi successi, firmato da Bryan Adams e il suo anche partner della scrittura, non l'ha scritta da solo, ma comunque insomma fu uno di quei brani che lo portò assolutamente al successo e raggiunse anche il primo posto della classifica Billboard Top Rock Track. Per 4 settimane arrivò fino alla 6ª posizione della invece Hot 100. Vabbè ragazzi, che dire, questa canzone è epica, così come il suo videoclip, e anche questa devo dire secondo me è tra le canzoni di viaggio che si porta e si fa portare in giro nonostante insomma sia passato qualche anno da quel 1984. Run to You, lui è Bryan Adams.

0: ore 16.
1: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
2: Giornale Radio, notizie a cura della RAI.
3: GR1.
4: Nicole Ramadori in studio è atteso in carcere a Bollate entro le 16.30 Mario Roggero, il gioielliere 72enne condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver inseguito e ucciso due persone dopo una rapina nel suo negozio. La procura di Asti ha infatti firmato l'ordine di esecuzione della pena. La moglie di Roggero, Mariangela Sandrone, ha presentato la domanda di grazia, fanno sapere i legali dell'uomo, che contestualmente hanno depositato un'istanza per il differimento dell'esecuzione della pena. La legge prevede già il sacrosanto istituto della legittima difesa, ma non può tollerare la vendetta privata. Il commento di Giuseppe Tango, presidente dell'Associazione Nazionale Magistrati, che sottolinea come al contrario si mini lo Stato di diritto. Giornata negativa in borsa, il punto da Milano in diretta Sabrina Manfroi.
5: Buon pomeriggio, apre in calo anche Wall Street sui timori di una possibile nuova bolla nel settore tecnologico. Il Nasdaq ora perde l'1,5%, mentre il Dow Jones cede lo 0,10%. In Europa la seduta prosegue in calo, la peggiore Milano -1,10%, fa eccezione Londra che sale dello 0,15%, mentre Francoforte e Parigi perdono all'incirca 0,5 punto percentuale. A Piazza Affari in evidenza i titoli delle utility e del settore petrolifero, tra questi Eni guadagna il 2,9%, Terna più 2,8%. In calo invece STM sulla scia del settore in Europa perde il 6%, male anche Prysmian -4,3% tra le banche, Unicredit perde il 2,7%. Linea allo studio.
4: È stato dimesso dall'ospedale Niguarda di Milano Leonardo Bove, 16 anni, tra i feriti più gravi dell'incendio di Cramontana che la notte di Capodanno causò 40 morti. Il giovane, prima del trasporto in Italia, era stato ricoverato a Zurigo con ustioni sul 50% del corpo. Rimane ricoverata ora sempre al Niguarda una sola ragazza di 16 anni. Arrestata in provincia di Pavia una 17enne attiva online su gruppi di ispirazione jihadista. In alcune chat si diceva pronta al martirio e sui suoi dispositivi informatici aveva scaricato un manuale sulla preparazione di ordigni artigianali, tra cui una cintura esplosiva. Per gli inquirenti era concreto il rischio di un'imminente azione violenta. La procura dei minori di Milano l'ha affidata a una comunità. A Spotorno, in provincia di Savona, un ragazzo di 15 anni è morto folgorato nel Luna Park. Il servizio di Luca Forlani.
6: L'ipotesi è quella di un cortocircuito. Il terreno lungo cui scorrevano i fili elettrici sarebbe stato bagnato a causa di un temporale avvenuto un'ora prima della tragedia. È sotto sequestro il Luna Park di Spotorno, dove ieri sera è rimasto folgorato un ragazzino di 15 anni. Il giovane di Saronno era in vacanza nella cittadina ligure con un amico e genitori dell'amico. L'allarme è stato lanciato verso le 23. Le sue condizioni sono apparse subito gravi. È morto durante il trasporto in ospedale. Il quindicenne stava utilizzando un'attrazione chiamata calciometro, un gioco in cui si deve colpire il bersaglio con i piedi invece che con le mani. Secondo una prima ricostruzione, l'acqua sarebbe entrata in contatto con la centralina dell'impianto. Il ragazzo, per calciare il pallone, si sarebbe tolto una scarpa e avrebbe tirato a piedi nudi, sfiorando una parte della struttura e rimanendo folgorato. La procura di Savona ha aperto un'indagine per omicidio colposo. Polizia locale e vigili del fuoco sono al lavoro per ricostruire la dinamica dell'incidente. Il comune di Spotorno ha deciso la chiusura dell'intero impianto.
4: E un 49enne morto folgorato in provincia di Mantova, via Dana. Dalle prime verifiche avrebbe toccato un cavo dell'alta tensione che si trovava sopra una pianta e potrebbe essere finito a terra dopo il violento temporale di due giorni fa. Dopo la scarica elettrica ha avuto un arresto cardiaco e i tentativi di rianimarlo sono stati inutili. La procura di Genova ha aperto un fascicolo per omicidio colposo per la morte della bimba di 11 anni che era rimasta incastrata con i capelli nel bocchettone di una piscinetta a Sestri Levante. La piccola era ricoverata da due giorni in terapia intensiva all'ospedale pediatrico Gaslini. La famiglia bergamasca in vacanza in Liguria ha consentito alla donazione degli organi. Formula 1, sport, siamo allo sport. Verstappen sulla Red Bull è stato il più veloce nella prima sessione di prove libere del Gran Premio del Belgio, decima prova del mondiale. Alle sue spalle le Ferrari di Hamilton e Leclerc, sesto tempo per Antonelli con la Mercedes. Tra un'ora la seconda sessione di prove, domani le qualifiche e domenica la gara. Ora la linea va a Cristiano Piccinelli sulle strade del Tour, buon ascolto.
0: Quotazione indicativa del dollaro canadese, l'euro vale 1,60, il dollaro statunitense è scambiato a 1,40.
3: Previsioni del tempo.
0: Giornata soleggiata quella di oggi in questo venerdì 17 luglio, intanto sono 24 i gradi fuori dai nostri studi, la minima per stasera è di 18 gradi, domani invece sabato sarà una giornata nuvolosa con rovesci e anche rischio temporali nel pomeriggio. La massima prevista per domani sarà di 28 gradi, mentre invece la minima scende addirittura a 14 gradi. Domenica soleggiata con una temperatura massima di 24, la minima di 16, anche lunedì ci aspetta una bella giornata di sole. CFMB. Ben trovati in diretta in questa nuova ora insieme a José Ambriz Boisbaudry, Vittoria Zorfini fino alle 18. Mi raccomando, seguiteci anche sui nostri social perché cerchiamo sempre di crescere anche ovviamente nel quotidiano, nella nostra radio, ma anche sui nostri social, così possiamo raggiungere sempre più persone che magari hanno bisogno di trovare la loro radio del cuore. Allora noi ci candidiamo ad essere la vostra CFMB 1280. Ci trovate anche sul nostro sito internet www.cfmb.ca e soprattutto se volete fare pubblicità con noi abbiamo tantissime rubriche interessanti legate alla musica e quindi insomma fatevi sotto, scriveteci dal nostro sito per collaborare con noi. Per quanto riguarda pubblicità, sponsorizzazioni, siamo a vostra disposizione. Allora, abbiamo anche per quest'ora veramente tantissima musica stupenda. Non so se siete arrivati in quel periodo e momento della vita in cui siete diventati vostro nonno o vostra nonna, nel senso però negativo del termine, cioè di quelli che gli dà fastidio l'umore, che entrate nei locali e la gente vi dà fastidio, camminate per strada e non sopportate le cose, tipo che ne so, biciclette sui marciapiedi, cose di questo genere. Insomma, abbiamo fatto secondo me un po' la fine. Non so se vi ricordate il brano di Luciano Ligabue, I ragazzi sono in giro, che iniziano con questa voce qua.
7: Gironzano, gironzano, gironzalon. Vagano, vagano,

0: guidati sicuri con 4 ruote motrici. Auri Anjou annuncia le grandi promozioni di luglio. La Audi Q7 2026 in locazione con pagamento mensile a partire da $788 più tasse. Tutti i dettagli in concessionaria. Auri Anjou vi aspetta con tante offerte al 7111 Boulevard Metropolitain Est, sul web aurianjou.com.
1: Intermarché Lagoria da oltre 30 anni vi garantiscono qualità e risparmio offrendovi sempre incredibili speciali.
2: Cavolfiori 2 per $5, cosce di pollo $2,79 la libra, farina Caputo doppio zero, 1 kg, 2 confezioni per $7.
1: Scegliete gli Intermarché Lagoria, vi offrono sempre il meglio. Intermarché Lagoria, Rivière des Prairies, Bellanger, Vion, Jarry e Langelier.

Non so se avete mai pensato di prestare la vostra casa a qualcun altro, di modo che voi possiate andare a farvi le vacanze a casa di quella persona a cui avete dato la vostra, capito? E questa è, è la nuova frontiera, almeno in Europa. A quanto pare ci si scambiano le case e in effetti non è male come idea per evitare il sovraffollamento, il turismo di massa. Insomma, è un fenomeno in crescita, già conosciuto, non è una novità, ma adesso sta riprendendo piede soprattutto in Italia e in Europa in particolar modo. Tra le regioni più gettonate ovviamente c'è l'Abruzzo, la Calabria, l'Umbria, ma ovviamente anche la Puglia. E poi ce lo vogliamo dire? Adesso in Italia dove vai vai, secondo me cadi bene. Comunque l'idea di scambiarsi la casa non è male, uno per avere anche un tipo di vacanza un pochino diciamo più personale, un po' più da persona che abita il luogo e non persona che va in vacanza e continua a sentirsi un po' una persona estranea al luogo. Certo è che bisogna avere anche un po' di fiducia nel prossimo, magari non tutti sono così disposti a lasciare la propria casa in cui vive regolarmente a un estraneo. E voi direte: sì vabbè Vittoria, ma come fai a fidarti appunto di un tizio che, o una tizia, una famiglia che ti viene in casa? Avete ragione, in effetti è difficile, però tutto questo è regolato da una piattaforma fatta apposta, dove è chiaro che se sei un soggetto pericoloso, se sei un soggetto che lascia tutto sporco per esempio, vieni subito segnalato e quindi vengono imposte immediatamente delle restrizioni. Diciamo che mediamente chi frequenta queste piattaforme più o meno ha la stessa idea di rispetto e di vita. Poi insomma bisogna sempre sperare nel meglio, adesso non insomma mediamente se funziona vuol dire che, voglio dire, ci si può trovare, ecco. Tra le mete gettonate sicuramente c'è il fascino Liberty di Trieste, i colori di Palermo, adesso i colori di Palermo io direi il cibo e le spiagge e l'architettura meravigliosa. Comunque l'atmosfera barocca di Lecce, anche qui aggiungerei il cibo, la bellezza eccetera eccetera, i panorami mozzafiato, c'è anche la Sardegna. E quindi possiamo dire che effettivamente in realtà questo scambiarsi la casa avviene in diversi luoghi dell'Italia e questo ci fa ben sperare, soprattutto tra Francia, Spagna e Italia. Questo turismo definito domestico funziona molto, favorisce peraltro un turismo circolare, un modello che appunto, come dicevamo prima, non crea sovraffollamento e permette di vivere un luogo, una città appunto non da turisti ma come se si abitasse lì. Credo che questo sia veramente veramente molto molto bello. Certo è che insomma c'è sempre quel dettaglio lì di potersi affidare, comunque non male, soprattutto se uno è del luogo, no? E uno ospita una persona a casa propria. Secondo me è bello perché gli può lasciare anche delle indicazioni, cioè per esempio vai qui oppure il parcheggio lo trovi lì, c'è questo evento questa settimana in cui vieni qui con la tua famiglia, per i ragazzi magari puoi fare questa cosa. Secondo me chi abita il luogo può dare anche dei consigli concreti anche su dove andare a mangiare, cioè c'è anche secondo me uno scambio umano che va oltre diciamo così quelli che sono invece le mete super gettonate che vanno tanto di moda sui social ma che poi nella realtà diventano un po' scomode perché poi magari ci va un sacco di gente e quindi poi diventa magari anche una vacanza un po' noiosetta, se mi consentite. Comunque sapete anche qual è l'altra meta gettonatissima? Ovviamente Napoli.

0: apparenza, prendi il senso e ascolta quello che ho qui dentro.
1: Laura Pausini, ne abbiamo parlato ieri, si esibirà con Robbie Williams e Nicole Scherzinger alla cerimonia di chiusura della FIFA World Cup 2026 al MetLife Stadium di New York. Ragazzi, tre artisti porteranno sul palco Desire, l'inno ufficiale della competizione, perché Laura è così tra il presentare il Festival di Sanremo, andare in tour e poi cantare per il FIFA World Cup, poi ritorna in tour perché lei ha diverse date poi in Italia, in Europa, insomma veramente instancabile, ne fa mille, siamo felicissime per lei, un grande orgoglio italiano, anche se lei dice che ormai insomma come dire, il suo cuore ha tifato chiaramente sia per la Spagna che per l'Argentina, perché sono comunque due luoghi che in qualche modo l'hanno cresciuta. Lo raccontavamo ieri, lei poi 18 anni praticamente è partita in tour dall'Italia nel mondo e di conseguenza è poi diventata grande lì, praticamente non continua a far altro che girare il mondo con la sua musica, i suoi artisti, i suoi cantanti, i suoi musicisti, e quindi insomma siamo felicissime per lei per questo grandissima opportunità tutta meritata, guadagnata, e chi se non lei, quindi insomma è giusto assolutamente che si goda questo successo pazzesco. E quindi insomma la Pausini torna di nuovo a New York, dove poco più di un mese fa aveva chiuso la leg latinoamericana del suo World Tour del 2026-27, undicesima tournée mondiale dell'artista italiana più ascoltata all'estero, ma vi rendete conto? Comunque 450.000 biglietti nel mondo venduti, con tantissimi sold out. Brava, veramente complimenti, ma del resto. E poi insomma chissà che meraviglia che tirerà fuori anche con Robbie Williams. Comunque questa appunto con Williams è solo l'ultima di tantissime collaborazioni che hanno accompagnato la carriera di questa donna straordinaria. Ennio Morricone, Michael Jackson, Madonna, Phil Collins, Michael Bublé, Gloria Estefan, Kylie Minogue, Luciano Pavarotti, Andrea Bocelli, Ray Charles. Cioè, quando uno pensa a Laura Pausini, pensa forse ancora alla solitudine, ma nel frattempo di strada ne ha fatta tantissimo. Io poi non ho citato, ma ha cantato anche con Céline Dion, per restare in tema canadese, ha venduto oltre 75 milioni di dischi. No, ma lo sapete perché lo dico? Cioè, io non sono super fan, però la stimo tantissimo, e siccome sono state dette tante cose sulla Pausini, bene, forse è bene ricordare le cose belle che ha fatto. Non ho ricordato neanche tutti i premi perché qui la fila è lunghissima. Allora, quando poi dicono, ah sì, ma lei ha pure il suo museo, a parte c'era pure Dolly Parton, perché ad un certo punto, secondo me, quando inizi a fare anche tanti spettacoli iconici, hai una storia così importante, e poi secondo me un museo diventa necessario. Ma non l'ha fatto lei il museo, l'ha fatto il papà, perché poi diciamo i suoi fan andavano proprio in pellegrinaggio, allora il papà ha detto vabbè, facciamo che la vecchia casa con dentro insomma anche vari costumi di scena eccetera diventi un museo, e così è andata. Ma lei il museo non l'ha fatto, è stata un'idea del babbo, come lo chiama lei. Noi cambiamo totalmente invece musica, torna Marra con Gli Sbandati Hanno Perso.

0: Adonis, dove la qualità è sempre garantita. Gustosa carne, frutta e verdura sempre fresca, tantissimi dolci e deliziosi piatti già pronti. Fare la spesa ad Adonis è bello. Trovate tanti prodotti importati da tutto il mondo. Da Adonis, pulizia, servizio e sempre ottimi prezzi.
1: Fino al 22 luglio, uva senza semi, verde o rossa, 2,44 la libra. Filetto di manzo, sottovuoto, $16,99 la libra. Carne macinata magra di vitello da latte, $4,77 la libra. Formaggio in blocco Petit Quebec, 400 grammi, $5,47. Mortadella San Daniele, $4,49 la libra. Olio extravergine d'oliva Cedar, 2,8 litri, $24,99. Caffè in grani Lavazza, 1 kg, $21,99.
0: Speciali validi in tutti i supermercati Adonis. Vai a quello più vicino a casa tua, Adonis, un universo di freschezza.
2: Il nuovo pavillon commemoratif Ville-Marie, realizzato dal Repos Saint-François d'Assise in collaborazione con Magnus Poirier, è un ambiente contemporaneo, elegante, accogliente e luminoso, dove arte e serenità si fondono. Ogni fase del percorso commemorativo è accompagnata con cura e rispetto, offrendo un servizio completo in un unico luogo, dove vita e memoria si incontrano. Per informazioni, contattante Teresa Di Palma Melchior al 236 20 11.
3: Clinica Dentale Beidun, tutti i servizi sotto lo stesso tetto. Che tu sia alla ricerca di un igienista, un dentista, un ortodontista, un protesista, un chirurgo, Clinica Dentale Beidun, 9218 Boulevard Lacordaire, 323 33 44.

0: Vita Vera Paradiso, Leo Gassman. Siamo arrivati a una rubrica che avevamo inserito 1000 anni fa, la ritiriamo fuori adesso. La rubrica Sarà capitato anche a voi.
1: Sarà capitato anche a voi.
0: Quante volte vi è capitato di dare la colpa a qualcun altro pensando che fosse sua la colpa, invece era di un'altra persona ancora? Mi spiego meglio. Cosa è successo? Allora, non so se capita anche a voi di tornare a casa, siete stanchi, vi volete coccolare e proprio desiderate tantissimo un certo piatto, un certo ingrediente, lo ordinate, aspettate la, insomma, che arrivi la comanda a casa vostra con tanto, insomma, proprio trasporto emotivo, desiderio, e vi accorgete che l'unica cosa che voi desideravate, le cipolle, non sono mai arrivate. Cosa è successo? Una donna è diventata virale per una sua recensione sui ristoranti. Fate attenzione alle recensioni, ragazzi, parlate coi proprietari. Però in questo caso forse la recensione è tornata utile. Cosa è successo? Allora, la signora ha ordinato mandato però il marito a ritirare l'ordine, e lei dentro al paninazzo voleva proprio la cipolla, secondo me voleva le onion fritte, però non c'è scritto nell'articolo, e quindi si è arrabbiata tantissimo con la steakhouse dove aveva fatto l'ordine, perché praticamente quando poi il marito ha portato a casa l'ordine, queste bene amate cipolle non c'erano, e lei era proprio l'unica cosa che voleva, quindi lei l'ha scritto proprio nella recensione. Lei Diana si chiama, ha dato pure 2 stelle sta strega, e ha scritto: sono assolutamente furiosa, traduco, mio marito ha fatto insomma tutto il percorso, è venuto da voi, se l'è pure venuto a ritirare l'ordine, e poi voi non mi avete messo le cipolle, ma io le volevo un sacco. Sempre Diana poi risponde: e invece che 2 stelle stavolta ne mette 4, neanche 5, 4, per dire il mio... Io credo che lei volesse dire il mio marito sovrappeso ha mangiato, però insultandolo, ha mangiato le cipolle in macchina, e mi ha mentito dicendo di non averlo fatto, e quindi ho dato la colpa a voi, e quindi mi dispiace di avervi insultato, comunque di avervi, insomma, di essermela presa con voi, solo che adesso non so come togliere la recensione negativa da Google, immagino io. Vabbè, e allora uno vi posso dire, è dura perché come se voi, non lo so, se vi concedete quella patatina fritta, quella cosa che proprio desiderate tanto, non ve la andate a prendere, qualcuno ci va al posto vostro, vi porta l'insalata ma non le patatine fritte. Anche io ci sarei rimasta molto male. Però non si fanno gli insulti su Google, a meno che tu non voglia avere come comportamento il fatto che qualcuno ti risponda quando quella persona non ti risponde mai e tu hai bisogno invece di una soluzione. Ma non era questo il caso, quindi cara Diana, non dovevi scrivere secondo me la recensione. E in più, oltre il danno, la beffa, perché questa storia è diventata non solo virale, ma soprattutto lei non riesce più a togliere la recensione. Qualcuno spieghi alla povera Diana come si tolgono le recensioni su Google. Comunque vabbè, storia che ha dell'incredibile, il tutto per una bugia. Ma il marito poi no? Ma glielo poteva dire subito, me le sono mangiate. Vabbè, chiaramente lui forse ha un problema e non riusciva a trattenersi, e ha evidentemente un problema se l'ha pure nascosto, e ha confessato il tutto dopo che la moglie ha fatto appunto un macello con il ristorante. Vabbè ragazzi, qua ci sono dei problemi, proprio a livello di coppia, di comunicazione e di disequilibri totale. Qui bisognerebbe fare veramente un lavoro su se stessi importante. Ma chi siamo noi per giudicare, soprattutto quando siamo arrivati al momento del brano canadese dell'ora?
2: Mettimi un disco, disco, che voglia di disco, disco. Mettimi un disco, disco, I love it, disco.
0: Ma infatti noi arriviamo al dunque. Pierre Guitar, Marie Pierre, Arthur e con Océane notevamo appunto quanti Pierre, tantissimi, tantissimi, evidentemente ne servono tanti per il prossimo brano J'ai besoin de vivre.

0: Looking for some family fun? Puzzle Depot has been bringing families together since 1992 with fun for all ages. With three convenient locations in DDO, Dorval, and LaSalle, you can explore thousands of 2D, 3D, and even 4D puzzles, along with Lego, family games, brain teasers, and more. Visit a Puzzle Depot store today to find the perfect challenge or shop anytime at puzzledepot.ca. Bring in your used puzzles to support their Puzzles for Good program and local charities and receive a gift card. Puzzle Depot, where fun happens.
1: Pensati per rendere unico il giorno più bello della tua vita. Eleganza, atmosfera, cucina raffinata e uno staff dedicato cureranno ogni dettaglio, trasformando il tuo sogno in realtà. Lasciati guidare in un'esperienza indimenticabile creata su misura per te dal gruppo PMG. Prenota una visita e trova la sala perfetta per il tuo matrimonio. Il gruppo PMG ha anche sale per le associazioni, riunioni d'affari e conferenze. Offre anche un buonissimo servizio di catering per tutte le occasioni. Gruppo PMG al tuo servizio. Su internet plazapmg.com.
2: Tutto sta aumentando e diciamolo, qualche soldo in più fa sempre comodo.
3: Avete nei cassetti anelli, orecchini, collanine in oro o argento, magari rotti, vecchi o che non usate più? Non lasciateli lì, trasformateli in denaro contante subito.
2: Venite da Silver e Gold for Cash al centro Leonardo da Vinci. Sabrina vi offre una valutazione gratuita, senza impegno e il miglior prezzo possibile e anche un buon caffè.
3: Sono Sabrina, portate i vostri gioielli qui da me. Vi garantisco il miglior prezzo di Montreal. Silver and Gold for Cash paga più degli altri. Prima di vendere altrove, venite a fare una valutazione gratuita.
2: Il prezzo dell'oro è ancora alto, approfittatene adesso, vale la pena anche se venite da lontano.
3: Vi aspettiamo con il nuovo orario più comodo dal lunedì al sabato dalle 9 alle 17 al terzo piano del centro Leonardo da Vinci. Per informazioni 514-708-8443.
2: Da Silver e Gold for Cash il vostro oro vale di più.

0: ore 17.
1: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
2: Giornale Radio, notizie a cura della RAI.
3: GR1.
4: Buonasera da Carmelo Lazzaro. Il caso di Mario Roggero, il gioielliere condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori. L'uomo si è costituito nel carcere di Bollate. Il ministro Nordio ha avviato l'istruttoria per la concessione della grazia. Ci aggiorna da Milano Simone Gorla.
5: Qui al carcere di Bollate Roggero è arrivato attorno alle 16.40 e era atteso dopo l'ordine di carcerazione emesso questa mattina dalla procura di Asti dopo la condanna definitiva a 14 anni e 9 mesi per due omicidi e il ferimento di una terza persona nel corso di un tentativo di rapina nella sua gioielleria. Appena sceso dalla macchina, accompagnato dalla moglie, ha tolto le valigie ma è stato preso d'assalto dai giornalisti e dalle telecamere. Ha detto: è come se mi avessero dato un ergastolo, la vita della mia famiglia è distrutta, e dice: questa sentenza è un dono ai criminali che ora sanno che eventualmente poi le loro famiglie devono anche essere oggetto di risarcimento da parte di quella che lui dice è la vittima del tentativo di rapina. Si è rivolto al presidente Mattarella, ha detto di sperare nella grazia, si è detto molto provato, distrutto, preoccupato anche per il danno economico alla sua attività e per il futuro dei suoi figli e dei suoi nipoti. Non ha avuto parole particolari per le famiglie dei due uomini uccisi, al contrario ha detto di essersi aspettato in tutti questi anni delle scuse da loro che non gli sono arrivate. È tutto da Bollate lì nello studio.
4: Nessun commento specifico di Giorgia Meloni sulla vicenda di Mario Roggero, ma la premier torna a parlare di legittima difesa commentando sui social il disegno di legge sulla sicurezza approvato in Consiglio dei Ministri martedì scorso. Introduciamo una regola di puro buonsenso, scrive la Presidente del Consiglio. Chi subisce un danno mentre sta commettendo un reato non può chiedere alcun risarcimento, né possono farlo i suoi familiari. Chi viola la legge, prosegue la premier Meloni, non può pretendere di essere risarcito da chi si è difeso. Lo Stato sta dalla parte delle persone per bene, non dei criminali. Omicidio colposo è il reato ipotizzato dalla procura di Genova nell'inchiesta sulla morte della bambina di 11 anni risucchiata dalla pompa di aspirazione di una piscina a Sestri Levante. A breve le prime iscrizioni nel registro degli indagati. Gli investigatori hanno inoltre accertato che mancava il cartello obbligatorio per i minori di 12 anni. In provincia di Pavia una 17enne è stata arrestata dalla polizia con l'accusa di partecipazione ad associazione con finalità di terrorismo internazionale. La ragazza, secondo l'accusa, aveva scaricato e conservato sul proprio dispositivo anche un manuale per la realizzazione di una cintura esplosiva. Nelle chat, riconducibili agli ambienti jihadisti, avrebbe inneggiato al martirio per Allah. In Messico un terremoto di magnitudo 7.4 ha colpito Puerto Madero al largo delle coste occidentali. Il sisma ha fatto tremare edifici anche a El Salvador e a Città del Guatemala. Lanciato l'allarme tsunami in tutta la regione, fino a 300 chilometri dall'epicentro. La guerra Stati Uniti-Iran continua all'escalation. I raid hanno colpito anche le infrastrutture civili. 8 i morti.
6: Dopo la sesta notte consecutiva di bombardamenti americani, gli iraniani sono costretti a ridurre i consumi elettrici nel sud del paese. Su ordine di Donald Trump, per la prima volta dal collasso dell'accordo sul cessate il fuoco, i raid hanno infatti colpito infrastrutture civili, centrali elettriche, ponti, ferrovie, ma anche una cruciale torre di sorveglianza per controllare il traffico a Hormuz. Anche la replica dell'Iran si indurisce, non più solo ordigni su basi americane, ma anche su obiettivi civili, prese di mira una centrale elettrica è un desalinizzatore in Kuwait. I Pasdaran poi pubblicano un video che mostrerebbe missili e droni su navi americane nel Golfo. L'obiettivo resta lo stesso, il controllo su Hormuz. Fin quando non tornerà la calma nello stretto, il nostro fuoco continuerà, avvertono i guardiani della rivoluzione, ma neanche Washington cede sull'imposizione del suo blocco navale e pubblica un video in cui i Marines ispezionano una petroliera della Cina, acquirente di greggio iraniano. Valeria Fraschetti, GR.
4: Il presidente della Repubblica Mattarella rende omaggio ad Arrigo Levi nel centenario della nascita. Giornalista, inviato, direttore della Stampa, volto del TG Rai e consigliere del Quirinale, Levi è ricordato come maestro di giornalismo, un narratore colto e appassionato che ha messo i suoi valori civili al servizio della Repubblica. Gran caldo in Italia, è una delle ondate più intense di questo luglio, allerta rossa in 16 città che domani saliranno a 19. Temperature anche sopra i 47 gradi gradi in Sardegna, 45 in Sicilia, 40 gradi al centro. Al nord afa con improvvisi temporali, da lunedì più fresco ovunque. Sport calcio, entra nel vivo la preparazione precampionato delle squadre di Serie A. La Juventus ha piazzato sul mercato il colpo Selic, esterno turco arrivato a parametro zero dalla Roma. Domani la prima amichevole contro il Basilea. In un'annata senza Champions League, il tecnico Luciano Spalletti indica gli obiettivi stagionali.
0: Io devo allenare meglio di quello che ho fatto la scorsa stagione, perché i buoni esempi vengono sempre creando un'evidenza, facendo vedere un comportamento, non soltanto con le parole. Però sappiamo tutti che la nostra rosa ha bisogno di essere rafforzata e in alcune caselle probabilmente anche completata.
4: Ed è tutto per questa edizione. Su Radio 1 ora l'Italia in diretta, prossimo giornale alle 19.
3: Quotazione indicativa del dollaro canadese, l'euro vale 1,60, il dollaro statunitense è scambiato a 1,40.
7: Previsioni del tempo.
3: E per questa giornata venerdì, bellissima intanto perché è l'inizio del fine settimana, oggi è il 17, quindi un saluto alle amiche e agli amici scaramantici, ma soprattutto è una giornata soleggiata. Oggi la minima arriverà a 18 gradi, domani invece sabato sarà una giornata nuvolosa con probabilità di rovesci già a partire dal mattino, temporali nel pomeriggio. La massima prevista per domani sarà di 22-28 la percepita, a causa dell'umidità. Minima prevista per domani sarà di 14 gradi, domenica ci aspetta una giornata soleggiata, le temperature restano più o meno invariate, salgono un pochino, massima di 24, minima di 16, e lunedì ci aspetta un'altra giornata di sole. CFMB. Ben trovati in diretta in questa nuova ora insieme, Vittoria Zolfini con voi, Ossi Ambris Buabodri fino alle 18. E che dobbiamo dire? Un sacco di cose. Allora, intanto restiamo in Canada perché lo sappiamo, insomma, stiamo monitorando cosa succede per quanto riguarda gli incendi in Ontario, ma soprattutto vorrei riportarvi la risposta di Doug Ford. Sapete che comunque appunto gli incendi continuano, non sono gravi come la situazione del 2023, ma comunque è una situazione da monitorare. Attualmente ci sono 191 incendi attivi, un numero che è in costante aumento rispetto a ieri, più di 80 non sono ancora sotto controllo, quindi insomma è una situazione veramente complessa da gestire. Anche a Thunder Bay, duramente colpita dagli incendi, è arrivata un po' di pioggia, però purtroppo di breve durata, quindi bisogna attendere le prossime ore per capire l'evoluzione della situazione, soprattutto in termini di qualità dell'aria. Abbiamo visto in questi giorni Toronto rientrare nel primato tristemente della peggior qualità dell'aria in tutto il mondo, a causa appunto dei fumi dovuti agli incendi. Doug Ford, che non solo si deve come dire difendere dagli incendi, mettere in campo tantissime ovviamente energie e risorse, ma si deve anche difendere dagli attacchi oltre confine, perché Trump addirittura ha minacciato di aumentare i dazi doganali per il fumo degli incendi che, lui ha detto, Trump ha invaso inutilmente gli Stati Uniti. La risposta di Doug Ford fortunatamente non è mancata e ha replicato alle precedenti dichiarazioni anche di altri repubblicani. Ha detto di smetterla di lamentarsi del fumo degli incendi e piuttosto di inviare aiuti, come ha fatto il Canada quando a parti inverse gli Stati Uniti sono stati colpiti da altri disastri naturali. Quindi insomma la regola del buon vicinato dovrebbe predominare e non semplicemente fare appunto quello che dice: ah vabbè, basta con questo incendio, dovreste occuparvi meglio delle vostre terre. Quindi insomma ci è molto piaciuta la risposta di Doug Ford, soprattutto perché in un momento di emergenza come questa si sa che l'Unione fa la forza, e poi appunto in diverse situazioni sia gli Stati Uniti che il Canada si sono aiutati proprio per arginare gli incendi. e non solo ovviamente, quindi bisognerebbe continuare su questa strada, eppure invece sembra essere ogni giorno una scusa per rilanciare su temi diversi, una volta il Canada, una volta la Groenlandia, una volta il Messico, una volta insomma ce ne sono diverse. Comunque questa è la situazione al momento. Noi continuiamo ovviamente con la musica, quella di Elettra Lamborghini.

Allora, nell'altra ora parlavamo della strana storia delle cipolle, cioè della signora che ha lasciato una recensione negativa sul ristorante perché aspettava con ansia che il suo ordine arrivasse a casa per mangiarsi queste cipolle, che poi invece se le era mangiate il marito, che però aveva negato, poi l'ha ammesso e va bene. Ma c'è un'altra storia legata alle cipolle che mi ha fatto davvero ridere e forse è quasi un po' da denuncia, però... la devo condividere con voi perché secondo me ha dell'incredibile. Ci dobbiamo spostare in Cina perché una donna ha ordinato la consegna di 1000 chili di cipolle al suo ex fidanzato, accompagnandole con un biglietto che diceva: ho pianto per 3 giorni, ora tocca a te. Questa è la vendetta della donna dopo aver scoperto il tradimento del compagno, e quindi ha deciso di inviargli questi chili di cipolle. Ha voglia di affettare cipolle prima di smaltirle, ragazzi. Comunque il biglietto geniale. E vabbè, comunque che storia, ragazzi, che storia. Va bene, cambiamo però adesso discorso, perché inizia il fine settimana annuale dedicato alle vacanze della costruzione, e si inizia, ragazzi, e quindi questo potrebbe comportare aumento del traffico, perché circa un terzo della provincia si prende una bella pausa, se ne va in vacanza, come giusto che sia, questo per le prossime 2 settimane. Quindi, se siete venuti a Montreal per godervi gli eventi, fate bene, perché c'è meno gente e gli eventi sono tantissimi. Però comunque attenzione, perché potrebbe esserci del traffico, ecco, in giro, paradossalmente, a causa anche magari di qualche cantiere di troppo, quello potrebbe essere in effetti un problema collaterale. Dicevo, però, sono tantissimi gli eventi a cui partecipare, come ci ricordava, in realtà voi non lo sapete ma lo so io, la nostra Oceane, quindi c'è Just pour rire a Place des Arts, c'è quindi il festival che si conferma, l'evento in cui insomma si ride, ci sono tanti spettacoli, basta guardare il calendario, tanta comicità e cultura, tanti spettacoli per l'appunto, ma ci sono anche tanti eventi anche dedicati soprattutto allo street food e poi ovviamente insomma Montreal in questa stagione ci piace particolarmente. Ne continuiamo a parlare più tardi, è arrivato il momento di Gue con Rose Villain. Vi ricordate questo omaggio iniziale a Pino Daniele? All'inizio o alla fine della canzone? Non me lo ricordo. Di Oh Mamma Mia, lo ricordate?

0: nostra spesa settimanale, se volete comprare il meglio spendendo meno, c'è un solo nome. Noi italiani piace mangiare bene, quindi quando si tratta di fare la spesa, siamo esigenti e da un supermercato pretendiamo scelta, qualità, taglio, servizio, convenienza. Ecco perché abbiamo scelto Bonanza La Lumière. Bonanza La Lumière non è un semplice supermercato, bensì un immenso centro alimentare dove si trova di tutto. Bonanza La Lumière questa settimana vi propone in gran speciale
1: uva rossa senza semi 1,99 la libra, clementine 1,49 la libra, angurie senza semi 4,99, piloni di pollo freschi 1,99 la libra, bistecca rib steak 9,99 la libra.
0: Bonanza La Lumière, 6852 Jean Canonest. Dove fare la spesa è sempre un piacere.
2: Mon offre extra à la SAQ, c'est quoi? C'est une offre exclusive et personnalisée, créée selon vos préférences, peu importe vos goûts. Par exemple, Vincent, qui aime le vin blanc, accumule des points bonus sur ces vins-là avec mon offre extra. Alors que Marika, amateur de vodka, obtient aussi des points bonus sur ces produits-là. Quelle est votre offre extra à vous? Découvrez-la dès maintenant dans votre appli SAQ. Mais faites vite, mon offre extra passera extra rapidement. SAQ, le goût de partager. 18 ans et plus, certaines conditions s'appliquent. Détails dans SAQ.com.
3: Guidate sicuri con quattro ruote motrici. Audi Anjou annuncia le grandi promozioni di luglio. La Audi Q3 2026 in locazione con pagamento ogni due settimane a partire da $228 più tasse. Tutti i dettagli in concessionaria. Audi Anjou vi aspetta con tante offerte al 7111 Boulevard Metropolitain Est, sul web audianjou.com.

Restiamo in Ontario, anche se noi siamo a Montreal, in Quebec, però nel senso ricollegandoci alla notizia di prima, insomma prima parlavamo appunto di Toronto invasa dal fumo, adesso il fumo si sta spostando verso New York e non è escluso che appunto il fumo degli incendi possa arrivare addirittura in Europa. Ma dicevo, restiamo in Ontario perché tante volte da italiani siamo, come dire, portati un po' a lamentarci dei nostri politici, però anche oltre confine, come dire, non voglio dire che tutto il mondo è paese, però diciamo ci sono alcune situazioni che si ripetono, come per esempio lo scandalo relativo alle spese alberghiere degli esponenti del Partito Conservatore Progressista di Toronto, che ha costato il posto a uno dei ministri del governo del premier Doug Ford per appunto per aver, come dire, speso non come si dovevano i soldi. Si tratta del deputato provinciale conservatore Stan Cho, che si è dimesso proprio oggi dalla carica di ministro del turismo, della cultura e del gioco d'azzardo dopo essere stato condannato a restituire $16.203, o forse 16.000 adesso. Non so se adesso, perché ho qui il no, 16, adesso non saprei la cifra, ma a prescindere che fosse un dollaro o di più, comunque il tutto per aver speso appunto soldi pubblici per andarsene in hotel. Ma poi dicono, mannaggia, queste cose poi sono tutte, come dire, facilmente si possono provare facilmente, quindi è facile pure che ti becchino carissimo. No, dai, sto scherzando, non voglio dare consigli in questo senso, però comunque questa spesa era totalmente inaccettabile per uno del membro del Parlamento provinciale, per chi vive a soli 6 chilometri da Queen's Park, e di conseguenza, vabbè, l'hanno cioccato, come si dice in gergo. Comunque Ford ha poi ordinato a tutti i suoi ministri e membri del Parlamento, che rappresentano i collegi elettorali, di rimborsare i contribuenti e le spese alberghiere per un importo superiore a 120 mila dollari sostenute negli ultimi 3 anni. Vabbè, quindi ogni singola persona restituirà fino all'ultimo centesimo, ha dichiarato. E vabbè, va bene. Comunque il tutto per dire, no, mi fa piacere, perché poi non è detto che spesso si parla dell'Italia, le cose, ah, l'Italia di qua, l'Italia di là, però anche in Canada succedono cose simili. Ma mediamente ovunque ci siano soldi o potere capitano queste cose, è per questo che bisogna poi monitorare, controllare, è lì poi la parte forse difficile. Comunque io intanto vi posso dire che abbiamo appena ascoltato questa canzone di Ste, in questa sua versione assolutamente personale, era un po' che non l'ascoltavamo, però è un artista che merita tanto. Adesso invece continuiamo con l'artista record, sto parlando di Ultimo, perché piaccia o non piaccia, agli stadi lui li ha riempiti e come, battendo anche il record di Vasco. Allora noi ce l'andiamo ad ascoltare con I tuoi particolari.

Fine settimana pieno di eventi e anche al vecchio porto, se siete amanti del cibo, sicuramente insomma ci sarà una grande varietà di ovviamente camioncini, fast food, cibo da strada ovviamente, e tante cose buone da mangiare. Se siete grandi appassionati di cinema e non solo, ovviamente non dimenticate il Festival Internazionale del Film Fantasia, meraviglioso, stupendo e meraviglioso anche perché insomma è proprio un evento per grandi appassionati e non solo. Se non sbaglio, l'anno scorso siamo andati a vedere proprio un film al quale partecipava anche il mitico Silvio Orvieto, e quindi ho potuto assaggiare in qualche modo l'esperienza Fantasia e sì, prima del film si miagola. Adesso non vorrei avervi spoilerato qualcosa, però è molto divertente, soprattutto perché sono lì per tutti per lo stesso motivo, e insomma bello, anche perché c'è una varietà infinita di film, anche di cose che vanno oltre il vostro appunto la vostra immaginazione, e credo che sia questa un po' la forza e la grandezza anche di Montreal, proprio rispetto soprattutto al cinema e ai film, ma anche alla musica. Quindi insomma ci aspetta un fine settimana veramente ricco di eventi, a meno che non siate di quelli che fanno parte appunto delle vacanze che qui si chiamano le vacanze della costruzione. Allora in quel caso probabilmente sarete in viaggio e forse anche nel traffico. Detto questo, noi continuiamo probabilmente, allora questa io l'ho già detta e ve la ripeto semplicemente, ci sono delle canzoni che sono talmente iconiche che forse fanno tutto il giro e vanno bene in tutte le stagioni. Per esempio Last Christmas degli Wham secondo me ha un suono che può andare bene anche d'estate, perché è talmente iconica che è un brano diciamo che va bene sempre e che soprattutto viene apprezzata da tantissime generazioni diverse. Ecco, secondo me quel ruolo lì di Last Christmas lo ricopre proprio il brano di Righeira, L'estate sta finendo. Non so se siete d'accordo con me, però questo è uno di quei brani senza tempo che va sempre bene, anche se ovviamente noi non vorremmo che l'estate finisca e non sta per finire, però è una di quelle canzoni secondo me che ci sta sempre bene.

Ci stiamo facendo grandi risate con Ocean fuori onda. E allora, giornata in cui si ricordano le famosissime Olimpiadi, ne abbiamo parlato ieri con Silvio Orvieto, poi oggi ovviamente è stato ricordato anche durante La Storia ci insegna con appunto Silvio e Ivan, e nel frattempo si parla proprio dello stadio olimpico, non quello di Roma ma quello di Montreal, perché sapete che richiede dei lavori di ristrutturazione anche all'interno. E beh, il governo del Quebec ha dato il via libera alla modernizzazione degli interni dello stadio olimpico, nonostante siano ancora in corso i lavori di sostituzione del tetto, quelli per cui appunto è stato richiesto veramente un ingente insomma di denaro, più le complicazioni dovute alla struttura in sé. La ministra del turismo Amélie Dion ha confermato il progetto proprio oggi, venerdì, in occasione del 50° anniversario della cerimonia d'apertura è bellissimo, dei Giochi Olimpici di quel famosissimo 1976, e aggiungendo quindi che i lavori saranno eseguiti nei prossimi mesi in vista della riapertura, che sarà però prevista nel 2028, e a quel punto la capienza potrà accogliere e sarà di 20.000 spettatori. Attendiamo con ansia. In realtà già nel 2024 erano iniziati i lavori per la sostituzione del tetto, considerato instabile, pericolosa, con una spesa di 870 milioni di dollari, sostenendo proprio che comunque il restauro sarebbe stato meno costoso piuttosto che la demolizione. Comunque insomma lo conosciamo un po' la storia, e attendiamo allora anche gli altri lavori che dobbiamo fare. Noi intanto possiamo dire che siamo praticamente arrivati al momento del brano canadese dell'ora. Brano canadese dell'ora, non ci mancano le canzoni perfette per il vostro viaggio, per le prossime e vostre vacanze. Torna Kane. No, non riuscirò mai a dirlo, questa è Messico.

0: Si sposa? Volete fare gli auguri in diretta? Chiamatemi al 514-790-0251 oppure mandatemi un'email a sonia@cfmbradio.com con il loro nome, cognome e il giorno del matrimonio e farò gli auguri da parte vostra in diretta. Ogni venerdì dalle 10 alle 11, domani sposi, un gentile omaggio di PMG Group, Polage Création, Les Délices Lafrenais, Distribution Européenne Deci, Maison Lipari e Fleuriste Linda.
1: Sarà io e te a così, sarà sempre così.
2: Il Cittadino Canadese, il giornale in lingua italiana, ogni settimana porta nelle vostre case le notizie e gli appuntamenti della nostra comunità. Sono il senatore Basilio Giordano e vi invito ad abbonarvi e a leggere il Cittadino Canadese che dal lontano 1941 segue e accompagna la nostra collettività. Chiamateci al 514-253-2332 o venite a trovarci al Complexe Le Baron 6020 Jean Talon Est a Saint-Léonard. Arrivederci.
3: Lexus Gabriel Saint Laurent, grande promozione di luglio 2026, Lexus NX 350, locazione del 1,40% per 48 mesi, pagamento ogni due settimane a partire da $289 più tasse, con un acconto di $5,000. Tutti i dettagli in concessionaria da Lexus Gabriel Saint Laurent al 3303 Chemin de la Côte de Liesse.

nascondo. Era il 1980, perché cazzo di motivo, Dio, perché mi hai messo al mondo. Ghiaia, poi ci metto il sentiero. Ho sognato un altro giorno intero, che la vita era un'altra cosa, si ri.

0: arrivati al termine di questa puntata insieme. E no, niente, qua ci si diverte, ragazzi, insieme alla nostra Siambris Buapotri, che ringrazio, alla quale auguro un fantastico fine settimana. Un fantastico fine settimana anche a voi. Non perdete poi domani gli appuntamenti con Roberto Rantuccio e tutta la programmazione di CFMB 1280. Domenica Alessandro Fortino e poi la sera gli amici di Contigo Highliner. Noi ci sentiamo lunedì, ovviamente, sempre dalle 15 alle 18. Un saluto da Vittoria Zorfini. Ciao.
1: Un bellissimo spreco di tempo, un'impresa impossibile, l'invenzione di un sogno, una vita in un giorno, una tenda al di là della duna, un pianeta in un sasso, l'infinito in un passo,